Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 101. Enjoy the music.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: R101 Meteo.
5: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: sarà una domenica con un po' di variabilità sulla Sicilia, con isolati rovesci o brevi temporali non esclusi nelle aree interne e nel settore ionico dell'isola. Per il resto passaggio a tempo stabile e soleggiato in quasi tutto il paese, salvo qualche banco nuvoloso a bassa quota in mattinata tra Piemonte e Lombardia e modesti annuvolamenti pomeridiani intorno ai rilievi. Temperature massime in ulteriore lieve flessione al sud in Sicilia, ovunque comprese tra i 25 e i 31 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
5: Ti teniamo compagnia.
0: R101.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La canzone che la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Su R101.
7: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Una splendida giornata di Vasco. Ciao, sono Lorena.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Sono Monica, la canzone che ci farebbe stare bene oggi che siamo in macchina al ritorno delle vacanze è Gangsta's Paradise di Cuglio. Grazie, ciao.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao Michele da Genova, per la canzone che mi fa star bene mi fate sentire Nikita di Elton John, canzone stupenda.

0: R101. Enjoy the music.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
17: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
18: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
17: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
18: Riapre la casa, riparte lo show.
17: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
21: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
20: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì, sì, come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vettura in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
0: R101 Meteo.
1: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: sarà una domenica con un po' di variabilità sulla Sicilia, con isolati rovesci o brevi temporali non esclusi nelle aree interne e nel settore ionico dell'isola. Per il resto passaggio a tempo stabile e soleggiato in quasi tutto il paese, salvo qualche banco nuvoloso a bassa quota in mattinata tra Piemonte e Lombardia e modesti annuvolamenti pomeridiani intorno ai rilievi. Temperature massime in ulteriore lieve flessione al sud in Sicilia, ovunque comprese tra i 25 e i 31 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al 331
2: 80 90
3: 101.
2: Ti fa stare bene.
23: Ciao, sono Elena. La mia canzone che mi fa stare bene è Radio Gaga dei Queen. Ciao ragazzi.

0: Enjoy the music. 101. Basterà.
1: Il grigio su Berlino se ne andrà.
2: Ciao, sono Ernia.
3: R.
2: R101.
3: 101.
2: Enjoy the music.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, volevo ascoltare Ride Like the Wind 1981, ma non ricordo chi la cantava. Grazie, ciao, sono Sonia.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Fantastico, fantastico. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Fantastico Weekend. Fantastico Weekend. Fantastico Weekend.
1: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane Tag 0%, condizioni su comet.it.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Frequenziamoci con Iren!
12: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
11: Frequenziamoci con Iren.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101,
18: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
18: 80 90
0: 101.
18: Ti fa stare bene.
19: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è Gelosia dei Dirotta su Cuba. Ciao.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Oggi la canzone che mi farebbe stare bene sarebbe quella di Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. È sempre alta la tensione nel Golfo Persico, dove i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Ieri notte era stato colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura ritenuta chiave per Riyadh. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, ha risposto Trump dall'Irlanda dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo però smentisce su X: mai ricevute richieste in tal senso, hanno precisato gli Houthi. A Dublino il presidente americano dice anche che un'Irlanda unita sarebbe fantastica. L'opinione pubblica non vuole un altro referendum, replica però il premier britannico Bannon. Manifestazione con 10.000 partecipanti a Dublino contro la visita di Trump. Dall'Italia, quasi 10 ore in procura ieri a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Calcio: Lazio e Milan chiudono 2-2 il big match della quarta giornata in Serie A. Atalanta battuta 2-1 in casa da un Cagliari, ora quarto in classifica, pari invece 1-1 tra Genoa e Frosinone. Chiudiamo con la Formula 1. A Lando Norris la pole nel Gran Premio di Spagna, per la prima volta nel circuito cittadino del Madring, con Antonelli in prima fila con il secondo tempo. Quarto e quinto tempo invece per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è vento forte sulla A14 Pescara-Bari tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Veicolo fermo segnalato lungo la A14 tra Faenza e allaccio di Ramazione per Ravenna per chi procede verso Bologna. Un incidente sulla A10 tra allaccio con la A26, la Genova-Voltri-Gravellona-Toce e lo svincolo Arenzano verso Ventimiglia. C'è una perdita di carico sulla tangenziale di Napoli allo svincolo della zona ospedaliera in direzione da Pozzuoli. Restiamo in Campania anche con l'ultima notizia, che riguarda invece la statale 163 Amalfitana, con un tratto chiuso a causa frana all'altezza dell'incrocio Praiano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

101, buongiorno amici, grazie al nostro Bastianelli per l'informazione, un abbraccio forte a lui, che tra l'altro non lo vedo da un po', quindi fatemelo salutare bene bene bene bene bene. Come state? Cosa fate? Dove siete? Io sono sicura che uno è qui con me, Diego Petta, fermo, immobile, bloccato, che deve dirigere dalla regia. Chi sono io? La vostra Raja Bzeze, pronta a svegliarvi ogni weekend dalle 7 alle 10. Passiamo tre orette di chiacchiere, musica, ma soprattutto prima di cominciare un riscaldamento veloce. Chi c'è dall'altra parte? Al 331 80 90 101.

esatto, questa sera non ti dico no, domani chissà, chissà. Intanto io questa mattina non vi dico no, anche se è cominciata un pochino particolare, in modo particolare. Mi spiego, sai, uno va di fretta perché si fa dei calcoli, poi dipende dai mezzi, dal mondo che gira, da quello che succede ovunque. E ieri notte, perché alla fine è diventata notte, doveva essere sera, è diventata no, come dice Loredana Bertè, mi hanno detto di no. Da Roma, intanto fatemi fare una connessione temporale, perché ieri vi ho detto che sarei stata la madrina del premio accademico Actors Planet, bella la casa della musica, bello l'evento, bella la famiglia Izzo, gli allievi presenti, tutto stupendo. Vado a prendere l'aereo e al posto di arrivare alle 11 a Milano arrivo alle 1:30 e tu dici come mai? Beh, veicolo da cambiare, le piste in aeroporto dovevano essere aperte 3, erano aperte solo 2, poi non si sa, pilota c'era, non c'era, non si capisce niente. Vabbè, arrivo, non ci sono taxi, e anche lì allora devi trovare un altro mezzo, lo devi chiamare, lo aspetti altra mezz'ora. Alla fine giro di giro si sono fatti circa le 2:20, arrivo finalmente il violetto, fa un freddo, voglia, mi metto il mio piumone, finalmente bella coccolata, perché ma non vedevo l'ora, voi non avete capito, lasciare le finestre aperte e dormire a volta dentro sto coso morbido, bene, stamattina mi sveglio e dico dai, faccia ciabatte, andiamo ciabatte, va bene, andiamo ciabatte. Mentre venivo qua noto un po' di gente intollerante a tutto, altri mezzi, altra intolleranza, e io mi sono detta, cavolo, siamo un popolo che si lamenta sempre, vabbè, io non mi voglio lamentare, nonostante tutta sta tiridera, sono qua, fediciona, di svegliare il mio popolo del 101, e invece mi trovo davanti persone, il taxi così, il bus così, il treno, la metro, ma ragazzi, è domenica, sapete quanta gente c'è che si può lamentare, invece sta lì zitta e cerca di far quadrare le cose, tantissima, consiglio non richiesto dalla vostra orologia Bzzz, e cercate di svegliarvi con il piede giusto, cosa che aiuta non solo noi ma proprio tutto l'entourage, il mondo poi fluisce, perché alla fine gira e gira poi ci torna indietro a noi sto coso in faccia, qualsiasi cosa mandiamo. Ecco, consiglio il racconto della mattina, della serata, della vostra Raja, perché voglio sapere anche cosa fate voi, come è andata, se avete trovato questo sentiment, se la luna o gli astri non si sono chiacchierati bene e stanno spingendo un flusso strano sulla terra. Dite al 331 80 90 101, e intanto Olivia Dean ci dice che è so easy hope to fall in love with her.

0: easy to fall in love with her. Lei che è Olivia Dean, una delle artiste più amate del momento. E ragazzi, funziona tutto? Tranquilli, perché vedo che qua stanno facendo le prove al nostro numero, al 331 80 90 101. Non avete capito? Vi spiego, prego.
1: Prova, 1, 2, 3.
0: Adesso funziona il microfono, funziona la messaggistica, state sereni, ci sono io, Ceppetta, i controlli tecnici superati ampiamente a differenza di altri mezzi non di comunicazione, di trasporto, devo dire la verità. Ieri un appuntamento così bello, così ricco a Roma, oggi un altro appuntamento bellissimo che mi ha visto tornare, non trasmettere da Roma. Fatemi salutare Chicco, il nostro regista romano che mi ha assistita ieri, e il tempo delle donne è cominciato ufficialmente questa settimana tanto attesa dell'anno, dove il tema centrale questa volta, e dove sarò presente anche io e parlerò in questo panel legato alle generazioni, è la paura, il tema cruciale. Cosa saresti, cosa faresti se non avessi paura? Tutti abbiamo paura, e tante volte qua proprio a Fantastico Weekend io con voi ho trattato questo tema molto complesso. Se avete tempo e voglia, dalle 14 alla Triennale di Milano mi troverete lì prontissima ad abbracciarvi, ricevervi. E tu dirai Petta, perché era già, lo sta dicendo adesso, lo diremo anche dopo che abbiamo la presenza agli altri che si avvicinano alla radio a breve, perché tutte le volte mi scrivete in privato e mi dite: ma quando è che possiamo incontrarti dal vivo, dove ti pensiamo vedere al vivo? Io dico: ma scusa, ma sono veramente in tanti posti durante tutto l'anno, venite. Allora vi facilito la vita, vi do già gli appuntamentini così a pillola, proprio prendete, e se riuscite you are welcome. Voglio abbracciarvi, voglio passare del tempo insieme e parlare soprattutto degli argomenti urgenti che ci vedono protagonisti in un'epoca speciale, per non dire qualcos'altro. Speciale va benissimo, va bene? Ci ascoltiamo la nostra musica, che è altrettanto bella e speciale, quasi R101, Magnetic. Enjoy the music.

Beige che suona esattamente in maniera magnetica, magnetic come il loro titolo, è in un'intervista proprio qui ad R101. Hanno detto che il pezzo nasce prima in macchina e poi viene elaborato in studio. E capito? Se voi ascoltate R101 vi beccate anche le chicche in esclusiva proprio per noi di tutti gli artisti che passano, amici storici di R101 o nuovi, ma sicuramente a loro suona come casa e a voi famiglia che ricevete, applaudite, cercate, fate domande, intervenite con il nostro numero 331 8090 101.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Hey, sono sempre io, la vostra Rajab Zazi, vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Allora, se avete paura di restare senza radio, facile, scaricate l'applicazione, è gratuita e mi raccomando, portatela sempre con voi.
2: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13,402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a €8,95. Scopri di più su Conad.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Dimmi, Giulio, come stai?
16: Ma bene, lavoro tanto, ho 1000 impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
15: Credo che tu ti stia scaricando.
17: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
18: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
21: R101 Meteo.
10: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Queste le previsioni per oggi. Ci sarà nuvolosità irregolare e tempo ancora instabile su Sicilia e Calabria, dove saranno ancora possibili isolati rovesci o temporali. Nel resto del paese tempo stabile e soleggiato, con solo qualche addensamento al mattino al nord-ovest, nel pomeriggio per lo più invece sui lievi. Temperature massime che saranno in lieve flessione al sud e in Sicilia. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Beatles with Symphony su R101 Iberv. Amici belli, grandi voi, con i vostri messaggi, come state? Io mi sto toccando la pancia, canale 67 del digitale terrestre. Sereni, non ho niente, non sono né incinta né mal d'evanza, semplicemente una autococcola, qualora vedeste questi movimenti circolari che faccio, perché io so già che voi magari qualcuno si fa qualche viaggio mentale. Per me nessun viaggio, vi dico tutto. D'altronde condividiamo gli orari particolari del mattino, in cui a volte diciamo anche troppe verità, giusto? Giusto, perché capita a quest'ora di dirle. Tarda notte e mattina presto può succedere, ed è il bello della radio, il bello della diretta, il bello della vita en général. Chi c'è?
1: Ciao Rosia, come al solito. Ciao. Ogni domenica ti lascio il mio messaggino.
0: Grazie.
1: Io sto andando al lavoro come al solito in pasticceria e auguro a tutti una buona domenica. Ciao a tutti, Piera della provincia di Bergamo.
0: Ciao Piera, salutaci Bergamo. Come il clima lì a Bergamo? Mi sa che stiamo migliorando, vi dico. In questi giorni, in queste ore romane che ho passato, ho percepito una certa calura. E visto che qua ci siamo al nord, a Milano per l'esattezza, lamentando già del clima, c'è già che dice che ma fa freddo, ma cosa mi devo mettere? La giacca, il giubbotto, giù. Vi dico che poche ore di caldo sono bastate per farmi dire no, va benissimo. Scusate, stavamo scherzando. Lascia stare così come sta. Rimaniamo al clima.

0: chi lo sa, se mi state raccontando, non mi state raccontando qualcosa, noi che siamo una big family, family non di quelle tossiche che vogliono farsi i fatti vostri, no. Allora, innanzitutto brava Annalisa, ma perché dico questo? Perché lei insomma dice, succede alle ragazze per bene, ma anche ai ragazzi per bene, io ogni tanto ricevo delle informazioni attraverso il 331 80 90 101, proprio perché voglio dedicare le nostre prime ore insieme ai nostri racconti di amori che nascono, di amori che finiscono, di situazioni un po' più capito, quella roba lì. E non mi sono arrivate da quando sono tornata a settembre, adesso cioè sono due settimane che ci siamo rivisti, novità di certi amori che ogni tanto mi vengono in mente mentre passaggio. Chissà se quella coppia poi è durata, chissà se sono partiti insieme. Avete ben chiaro a cosa mi sto riferendo? Sono dei grandi e nostri amici e ascoltatori sempre presenti qua da Re101, quindi quando vorrete condividere credo di non essere l'unica curiosa, credo. Ma torniamo a parlare di clima, di come si sta in giro, clima sia interiore che quello che condividiamo tutti quanti della sfera terrestre. Dove andiamo? Siamo sempre a Bergamo?
1: Ciao, buongiorno, gas da Bergamo. Ho già fatto 1800 gradini, mi sto allenando per una gara e siamo qui, mi godo il paesaggio, la natura e il fisico naturalmente. Ti seguo sempre quando corro, una buona giornata.
0: Grande,
1: ciao carissimo, un abbraccio.
0: Grande, ma che bello, sono felice, ti sto accompagnando praticamente nell'allenamento che poi vedrà una gara, che poi avrà un risultato che noi sorremmo sapere, come le storie d'amore. Bene, bene, bene. Bello, bello. C'è una continuazione. In my head.

Beh, visto che le paure abbiamo detto che sono un dato di fatto, meno male che esistono, ci fanno anche crescere. In questa novità, Siana Spyro e Great Expectation ci racconta di una paura, quella di non riuscire a trattenere qualcuno in una relazione. Ma poi alla fine le expectation, quindi le aspettative, spesso e volentieri ci fregano, perché non guardiamo le cose per come sono realmente, ma per il quadro idilliaco che ci siamo disegnati in testa. Capita nelle relazioni amorose e di qualsiasi tipo, anche nelle amicizie, e questa ragazza riesce sempre a toccare quel filo un po' delicato, quello che potrebbe essere scoperto. Qui sapete che ci piace creare problemi ma trovare soluzioni, e anche in tema di relazioni l'abbiamo spesso fatto e continueremo a farlo. Dove? Fantastico Weekend su R101.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito, ogni ora si ripete puntuale, la canzone che ti fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ma che pelle stupenda!
8: Merito di Shiseido!
7: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
8: Ah, quale?
7: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
8: Corro subito nelle profumerie Naima!
7: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa!
11: Non ci credo! Aspetto questo momento da un'eternità!
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: È permesso?
19: Prego.
18: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
18: Gliel'ho consigliato io.
19: No, il manutentore è anche carino, sa?
18: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: star bene, eccola qui, la chiedi proprio tu. Come fai così?
1: La canzone che mi farebbe stare bene è We Don't Need Another Hero, della grandissima Tina Turner.
0: Che bei gusti, ragazzi, non voglio novitare questo intro. We don't need another hero, or maybe, yeah, I don't know. Però l'hero della canzone che ci fa star bene è sicuramente lui, che ci ha chiesto Tina Turner. Tra pochissimo, di nuovo, The Voice, la prossima ora e le vostre scelte musicali.

We Don't Need Another Hero, Tina Turner, la canzone che ti fa star bene, grande interprete accanto a Mel Gibson, non solo cantante, e grande artista sicuramente. Noi ci auguriamo di veder nascere nuove stelle, di poterle intercettare prima di chiunque altro e presentarli qua ad R101. Nostro direttore Daniele Tognacca, che ogni tanto ci ascolta, quindi lo salutiamo, non so se è sveglio o meno, devo dire molto molto attento, ogni tanto vedo no, cosa combina anche lui, perché il controllore che controlla il controllante e viceversa. Arrivo nei meandri dei nostri corridoi e vedo dov'è ed è lì che si sta ascoltando dei pezzi nuovi. Quanto mi piace questa cosa, perché vedo proprio il fermento e il fatto che il suo insomma gusto musicale continua sempre in evoluzione, alla ricerca di novità per tutti noi che siamo amanti della radio. Lui che è un uomo della radio da non so 40-50 anni, insomma da quando è nato Biberon lui ne ha x anni, da quando ha aperto gli occhi la prima cosa che ha fatto la radio, beh la prima parola non ha detto mamma ma radio. E avete una garanzia, lui come tutti i nostri programmatori musicali, e non lo dico per essere insomma così romantica per nulla, anche perché di solito vado dritta al sodo, lo se lo meritano e qui è la prima volta che lo faccio e gli mando un bacio. Bravi tutti, bravi voi, rimanete all'ascolto perché è arrivato il momento di Justin Bieber.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Che bellezza questa coppia. Ragazzi, rimanete qui con me, la vostra Raja Bezzez. Do la linea per le breaking news CGCOM 24 e torno immediatamente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Nel Golfo Persico non si attenua la tensione. I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito ripetutamente in nottata depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. In precedenza era stato colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura ritenuta chiave per Riyadh. L'attacco in questo caso era partito dall'Iraq in una zona sotto controllo degli Houthi. E Trump dall'Irlanda dopo i raid dei ribelli afferma gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli. Il gruppo filo-iraniano però smentisce su X le parole del presidente americano. Mai ricevute richieste in tal senso, hanno precisato gli Houthi. Dall'Italia si apre oggi alle 12 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa a 79 anni dopo una lunga malattia. Oggi e domani anche veglia funebre per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Martedì sempre in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino. Quasi 10 ore in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Formula 1, Lando Norris in pole oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino del Madring. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinto tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il calcio in chiusura finisce 2-2 all'Olimpico, il big match tra Lazio e Milan, biancocelesti a momento in testa da soli, Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato lungo la A14 tra Castel San Pietro e Imola per chi è diretto verso Ancona. Pedoni sulla carreggiata, segnalati invece sulla A10 tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. C'è una perdita di carico sulla A7, la Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per chi è diretto verso Milano. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 18, la Tirrena Inferiore, con la corsia chiusa per frana tra quasi 8 km dopo l'incrocio Maratea e 500 metri prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco, statale 585. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

grazie per l'informazione. Io ero entusiasta per la nostra sigla. Ero lì che me la ballavo alla grande. Petta che dice: cosa le prende? Niente, entusiasmo da poco sonno. Petta. Però fermo, caro mio regista, perché oggi parliamo di tendenze, tendenze che hanno caratterizzato i nostri ultimi viaggi. Dimenticatevi delle guide turistiche polverose, le code interminabili davanti ai soliti monumenti. E avete presente quando preparate la valigia e pensate a qual è la cosa più buona che potete provare, gustare appena atterrate e andate in quel quartiere e che sta andando molto di moda? Insomma, volete azzannare un panino, un arancino, slash arancina, perché sennò poi avete sempre bella, cosa hai detto? Ecco, sappiate che non siete assolutamente dei golosi insaziabili, ma siete dei trendsetter. I trendsetter chi sono? Coloro che lanciano le mode. Bene, parliamo di snack packing. Sapete che cos'è? Ecco, addentriamoci in questo magico mondo lanciato dalla gente Gen Z e al 331 80 90 101. Gen Z e non venite a me.

lui è Harry Styles, che dedica questa canzone a tutti i suoi amici che vede nel suo gruppo sposarsi con delle ragazze americane. Americane! So che attraverso la nostra applicazione arriviamo ovunque, ma davvero ovunque. Non so se anche gli alieni ci ascoltano e l'hanno già scaricata, visto che è super disponibile questa applicazione utile, piena di novità e accessi speciali per chi ci segue e ci conosce. È R101, io sono Raja Bezzed ed è Fantastico Weekend. Ma perché dico questo? Dico perché stiamo parlando di tendenze internazionali, quindi lo snack packing. Capiamo oggi questo fenomeno insieme, che è nato proprio per poter in qualche modo esplorare il mondo. Non è solo l'Asia con l'incredibile moda dei 7-Eleven tour, dove i mini market diventano veri e propri ristoranti stellati a passeggio e da passeggio. Facciamo un bel tuffo insieme nel lato più spietato del vlogging gastronomico. Andiamo a scoprire la moda di queste recensioni da una stella. Diamo un'occhiata a tutti i trend culinari che letteralmente stanno trasformando il nostro modo di esplorare il mondo e di mangiarlo. Zannarlo. Ecco, c'è gente che già sta pensando a Bergamo, visto che abbiamo nominato Bergamo, di atterrare all'aeroporto, in questo caso della città, e correre in una gelateria. So che è molto famosa. Questo fa parte del pacchetto snack packing, questo trend, cioè provare quella cosa che non costa tantissimo, non stiamo parlando di ristoranti stellati, ma accessibile a tutti, e organizzarsi il proprio viaggio intorno a che cosa metterci tra i denti. Voi l'avete fatto, avete scelto ad esempio il pasticciotto, le cese, sai, quelle cose che dici: no, io appena atterro, a me personalmente, appena atterravo a Brindisi anni or sono, avevo un fidanzato di Ostuni, quindi andavo, venivo da Ostuni, e appena atterravo io, prima di diventare intollerante al lattosio e avere dei gran mal di pancia oggi come oggi quando mangio lattosio, mi dovevo mangiare il rustico caldo con la beciamella, il pomodoro a qualsiasi ora, il pepe, sta già venendo la saliva. Va bene, va bene, lo so, c'è chi piace la colazione salata e vi sta facendo venire un certo languirino, c'è chi invece che la odia e dice: no, ti prego, Raja, stop, beciamella, questa ora fermati. Parliamo di voi e dei vostri viaggi, 331 80 90 101, e di questo super trend lanciato dalla Gen Z, di cui fa parte anche il nostro Safe, e ci canta Parlar d'amore. Enjoy the music.

Parlare d'amore, dicevo Brescia perché questa collaborazione particolarmente azzeccata per entrambi, il forte legame con la scuola genovese li contraddistingue e anche la scrittura capace di raccontare situazioni sentimentali senza trasformarle per forza in quelle dichiarazioni d'amore scontate. Parlare d'amore, Brescia.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Dai, che siamo tutti tecnologici, vogliamo avere almeno un'app interessante sul nostro telefono, è quella di R101, la musica che vi accompagna ovunque e soprattutto è gratis.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Ma effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
22: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Rasmus su R101. Amici bellissimi, sono Rajab Zez. Siamo insieme tutti i weekend dalle 7 di mattina alle 10. Come oggi c'è Petta, se siete arrivati solo adesso volete mandargli della buona energia, perché mi deve sopportare, poi sopporterà Phil Grondone. Insomma, questo ragazzo ne ha bisogno, eh. La giornata è lunga. Anche portateli qualche panino se volete, visto che stiamo parlando proprio di snack packing. Quindi sta venendo anche la fame. Che cos'è? Come è nato? Insomma, questa tendenza, se ne avete sentito parlare e se avete anche voi programmato le vostre vacanze cambiando la priorità, no? Cosa consiste? Andare in giro ad assaggiare cose molto accessibili che fanno solo in quel posto. Quindi lo snack packing è la tendenza che ha ribaltato un po' le regole del gioco. Non significa pianificare un itinerario solo in base a quello, però ci si aggiunge, sì, certo, i musei da visitare, eccetera. Ma la priorità è che maniamo, quanti siamo, quanto spendiamo, che maniamo. Intanto questi stanno mangiando già. Petta, senza invitarti, sentiamo un attimo al 331.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Io sono Tania da Milano. Sono appena uscita da una bella pasticceria, ho comprato brioche per le mie colleghe di lavoro e si parte per una bella giornata.
0: Amore,
1: buona domenica a tutti.
0: Brava, quanto mi piacciono i colleghi che portano da mangiare, da bere. Ecco, proprio questo fa parte un po' delle mie origini, come ben sapete, del Maghreb e il Marocco, in particolar modo il paese più ospitale del mondo. Non lo dico io, ma lo dice proprio l'uomo che ha girato tutto il mondo, si è fatto ospitare ovunque, alla fine ha decretato che il Marocco è il posto più ospitale del mondo. Quindi nel mio DNA, quando vedo colleghi come la bella Viola che stamattina mi ha portato il caffè, ma che cosa, cioè ce lo scambiamo sempre il caffè, la brioche, ma siccome vogliamo mantenere anche un po' la linea ci limitiamo al caffè tante volte, brioche poche, e va bene così. Comunque il nome nasce dalla fusione di snack e backpacking, il classico viaggio zaino insomma in spalla, e descrive il modo di esplorare le città guidati proprio dallo street food, mercati, mercatini rionali, dolcetti locali, specialità da passeggio. Come è nato? È nato grazie alla Gen Z, in risposta all'over tourism, in risposta anche all'esigenza di fare video instagrammabili che si consumino subito, economia, perché anche quella gioca il suo ruolo, meno si spende meglio si sta, e la generazione Gen Z ci ha fatto immergere in questo nuovo trend. Ditemi quali sono state le mete, cosa avete mangiato e se lo state seguendo anche voi questo trend al 331 80 90 101. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

Eccoci qua, amici, con i pinguini tattici nucleari. L'ho lasciata scorrere fino alla fine, in quanto io per prima stavo facendo oh oh oh. Oh, pastello bianco, questo è il titolo di questo pezzo. E amici, amici, che fa anche riflettere, devo dire la verità, loro sempre bravi, bravi, bravi. Torniamo al nostro argomento, stiamo parlando di snack packing, il fenomeno dei 7-Eleven tour, quindi ve l'ho nominato prima senza spiegarvelo, ve lo racconto un pochino adesso. Allora, in Europa i minimarket stanno sotto casa, si va all'ultimo, anche proprio all'ultimo istante, all'una di notte per comprarsi il latte, un pacchetto di biscotti perché si ha una fame di quelle insaziabili a quell'ora lì. In Asia orientarsi tra le corsie di uno store non è proprio semplicissimo. Come si chiama in Giappone lo store? Konbini, si chiama proprio così, con la K. È un'esperienza gastronomica a tutti gli effetti, tanto che le ricerche di Google per 7-Eleven Japan sono davvero schizzate alle stelle, con più 5000% sulla scia del trend virale che stiamo trattando. Questo perché? Perché va a impazzire la Gen Z, millennial, perché la qualità dei ristoranti è altissima, i prezzi comunque sono stracciati, non è assolutamente cibo da spazzatura, ma cibi freschi, preparati e curati nel dettaglio. Il Giappone è un posto carissimo, lo sappiamo tutti, quando si deve andare in Giappone si inizia a tremare, ma con 3-5 euro mangiando un tamago, usando quel panino, insomma, che buono, con l'insalatina, l'uovo, soffice, buono, buono, buono, le nuvolette mi vengono davanti agli occhi, il ricordo di questo cibo squisito. Non so perché mi sta venendo fame, perché secondo me, quando, come i cani di Pavlov, quando parli di qualcosa poi alla fine inizia a salivare, in questo caso del cibo, ed è il motivo per cui si sta cercando di andare incontro alle nostre economie, alle nostre tasche, e a un nuovo modo di viaggiare e priorizzare cosa vogliamo fare. Al 331 80 90 101 vi ho chiesto anche i vostri consigli italiani e consigli esteri, mentre ci ascoltiamo Alex Verne, Passenger. Enjoy the music.

espressione non sua di proprietà, ma che si usa, the elephant in the room, cioè qualcosa di grande, grosso, che tutti vediamo e nessuno vuole affrontare. Qui stiamo affrontando invece viaggi, cibo, robe molto belle e che spero vi faccia piacere, con qualche consiglio che arriva anche da voi al 331 80 90 101.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Wow, e allora mentre mangiamo, parliamo e ci giriamo il mondo in maniera virtuale, c'è chi lo sta facendo veramente e infatti gli amici ci salutano dalla Thailandia e vi dicono guarda che fa parte di questo trend 7-Eleven tutto giapponese, quindi di mangiare tanto a poco, anche con delle collaborazioni altissime con chef stellati, e il toast, il caldissimo prosciutto con il formaggio, il maiale, il basilico, un toast in poche parole, pochi soldi e tanta resa. Invece noi gratuitamente vi offriamo uno spazio tutto vostro dove scegliete la musica. Vai maestro.
1: Ciao, sono Giorgia e la canzone questa. Che mi farebbe stare bene è Nessun rimpianto degli 883. Nessun questa canzone rimpianto. È dedicata anche alla mia amica Stella e niente, grazie.
0: Ciao Stella, io non mi ricordo tutte le parole, so solo che quando a luglio sono stata in concerto per la prima volta a vedere gli 883 qua a Milano a San Siro. Ho pianto, a lacrime di gioia perché era tanto il calore, bravi.

Nessun rimpianto, gli 883 su R101, nessun rimpianto, se ascoltate sicuramente questa radio, nessun rimpianto perché effettivamente è uno dei titoli più amati e non poteva scegliere meglio la nostra amica che l'ha dedicata a un'altra amica, che è questo flusso di amicizia. E visto che siamo tutti amici, raccontiamoci i nostri viaggi attraverso anche il cibo, e tra poco torneremo a parlare di questo argomento, vi darò altri appuntamenti e vi ricordo che avremo un ospite. Non ve l'ho detto, in realtà non vi devo ricordare niente perché è ancora una novità, non sapete nulla, sono io che vi preparo tutto e arrivo, basta che restate su questa radio attraverso l'applicazione, il sito, la TV, canale 67, dove volete. Bene, fino alle 10 la vostra Raja Bzez e ci ascoltiamo Shakira con Cardi B, Punteria.

antidroga Emma e Fabri Fibra, lei che addirittura salta le transenne per dire al suo pubblico, al suo popolo, ragazzi, è stato rimandato, ma non vi preoccupate, ma già. E Fabri che è un po' schiscio e schivo, che non vuole essere molto, insomma, invaso nella sua sfera privata. Si uniscono e nasce Antidroga, bellissima, stupenda. E se volete altra musica buona, buonissima, anzi oserei dire, visto che stiamo parlando anche di cibo, rimanete su R101. Do la linea al nostro Bastianelli e io e il mio Petta torniamo tra pochissimo su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Gli Houthi smentiscono anche di aver detto a Trump di non attaccarli. Una nave intanto è stata colpita da un attacco ancora non identificato nello stretto di Hormuz, con almeno una vittima e 3 feriti a bordo. Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha respinto la disponibilità di Zelensky a un incontro con Putin a dicembre a Miami in occasione del vertice del G20. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, ha replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Cambiamo argomento. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, ha ritardato l'ingresso in borsa della sua azienda per implementarne la sicurezza. Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfriedo Ranucci, ascoltata ieri dai PM per quasi 10 ore in procura. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Venezia, Leone d'Oro per il miglior film alla 83esima edizione della mostra del cinema A Woman I Know di Meyal Turki. Premio speciale della giuria a Naza, il film su Gaza, accolto dalla standing ovation della Sala Grande del Palazzo del Cinema. Chiudiamo con il calcio. Lazio in testa da solo al momento in Serie A dopo le partite del sabato. Gli uomini di Gattuso hanno pareggiato 2-2 nel big match dell'Olimpico con il Milan. Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23, la Palmanova Tervisio, c'è un incidente alla barriera di Ugovovizza Tervisio, veicolo fermo. In Romagna sulla A14 tra Riccione Cattolica in direzione Ancona, veicolo fermo anche sulla A27 tra Laccio Venezia Belluno e lo svincolo di Vittorio Veneto Sud verso Belluno, veicolo fermo anche nel Lazio sulla A12 tra Santa Severa, Santa Marina e la Cervete Rigatispoli per chi sta procedendo in direzione Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 10, la Padana Inferiore, con lavori in corso tra 2 km 700 metri dopo l'incrocio Alessandria e 99 metri prima dell'incrocio Tortona verso l'incrocio Monselice, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

eccoci qua insieme ancora, la vostra Raja Zez dalle 7 alle 10, come sempre sabato e domenica. Annotate, prendete nota, mettete le sveglie, quelle già programmate, perché vi voglio con me. E ogni turno arriva un regista, tutti bravi, cosa gli devi dire? Petta è quello che si presta meno, il weekend petta, perché durante la settimana lo massacrano. E io però faccio la richiesta, no? Petta, se vuoi venire qualche volta in più posso intercedere per te. Tu chiedi e ti sarà dato, chiedete anche voi e vi sarà dato, informazioni da tutto il mondo. Allora, stiamo parlando di cibo, di gastronomia, di come è cambiato il nostro modo di viaggiare e quali sono le nostre priorità. Abbiamo visto che lo snack packing è la tendenza del momento, ma attenzione, ce n'è un'altra: il gastro vlogging al contrario, o reverse food vlogging, cioè andare a visitare quei ristoranti che hanno solo una stella e vedere se veramente fanno schifo oppure no. Per farla semplice, inutile che vada avanti, ditemi se avete questo coraggio. E nel frattempo ci ascoltiamo Shawn Mendes.

Jack, quindi non tornerà indietro Shawn Mendes in questa sua scelta, non tornano indietro neanche coloro che hanno abbandonato il vlogging, quindi fare video parlati e pubblicarli sui propri social alla ricerca dei ristoranti a 5 stelle, alle trattorie super special nascoste alla guida Michelin, per andare a trovare i posti da una stella su Google. E questo perché? Perché effettivamente le migliori di visualizzazione del trash appeal, cioè su YouTube e format comunque intitolati mangiando nel ristorante peggiore della mia città, totalizzano mediamente il 300% in più di views rispetto alle classiche recensioni positive. Questo fascino dell'orrido e la curiosità morbosa generano un tasso di interazione altissimo, e quindi chi fa il creator lo sa molto bene, serve quello. E quindi bam, l'effetto del hate watching: gli utenti adorano vedere il vlogger comunque impegnato in qualcosa di brutto, vedere anche se fallirà in questa missione il pizzaiolo, se la pizza sarà surgelata o meno, se si tratteranno male a vicenda, se ci sarà delusione, insomma rimani incollato allo schermo. E questo paradosso ha ribaltato un ambiente dove si cercava il glam, l'accuratezza, la perfezione. Qua niente perfezione, il video i video diventano virali proprio perché c'è un qualcosa che va storto. L'hanno capito i creator, l'hanno capito, mi sa, anche quelli che erano considerati gli ultimi della ristorazione, perché dicono: guarda, da gli ultimi a best place dove andare è un attimo. Mamma mia, che era strana che stiamo vivendo. Come si chiama questo fenomeno? Si chiama gastrovlogging al contrario, o reverse food vlogging. Ditemi la vostra al 331 80 90 101.

Bellezza ragazzi, Alfa e Gigi d'Alessio, Genova e Napoli. La cosa più importante è che Genova e Napoli non sono solo due città marittime che sembrano lontane, ma il brano vuole raccontare una metafora di due persone diverse per storia, per carattere, ma profondamente legate, come queste due realtà, come questi due cantanti che hanno definito il loro pezzo un pezzo d'amore importante e una canzone da poter dedicare ai propri amati, amati di ogni natura, amici genovesi, napoletani, ma anche di tutto il mondo. Bella, bella, bella, mi piace. Genova e Napoli, annotate, annotate.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta!
6: Chief! Un solo spray! Chief!
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Perché?
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché?
14: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
22: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
23: Qualcuno ha detto Just Eat.
24: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bella, bella, bella, Dancer. Stavamo guardando gli anni di questa canzone. Gli anni invece possono anche passare per alcune cose come la musica, il cibo, ma cambia, rimane comunque l'amore per certe robe. Certe robe si possono trattare solo con degli esperti meravigliosi. Oggi abbiamo insieme a noi, come promesso, un ospite speciale. Il suo punto di vista è come sta cambiando il mondo di vivere le nostre vacanze è importantissimo per comprendere ancora di più il fenomeno. Diamo il benvenuto a Rosa Giglio, Head of Brand Marketing and Communication e grande esperta del settore turistico e hotellerie a livello italiano e internazionale. Che piacere averti qui con noi.
1: Piacere mio, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Ma è il minimo, visto questo curriculum incredibile. Allora, partiamo subito dai dati. Sono ben chiari e parlano di 9 giovani su 10 che vanno in giro ad assaggiare le specialità locali ed è proprio il cuore della loro vacanza. Dal tuo punto di osservazione, come si spiega questo boom dello snack packing e perché è diventata una tendenza travolgente proprio a livello globale?
1: Certo, perché sta cambiando proprio il modo di viaggiare, soprattutto tra i più giovani. Oggi non si cerca più soltanto di vedere una destinazione, ma di viverla in maniera autentica, entrando in contatto con le abitudini e la quotidianità delle persone che ci vivono, e il cibo è probabilmente il modo più immediato per farlo. E quindi questo trend dello snack packing nasce proprio da qui: scoprire una destinazione, una città attraverso i sapori più semplici e popolari. Quindi l'assaggio delle specialità non è parte della vacanza, ma diventa parte essenziale del viaggio.
0: E insomma, quando si parla di turismo, si parla di turismo culinario o di cibo da passaggio?
1: Si parla di entrambi, cibo da passaggio, ma anche turismo culinario. Il cibo diventa, appunto, come dicevo, una parte della vacanza e in alcuni casi diventa proprio uno dei motivi per cui scegliamo una destinazione.
0: Certo.
1: Sì, e quindi lo backpacking porta proprio a scoprire anche città che sono diverse e meno battute dai tradizionali circuiti turistici, località minori, più piccole.
0: Chi sta dominando questa classifica? Quali sono i paesi o le città?
1: Mi viene in mente Lecce con il pasticciotto leccese che deve essere mangiato caldo, il rustico, o Catania con la sua tavola calda e lo storico mercato della pescheria, Genova con la focaccia farinata, c'è Bologna con le botteghe del quadrilatero, ma anche Perugia, Verona, Viterbo. Ecco, l'Italia poi
0: non ha nulla da invidiare
1: di specialità culinarie da provare e assaporare.
0: Allora, hai citato il pasticciotto, ragazzi, pazzia, sì. Dovete provarlo per poi mangiare subito dopo il rustico, che è salatissimo, con la besciamella dentro. Allora, guardando a questo settore, quello dell'accoglienza, come si stanno adoperando le strutture recettive in Italia e in Europa per intercettare questo pubblico in particolare, e si stanno adattando anche i servizi per soddisfare proprio nella continua richiesta gastronomica che i clienti hanno?
1: Qui secondo me c'è un cambiamento molto interessante nel ruolo stesso dell'hotel. L'hotel non è più soltanto il luogo in cui si dorme, ma può diventare un vero e proprio punto di partenza per la scoperta della destinazione. Chi lavora in hotel conosce il territorio, è parte del territorio e può suggerire esperienze molto più autentiche, quindi non soltanto il ristorante più famoso turistico, ma magari il mercato dove andare la mattina, il forum dove comprare una specialità tipica, la piccola bottega, il locale o ristorante frequentato dagli abitanti del posto, e quindi cambia proprio il valore dell'ospitalità, quindi aiutare l'ospite a sentirsi meno turista e più parte del luogo che sta vivendo.
0: È un settore in crescita, un settore che sta anche cambiando, perché cambiamo noi con lui, ma una certezza posso dirtela per quanto mi riguarda, cara mia Rosa, visto il tuo essere esperta al massimo in questo settore, che per me bisognerebbe vivere in albergo proprio. Perché almeno è H24 al servizio.
1: Io sono di questa idea, vivrei in albergo, non solo perché sono di parte, ma di fatto in hotel hanno tutte le comodità che si possono avere, in più c'è lo staff dell'hotel che ti supporta in tutto.
0: Esatto,
1: ti dà le indicazioni.
0: Vedi, vedi, vedi.
1: No.

0: Io te l'ho lanciata lì, se cerchi un'inquilina, I'm here, mi trovi su R101 come sempre.
1: Perfetto, sarà un piacere.
0: Grazie, benissimo. Grazie mille. Salutiamo Rosa Giglio.
1: E alla prossima, grazie.
0: A prestissimo, un bacio.
1: Buon viaggio a tutti.
0: Buon viaggio.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, meraviglia. Ciao.

My Soul, amici cari, sono esattamente le 9:38 minuti. Abbiamo appena sentito in un'intervista meravigliosa l'esperta di hotelleria e food Rosa Giglio, di turismo in generale. Abbiamo parlato, ma abbiamo parlato di come stiamo cambiando e stanno cambiando le nostre abitudini. Vi voglio dire una cifra monster: 1.200 miliardi di dollari a livello globale è il mercato del turismo culinario, quindi che ha superato davvero tutti gli altri. Perché? Perché è alla portata e vi posso dire non solo gli hotel e i ristoranti stellati, anche quelli accessibili sono diventati il vero punto dove arrivare, quindi la destinazione prediletta. E molti, quasi il 50% dei viaggiatori, dichiara di prenotare prima il ristorante instagrammabile, insomma quello che ha visto più e vuole visitare, del volo. Quindi prima si prenota il ristorante e poi il volo. Se non c'è posto, non si vola. E vabbè, le nuove tendenze, ragazzi. È così.

0: Se cercate un modo per dare una nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente. È il nuovo trattamento Shiseido, dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia. In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per gli altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
1: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni!
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Frequenziamoci con Iren!
12: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
11: Frequenziamoci con Iren.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista! Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
19: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
20: Febal casa, Febal casa.
19: Più info su febalcasa.com.
21: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
22: Anche a settembre? Allora scialla.
24: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Che operatore hai per la luce?
26: Ottima!
25: E per il gas?
26: Ottima!
25: Internet?
26: Ottima!
25: Mobile?
26: Indovina?
25: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
26: Davvero!
27: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
26: Ho fatto la scelta giusta.
27: Cioè?
26: Faccio pubblicità in TV.
27: Non ci credo.
26: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
27: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
26: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
27: Adesso?
26: Sì, adesso.
24: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: canzone che ti fa star bene. Fermi tutti, fatemi fare gli auguri velocissimamente ad Alessandra Ricchizzi che compie 50 anni. Sena Helwa, Yagamil, Sena Helwa, auguri, meraviglia. Allora, richiesta, regalo, regalo per lei, regalo per voi, la canzone che ti fa star bene, sentiamo.
1: Sono Oscar dall'Argentina e la canzone che mi fa stare bene è Yellow di Coldplay.
0: Yellow di Coldplay, bella bella questa. Tra l'altro qui si stava in Galles mentre i Coldplay stavano lavorando al loro album d'esordio e una sera in una sezione di registrazione il loro produttore Ken Nelson invitò la band a uscire dallo studio e guardare il cielo privo di luci artificiali, uno spettacolo della natura. A quel punto Chris Martin torna dentro, prende la chitarra e inizia a suonare questa sequenza. Gli accordi prendono forma e da qui nasce praticamente tutto il brano. Yellow!

il grondone, insomma, ci sono tutti gli ingredienti per fare la radio quella stupenda. Non so, mi vedete? Sì, mi vedete, canale 67 del digitale terrestre, amici meravigliosi. Yellow e Coldplay, vi ho parlato di questo testo perché al bacio. Chiedete canzoni, chiedete e noi esaudiamo i vostri desideri. Abbiamo parlato, caro mio Phil Grondona, di viaggiare, come è cambiato il mondo del viaggio, come stiamo rincorrendo anche i cibi, quelli più semplici, per raccontarli attraverso i nostri contenuti social. Siamo tutti dei creator ormai, siamo tutti influencer, in qualche modo influenziamo, dobbiamo influenzare anche bene. Io spero di aver influenzato alla grandissima e per continuare questa influenza positiva voglio farvi un invito. Oggi sarò alla Triennale di Milano per un evento che è per me davvero importante, il tempo delle donne. Finalmente è arrivato il momento di mettere a confronto 8 generazioni diverse. Ragazzi, insieme a me Milena Vukotic, che è il cantautore Settembre, per parlare di differenze in base proprio alle proprie paure, alla propria generazione, i punti di vista, i punti di contatto, come superare tutto insieme. Ore 14, Triennale Milano, mi trovate lì a braccia aperte. Cioè, cosa volete di più dalla vita? Cosa? Niente. Elisa, eccola qui, ve la do.

Miley Cyrus. Amici, chiudiamo così il nostro fantastico weekend, visto che abbiamo parlato di cibo, tanto cibo, tanto cibo. Io voglio lasciarvi con una massima di Anthony Bourdain: il cibo è tutto ciò che siamo, è un'estensione del sentimento nazionalista, del sentimento etnico, della tua storia personale, Phil Grondona, della mia, della tua provincia, della tua regione, del tuo paese e, caro Petta, di tua madre e di tutte le madri del mondo. Vi saluto così, avete capito, è una grandissima citazione, noi ovviamente abbiamo colorato, ci siamo presi qualche libertà. Vi adoro, come sempre, la vostra Rajab Zez, torno la settimana prossima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, e fate i bravi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Si apre oggi alle 12 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa a Roma dopo una lunga malattia. Oggi e domani veglia funebre per la ex ministra parlamentare e commissaria europea organizzata da Più Europa. Martedì, sempre in Campidoglio, funerali di Stato per Emma Bonino. Cambiamo argomento. Quasi 10 ore in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Dall'estero, ricerche in corso nel mare di Giava per una nave passeggeri indonesiana con oltre 240 persone a bordo dispersa mentre era in viaggio verso Kalimantan meridionale sull'isola del Borneo. La nave aveva subito un guasto alle comunicazioni. I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito ripetutamente depositi di armi e centri di comando in una base militare dell'Arabia Saudita. Sono almeno una vittima e 3 feriti per l'attacco a una nave in transito nello stretto di Hormuz. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, lo dice Dario Amodei, capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale di allarme. Nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale, secondo Amodei, potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo di Internet. Chiudiamo con la Formula 1. Lando Norris in pole nel Gran Premio di Spagna, in programma oggi sul circuito cittadino del Medrin. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarta e quinta nella griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 10:03 minuti, buongiorno amici, buona domenica, siete su R101 in radio, in TV sul canale 67, io sono Phil Grondona, fatemi salutare il gran maestro Diego Petta che è con me in regia. Sono felice dopo la pausa estiva di aver ritrovato la mia amica Raja, perché mi mancavano queste sedute di psicoterapia da 3 minuti prima di andare in onda tra un programma e l'altro. Grazie, tutto a posto, prossimo weekend ancora, fino a luna con voi, siamo quelli del weekend.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

bello iniziare questa domenica mattina su R101 con Incanto, il nostro amico Tiziano Ferro. 10:07, siete con quelli del weekend. Come va, amici? Spero bene, spero vi siate svegliati bene questa domenica mattina, che siete già operativi, spero che il sabato sera sia andato bene. Io l'ho salutato poco fa, lo risaluto subito, il gran maestro Diego Petta in regia, c'era anche ieri, io sono andato via da questo palazzo, dal palazzo di R101, che il maestro Diego Petta era in regia, sono arrivato stamattina che era ancora qui. Maestro, non è vestito come ieri, è andato a casa oppure se l'ho portato? Ah, ok, va al cambio qua sotto e ha dormito sotto il tavolo dello studio. Come sempre noi arriviamo qua il sabato e la domenica alle 10, metti caso che è la prima volta che ascoltate R101 nel weekend, in questo orario chi sono quelli del weekend, cioè voi? È questo grande gruppo di amici che si ritrova qui il sabato e la domenica dalle 10 all'1 per dimostrare che è bellissima la settimana, ma soprattutto nel weekend c'è un mondo incredibile che va avanti, fatto di cose meravigliose. Ad esempio, volevo già salutare Antonio, che ci ha scritto al 331 80 90 101, che dice: ciao ragazzi, buongiorno Phil, io sto partendo da Settimo Torinese in direzione Treviglio, provincia di Bergamo, se non sbaglio Treviglio, dove no, non era, no, lo studio Z era Caravaggio, non a Treviglio. Vabbè, comunque gli amici di Bergamo hanno capito una cosa, devo dire, l'ho sbagliata, comunque provincia di Bergamo, per andare a visitare una fiera di giocattoli e modellismo, e poi per andare a cenare nel ristorante di un noto youtuber bergamasco che non sappiamo chi sia, non ce lo dice. Sappi che ho aspettato le 10 per partire e fare il viaggio in vostra compagnia, ma grazie Anto, buona giornata, facci poi sapere cosa hai visto di bello questa fiera e grazie di essere dei nostri. Se volete fare come ha fatto Antonio, 331 80 90 101, potete condividere con noi il vostro identikit di quelli del weekend, vale a dire tutto, ma proprio tutto quello che vi passa per la testa, con un messaggio scritto, ancora meglio con un vocale. E ora Post Malone, questa è I Had Some Help.

0: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao su R101 alle 10:15. È iniziata una nuova stagione di quelli del weekend, la sesta per l'esattezza, e quindi noi torniamo a sentire come tutte le domeniche con noi Michela Vittoria Brambilla. Buongiorno.
1: Buongiorno Fili, allora è iniziata una nuova stagione del tuo programma, ma anche del mio. Oggi inizia la decima, pensa, la Vedi. Decima stagione di Dalla Pasta degli Animali, quindi sono 9 anni che accompagniamo le famiglie italiane tutte le domeniche mattina ad conoscere il meraviglioso mondo degli animali, i loro segreti, e R101 è nostro media partner, quindi ne parliamo sempre io e te, dando le anticipazioni di quello che accadrà.
0: Esatto, infatti, allora, innanzitutto posso farti gli auguri, 10 anni comunque traguardo importantissimo, quindi buon inizio di stagione anche a te, anche a voi Michela Vittoria. Come hai detto tu, R101 è la radio ufficiale di Dalla Parte degli Animali. Pochi minuti fa su Rete 4 alle 10:05 è iniziata una nuova puntata, e quindi solo per noi ti chiedo di raccontarci di cosa si parlerà nella puntata in onda oggi.
1: Intanto avremo tutte le immagini esclusive della nuova vita dei cagnolini di Sciacca, tutti quei piccolini che sono stati salvati insieme alla loro mamma, insieme ad altri 2 cani, da quel terrazzo terribile in provincia di Agrigento, dove quest'estate 4 dei cucciolini sono morti carbonizzati. Insomma, è stata una storia che ha toccato il cuore di tutta l'Italia. Ecco, noi oggi mostriamo invece come stanno ora. Sono stati affidati in via definitiva alla Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, grazie proprio alla legge Brambilla, e sono felice di mostrare agli italiani che questa è una storia che è finita bene, perché sono adorabili e bellissimi. Ma poi, come tutte le domeniche, avremo lo spazio dedicato al cavallo, lo spazio dedicato alla ricetta veg, buonissima per le nostre amiche la domenica, i consigli del veterinario, avremo una finestra sull'arma dei carabinieri, oggi andremo nella meravigliosa isola di Montecristo e così si conoscerà ancora meglio il grande lavoro che l'arma fa, non solo per difendere la nostra salute ma anche il nostro ambiente e tutti gli animali. Un salvataggio particolare di una capretta, Don Cosimo che ci racconta degli animali presenti nelle sacre scritture, e poi il simpatico dottore degli uccelli che è un po' una specie di dottor Dolittle. Spazio per una rubrica nuova bellissima, il linguaggio del cane, perché il nostro cane ci parla con una lingua diversa, no? Che non è soltanto quella che noi utilizziamo verbale, ma ci sono tante cose, la postura, lo sguardo e via dicendo. E poi Stella e Leo, una trasmissione per i bimbi, perché Stella 12 anni e Leo 8 anni, i miei bambini, hanno le loro bellissime rubriche sulla natura, sull'ambiente e sul bosco, e poi insieme a me conducono dal CRAS Stella del Nord, che è questo centro di recupero animali selvatici della nostra Leida. Cominciamo subito, per chi accende la televisione, con Chicco e Sara, che sono 2 cerbiattini che abbiamo salvato e che sono allattati col biberon. Insomma, guarda Phil, è una trasmissione bellissima, ricca di cose, divertente, quindi io la consiglio a tutta la famiglia. Sono un po' di parte, però la consiglio davvero.
0: Un appuntamento per tutti da non perdere in onda ora su Rete 4 dalle 10:05, quindi già in onda e per tutta la mattinata, da non perdere come tutte le domeniche insieme a Michela Vittoria Brambilla e tanti altri amici e amiche. Michela Vittoria, grazie e a domenica prossima.
1: Grazie a tutti, a presto.

Come Fulminacci su R101, tanti belli identikit di quelli del weekend. Volevo salutare Daniela che dice: siamo in viaggio diretti in Borgogna tra vigneti, castelli e borghi medievali bellissimi per qualche giorno slow, molto lento di relax. E poi volevo salutare anche Chiara che dice: ragazzi, Phil, bentornati, buona stagione, sempre un piacere ascoltarti. Grazie Chiara, è sempre un piacere sapervi lì dei nostri tutti i weekend dalle 10 all'1. Rimanete con noi perché tra poco siamo ancora qui.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce lesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
8: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie ed intorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
16: Edo, sei pronto?
17: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
16: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
17: Hai già scelto il tuo pigiama?
16: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
17: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
16: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
17: Pigiamarun.it.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
20: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
21: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
20: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì, sì, come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.

0: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: R101 Meteo.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per oggi. Ci sarà nuvolosità irregolare e tempo ancora instabile su Sicilia e Calabria, dove saranno ancora possibili isolati rovesci o temporali. Nel resto del paese tempo stabile e soleggiato, con solo qualche addensamento al mattino al nord-ovest, nel pomeriggio per lo più invece sui lievi. Temperature massime che saranno in lieve flessione al sud e in Sicilia. Se volete approfondire, visitate sito e app di Meteo.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Back to Black, Amy Winehouse su R101, 10.31, domenica con quelli del weekend. Buongiorno amici, come va? Speriamo molto bene. Volevo salutare anche Giada da Venezia che ci dice: bentornati ragazzi, io mi sto tenendo in forma in palestra, poi pranzo in famiglia e via a lavorare. Buona domenica a tutti. Mentre l'amico che ci ha fatto sapere, no, che ha aspettato noi per partire dalla provincia di Torino, direzione Bergamo, per passare una bellissima giornata, una fiera dedicata al modellismo e poi andare in questo misterioso ristorante di un noto youtuber, abbiamo detto chissà qual è lo youtuber, ce l'ha fatto sapere Human Safari, quel ragazzo con i capelli molto lunghi che da anni credo sia veramente uno dei primi youtuber della storia del nostro paese, è diventato famoso per i viaggi, poi si è messo a fare tantissime altre cose, però è stato uno dei primissimi a fare i vlog, a raccontare i suoi viaggi in giro per il mondo. Nicolò Balini si chiama, bravo Nicolò, un abbraccio se ci stai ascoltando, non credo.

0: Oppure sarà impegnato con il ristorante. Sentiamo qualcuno.
1: Ciao Phil, ciao. Sono Francesca insieme a Gianluca, mio marito, Nicole, Mattia e Dora. Siamo in viaggio da un'oretta dal Salento verso la provincia di Bologna. Grazie per la compagnia che ci date. Ciao ciao.
0: Ma grazie a voi ragazzi, buon viaggio, grazie di essere dei nostri. Tutti questi racconti che sentite, che facciamo sentire o che leggiamo, si chiamano identikit di quelli del weekend. E sono un po' tutto, è un po' tutto quello che vi passa per la testa, che siete sempre liberi di condividere con noi al 331 80 90 101. Allora, oggi dobbiamo fare gli auguri a una cosa molto speciale e particolare, perché se oggi 13 settembre festeggiate gli anni, è il vostro compleanno, auguri. E soprattutto se oggi 13 settembre, per la precisione, è il vostro 56esimo compleanno, grandi, perché potete d'ora in avanti vantarvi di una cosa. Potete dire di avere lo stesso compleanno e la stessa età della Maratona di New York, che è stata inventata proprio il 13 settembre, cioè la prima maratona di New York è stata fatta il 13 settembre del 1970. Sai che nella mia ignoranza pensavo si facesse da molto prima, non che 56 anni siano pochi, però se pensi che a momenti il Festival di Sanremo ne ha 80, per dire, è una cosa piuttosto recente. E quest'anno ci sarà, non oggi, ma la fanno con un po' più di freschino, quest'anno nello specifico la faranno il primo di novembre. Perché dici, facile farla il 13 di settembre, che fa bene o male ancora caldo, falla il primo di novembre con il inizia a fare quel freschino lì che ci picchia in quelli di New York. Niente, mi faceva piacere dirvelo. Elodie, R101.
2: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

Vertigine Elodie su R101 alle 10:37 di domenica mattina con quelli del weekend. Adesso vorrei parlare di una cosa veramente incredibile, perché sappiamo tutti quanto la musica ci sorprenda costantemente, no? Soprattutto negli ultimi anni, da che esistono i social, TikTok in particolare, abbiamo assistito a questi fenomeni assurdi per cui una canzone che magari non è stata dimenticata, ma non ha avuto proprio successo, ritorna e improvvisamente vive appunto di nuova luce a distanza di 20, 30 anni. Insomma, tutto questo per dire che oggi è tutto incredibilmente possibile. E quando si parla di canzoni di grandissimo successo, sapete quella che nella storia è rimasta per più tempo al numero 1 della classifica Hot 100 di Billboard? All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, ovviamente. Solo per il periodo natalizio, solo per il successo che ha da anni, solo per tutte le case che la signora Carey sicuramente si è comprata con questo pezzo. Quindi il record assoluto è 22 settimane al numero 1. Adesso, se uno pensa alle canzoni che sono subito dopo, sono canzoni che ricordiamo da un po' di anni fa, che hanno avuto tanto successo, tipo, non so se ve la ricordate, Old Town Road di Lil Nas X, ok? Poi dopo ce ne sono C'è Despacito di Luis Fonsi, per dire, che è stata 16 settimane al numero 1. Però c'è un'altra canzone che in Italia secondo me conosciamo pochissimo, che proprio in queste ore rischia di battere questo primato di Mariah Carey, che si chiama Choosing Texas. È un pezzo di una cantante statunitense che si chiama Ella Langley. Ripeto, questo pezzo è arrivato pochissimo, quasi nulla nel nostro paese, ma è da settimane e settimane nelle classifiche di tutto il mondo. Dai, queste note sicuramente le avete riconosciute, ed è curioso perché una cantante, mi permetto di dire, quasi sconosciuta, in queste ore rischia di eguagliare il record di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey con questa canzone, Choosing Texas, R101.

0: Si può dire, ma in senso buono, che americanata, bella però, chiusa in Texas. È la Langley che rischia in queste ore di eguagliare il record di Mariah Carey per più settimane al numero uno della classifica Billboard Hot 100. E rimanete con noi, tra poco ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: Scialla, scialla, scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: Un breve, luminoso cammino.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
15: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
16: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
21: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
22: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
23: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
24: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
25: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Yes, le 10.48 di domenica mattina. Buongiorno amici, siete su R101. Io sono Phil Grondona, fino a luna insieme, tutti insieme appassionatamente. Siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, la scegliete sempre voi al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto. Scopriamo insieme chi.
1: Ciao R101, io per la canzone che ti fa stare bene vorrei ascoltare Billie Jean di Michael Jackson.
0: E allora torniamo all'83 per la serie canzoni che non hanno bisogno di presentazioni. Billie Jean, Michael Jackson.

Billie Jean, Michael Jackson, 1983. Poco fa parlavamo di quelle canzoni che grazie ai social, grazie ai film tornano, no, virali dopo tantissimi anni. Questa canzone, che è una delle canzoni di maggior successo della storia della musica, lo sappiamo tutti, sta vivendo una nuova giovinezza, perché da quando è uscito il film Michael, questa primavera, no, che racconta la storia di Michael Jackson, la prima parte della sua vita, tra l'altro lui è interpretato da Jafar Jackson, che è il nipote vero di Michael Jackson, che mai fino a prima di quel momento aveva recitato, questa canzone è tornata in tutte le classifiche, tuttora è il 15° brano più streamato al mondo, vale a dire che un sacco di persone della nuova generazione lo stanno scoprendo e ci fa molto piacere. Bello che ne parlo come se io avessi 80 anni. Ah, questi giovani d'oggi, no? Sai che non sanno niente di musica, è bello che possano scoprire. Cioè, ma sono nel 2000, potete tranquillamente fare con me la gag di nonnismo, di dire ma che ne sanno i 2000, perché io sono nato nel 2000. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Era la canzone che ti fa stare bene di R101, che torna tra un'oretta sempre qui. Ora invece c'è Giorgia.

0: The Sun, Ugel su R101. Allora, ho una bella notizia per alcuni e una bruttissima per altri da darvi. È iniziata una nuova stagione di quelli del weekend, quindi per la prima volta in questa stagione, tra poco, tornerà il grande libro delle risposte a risolvere tutti i vostri quesiti dopo le news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua la tensione nel Golfo Persico, dove sono stati colpiti dai ribelli Houthi dello Yemen depositi di armi e centri di comando in una base militare di stanza in Arabia Saudita. Gli Houthi smentiscono anche di aver detto a Trump di non attaccarli. Intanto una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno una vittima e tre feriti a bordo. Cambiamo argomento. No del Cremlino alla proposta di Zelensky per un incontro con Putin al prossimo G20 a Miami. Il portavoce Peskov sostiene che il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi hanno offerto la loro disponibilità a trovare una soluzione al conflitto. Putin, secondo Peskov, ha accolto con favore la disponibilità. Cambiamo argomento. Secondo Dario Amodei, capo di Anthropic, l'intelligenza artificiale si sta sviluppando a ritmo esponenziale e ciò rappresenta un segnale di allarme. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, ha ritardato l'ingresso in borsa della sua azienda allo scopo di migliorare la sicurezza. La politica estera, aperta in Svezia i seggi per le elezioni parlamentari con in palio il ritorno della sinistra al potere o l'ingresso per la prima volta dell'estrema destra nel governo. I seggi chiuderanno alle 20. Siamo al cinema. A Venezia, Leone d'Oro per il miglior film, A Woman Unknown di May Altoki, premio speciale della giuria assegnato a NASA. Il film su Gaza accolto dalla standing ovation del pubblico della sala grande del Palazzo del Cinema. Chiudiamo con il calcio. Lazio al momento da sola in testa in Serie A. I biancocelesti hanno pareggiato 2-2 nel big match con il Milan. Oggi alle 15 Lecce e Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 si gioca il posticipo tra Juventus e Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Alias, 11 e 2 minuti di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete su R101 in radio, in televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondona. Saluto il gran maestro Diego Petta che è con me in regia. E con voi, se vi va, fino a luna siamo quelli del weekend. Ora ci siamo. Tra poco il ritorno per la sesta stagione consecutiva, forse troppe, su R101 del grande libro delle risposte. Se volete fargli una domanda, 331 80 90 101. Siamo

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, storia della musica elettronica di un po' di anni fa. Ne parlavo con i miei amici, so che è un argomento che forse interessa tre persone. Questa canzone è del 2012, in quegli anni lì, 2012, forse anche qualcosa di più, fino al 2015-16. Maestro Petta, senta bene questo ragionamento e mi dica se sbaglio. Il main genre, cioè il principale genere musicale, era l'IDM, che vedevi al primo posto delle classifiche. Se ci pensi oggi è impensabile, dopo è arrivata la trap, ora forse siamo in una fase molto pop. Molto pop, dance, ma purtroppo, le spiace, dice il maestro Petta, dice purtroppo, perché la trap è chiaramente il suo genere preferito. Va bene, dedichiamoci al momento quelli delle risposte, che torna in questa sesta stagione di quelli del weekend. Come funziona? Tutti noi abbiamo delle domande, dei dubbi esistenziali, delle domande che ci poniamo ogni giorno nella nostra vita. Alcune sono un po' più impegnative, altre sono un po' più frivole. Qualunque domanda abbiate, fatela adesso al 331 80 90 101, perché noi vi offriamo una risposta, ma non lo facciamo ragionandoci su o sparando la prima cosa che ci passa per la testa. Lo facciamo interrogando il grande libro delle risposte, che mostro anche agli amici della TV sul canale 67. È un libro vero che, sfogliato, sentite qua, ti dà una risposta a una domanda. Allora, facciamo un esempio. Sono già arrivate tantissime domande, sentiamone una.
1: Zverev riuscirà a perdere anche stasera l'US no. Open? Paolo da Saronno.
0: Povero Sasha Zverev, questa sera c'è la finale dell'US Open, torneo di tennis alle 20, in quel di New York. Finale inedita rispetto agli ultimi anni, perché non ci sono né Sinner né Alcaraz, ma sarà appunto tra Zverev e lo statunitense Ben Shelton. Zverev, per chi non segue il tennis, è nata un po' questo meme, questa gag, che è sempre andato molto vicino. Ha vinto una volta quest'estate, mi sembra, a Parigi, però non ha quasi mai vinto, perde sempre all'ultimo. Quindi questo amico dice, perderà anche stasera. Il grande libro dice, aspetta un po', non è il momento giusto. Quindi lo prendo come un sì. Se avete una domanda, 331 80 90 101, e tra poco il grande libro vi risponderà. Adesso c'è Cesarone Cremonini, Ora che non ho più te. Ora che non ho...

0: La nuova di Somber, My Body's and Ready, su R101, 11:16 di domenica. Ci stiamo dedicando al momento quelli delle risposte. Voi ci fate una domanda e a rispondere è il grande libro delle risposte sfogliato completamente a caso. Però no, vabbè, ma Petta, ma non possiamo far così. Lo so che è un programma radiofonico e nessuno si è accorto di niente. Però chi ci segue dalla TV ha appena visto una cosa. Lei ha messo l'effetto del libro che sfogliava e io ero completamente fermo con il libro chiuso. Ma cade un mito, anni a costruire una menzogna su sta cosa. Vabbè, facciamo finta che non sia un programma in diretta, che non sia successo nulla. Io sfoglio il grande libro delle risposte. E qui andava messo l'effetto. Vabbè, ragazzi, veramente. E ora ha messo l'effetto col libro chiuso. Veramente, ragazzi, un umorismo così neanche veramente certe freddure. Vabbè, comunque. No, mi è passata la voglia. Mettiamo una canzone. No, dai, domande, prego.
1: Siamo Joseph che è il papà,
2: Valeria la mamma, Selene e in arrivo.
1: E in arrivo a marzo l'anno prossimo un bambino o una bambina?
0: Sarà un maschietto o una femminuccia? Chiamiamo il grande libro delle risposte. Se sarà un maschietto, il libro dice... Sei troppo coinvolto per capire. Sono il padre. No. Allora, però è una risposta sensata, perché essendo voi ragazzi genitori, siete troppo coinvolti per capire. Quindi non neanche il libro può sapere una cosa così importante, quindi lo scoprirete al momento giusto. Poi...
3: Ciao Phil, buona giornata.
0: Giorno.
3: Vorrei sapere se riesco ad andare in pensione. Ho 60 anni e sono stufa di lavorare. Grazie.
0: È il pensiero di un'amica che è condiviso da molti, probabilmente, che magari dopo una lunga vita di lavoro non vedono l'ora di potersi godere un po' di meritato riposo. Il grande libro delle risposte dice... Non ci deludere, libro. No, non posso. Però è successa una cosa particolare, perché si è aperto il libro a metà tra due pagine. Una è una risposta estremamente positiva, l'altra estremamente negativa. Quale leggo, maestro Petta? Quella positiva. Non si può fare, non si può. Vabbè, la rifacciamo dopo. Non si può. Andiamo, sentiamone un'altra, vai.
4: Ciao, libro delle risposte. Questa sera andrò a ballare e riuscirò finalmente a rintracciare un mio vecchio compagno delle medie che mi hanno detto che frequenta questa discoteca.
0: Madonna, qua vecchi amori che raffiorano. Il grande libro delle risposte dice... L'esito sarà positivo, è meglio di così, ma certo che lo vedrai. Allora, erano uscite due risposte sulla domanda della pensione. Una era sì e l'altra non andrà tutto liscio. Vi giuro che è andato esattamente così. Facciamo una riunione del CERN di Ginevra e capiamo se rinterrogare il libro tra poco qui su R101.

0: Beh, Merck & Cremont, Serena Brancali, Colors su R101 alle 11.21 avanti.
1: Ciao Phil, ciao. Vedo che da buon genovese hai risparmiato sul libro quest'anno, l'hai preso più piccolo.
0: Non è vero, non è vero, Benin è sempre lo stesso, infatti sta cadendo a pezzi e che in televisione non si veda. Tra poco.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Anastasia, Paid My Dues su R101, siete con quelli del weekend, momento quelli delle risposte. Voi ci fate una domanda, rispondere il grande libro delle risposte. Sentiamo qualcuno.
1: Ciao Phil, saluti da Venezia Innanzitutto, bentornato.
0: Grazie.
1: Vorrei chiedere al grande libro: il mio Venezia quest'anno si salva? Grazie mille Phil.
0: Allora, il Venezia ha fatto un'impresa incredibile perché è in Serie A da ormai un po' di tempo, un po' di anni, sì, dal primo anno. Non so perché, no, perché cosa sto dicendo? Aspetta. No, ma sai che avevo in mente questa cosa che non che fosse da relativamente poco tempo. Vabbè. Abbaglio mio, come direbbe il mio amico Ale Bette al Gialappasciu. Abbaglio mio, chiedo scusa. Il Venezia in Serie A, però, queste prime quattro giornate di Serie A le ha perse tutte quante. Ultimo in classifica, riuscirà a salvarsi? Il grande libro dice. Sempre detto, non devo parlare di calcio in questo programma. Non è importante. Il libro dice non è importante. Non credo che gli amici veneziani all'ascolto siano molto d'accordo con il grande libro, però. Questo è quello che il libro ha detto. E poi, passando dal calcio all'amore, devo dire che questo è un tema molto ricorrente. Ho speranza, scrive qualcuno, con il nuovo collega appena assunto che mi piace molto. Preferisco restare anonima perché non so se lui ti ascolta. Non vorrei rischiare. Mi chiederà di uscire? Il grande libro delle risposte dice... Sicuramente renderà le cose più interessanti. Beh, questa è una risposta assolutamente positiva, fa intendere che non è di certo un rapporto di colleganza normale questo, qualcosa magari succederà, se così non dovesse essere. Ricordiamoci sempre che il grande libro delle risposte è un gioco, a volte ci azzecca, a volte no, ma è un gioco e va preso con leggerezza. Lo ringraziamo, lo andiamo a riporre nella libreria segreta di R101 e tornerà domenica prossima sempre qui con tutti quelli del weekend.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

Dolce Vita, Fedez, Tananai e Mara Sattei qui su R101. Siete con quelli del weekend, musica nuova. Allora, esistono vari posti, no? Tipo la focacceria in Liguria, no? Hai già capito dove sto andando? Sto per veramente dire delle banalità assolute per presentare la prossima canzone. C'è il posto in cui si mangia il gelato, come si chiama? La gelateria. E poi c'è il posto dove vai a ballare, come si chiama? Discoteca. No, perché abbiamo scoperto che tra la fine degli anni 80, l'inizio degli anni 80 e la fine degli anni 80, a New York è esistita questa discoteca Manhattan che si chiamava Dance, come danzare, Danceteria, che è anche il titolo della nuova canzone di Madonna su R101. Enjoy the music.

0: Danceteria Madonna su R101 e rimanete con noi se vi va. Tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e anche con la canzone che ti fa stare bene.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
2: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
8: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Ma che pelle stupenda!
14: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
13: Ah, quale?
14: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
13: Corro subito nelle profumerie Naima!
14: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Ma effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Dimmi, Giulio, come stai?
4: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
6: Credo che tu ti stia scaricando.
9: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnitine Plus con carnitina.
3: Carne d'In Plus, l'energia che fa per te.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: le 11.47 di domenica. Buongiorno amici, siete su R101 in radio, in TV sul canale 67. Scopriamo subito chi ci regala la canzone che ti fa stare bene.
1: Ciao R101, per la canzone che ci fa stare bene vorremmo ascoltare la canzone di Lucio Dalla, L'anno che verrà. Stiamo rientrando dalle ferie in Abruzzo ed è bellissimo ascoltarvi.
0: Ma che meraviglia, vedi, perché noi siamo già andati oltre il pensiero che le vacanze siano esistite. Però ci sono tantissimi amici che non solo tornano, ma magari proprio in questi giorni partono per fare le vacanze a settembre, qualcuno anche a ottobre, e in un anno sarà Capodanno, pronti per ascoltare l'anno che verrà.
2: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: L'anno che verrà, Lucio Dalla su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille all'amica che ce l'ha regalata. La prossima tornerà tra un'ora, sarete sempre voi a scegliere. Adesso permettetemi di dedicare una piccola parentesi alla mia Liguria, perché è una cosa su cui scherzo molto, ma posso farlo essendo ligure. È il pessimismo incredibile che noi liguri sappiamo avere, no? Ci sono posti d'Italia in cui tu vai da un tuo amico e dici: sai, ho avuto questa idea. Probabilmente tutte le persone intorno a lui dicono: falla, sei molto bravo a fare quella cosa, secondo me avrai successo. In Liguria la prima domanda sarebbe: Belin, se ti va male cosa fai? Cioè, questo però è anche il bello di noi liguri. Pochi giorni fa, al largo della costa di tra Rapallo e Santa Margherita Ligure, c'è stata una tromba d'aria che per fortuna non ha causato danni, però capisco che quando la si vede al largo del mare uno si spaventi un attimo e dica: Dio, se si avvicina alla costa può causare molti danni. Solo che è andato virale questo video di questa mini tromba d'aria molto lontana dalla costa, che, ripeto, era ancora molto molto lontana, e questo è il commento, la telecronaca in tempo reale dei signori che hanno fatto il video per mostrarla e postarla sui social. Sentite l'ottimismo.
1: Si disfa prima, ecco, si disfa,
0: per fortuna non è successo niente. Mi ricordo nel video c'era anche una parte di uno che diceva tipo: è la fine di tutto, l'apocalisse. Non mi ricordo quale film fosse, quello della famosa scena: moriremo tutti. Bello, dopo la, diciamo, dopo la tragedia, insomma, la tradizione della tragedia napoletana, io inaugurerei anche quella genovese. Questa è R101, Sabrina Carpenter. Oh.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su R101. È mezzogiorno in punto di domenica. Questo vuol dire che abbiamo un'altra ora da passare insieme con tutti quelli del weekend, in cui daremo spazio anche a quelli dello sport. Riassumeremo gli ultimi 7 giorni con quelli della settimana. Ma prima ci sono le ultime news.
2: Siamo quelli del weekend di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Conflitto russo-ucraino a rischio ampliamento dopo che una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco da droni delle forze di Mosca al confine fra Ucraina e Polonia, provocando un vasto incendio. In un messaggio su X, il ministro degli esteri ucraino Sybiha afferma: Putin sta bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin, secondo lo stesso Peskov, ha accolto con favore la disponibilità. Nel Golfo Persico, una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 3 a bordo. Non è stata specificata la provenienza dell'azione. La politica: aperti i seggi in Svezia nel voto che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra nel governo svedese. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi 2 exit poll. La cronaca: ferito in modo non grave Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale a Milano. Il giocatore del Cagliari, reduce della vittoria 2-1 a Bergamo, dove ha siglato il rigore decisivo, in ospedale per accertamenti, coinvolte 6 persone, nessuna in gravi condizioni. Formula 1 in chiusura: Lando Norris in pole oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino di Madrid. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinta nella griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Oggi alle 15 la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Yes, mezzogiorno e tre minuti di domenica 13 settembre. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101. Questo è il primo weekend della nuova, la sesta stagione di Quelli del Weekend con me Phil Grondona, soprattutto con tutti voi, con il gran maestro Michi Rossetti che saluto, che si aggiunge alla squadra in regia. E ci siamo tra poco pronti a dare spazio a tutti quelli dello sport, perché in questa domenica è tantissimo lo sport che si gioca. Ma intanto Ed Sheeran, Photograph.
1: Siamo Quelli del Weekend 101.
2: Loving can hurt.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran, Photograph su R101, mezzogiorno e 8 minuti di domenica, con un po' di anticipo rispetto al solito, ma oggi ci sono tante cose da raccontare, siamo pronti a dedicarci a quelli dello sport, perché è tantissimo lo sport che si gioca oggi. Ad esempio c'è la Serie A, il bello della diretta, mi si è chiuso il computer su cui avevo scritto tutte le partite, ma le ho già recuperate. Alle 15 oggi si gioca Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna. In tutto questo in parte abbiamo già parlato di calcio, perché questa mattina il grande libro delle risposte, un amico, un veneziano doc, ha chiesto se il Venezia si salverà, visto che è ultimo, ha perso tutte le partite di queste prime 4 giornate di Serie A, però è ancora presto per trarre, no, per arrivare a conclusioni. È un grande weekend di motori, perché c'è la MotoGP a Misano con il buon Bezzecchi che parte in pole, e poi a Madrid c'è la Formula 1 con Lando Norris che partirà in pole, tra l'altro il Gran Premio di Spagna per la prima volta a Madrid, nel Madrid Ring, un circuito cittadino, seguito da Kimi Antonelli che partirà secondo e poi da Max Verstappen terzo. In questo momento noi però vogliamo soprattutto sapere una cosa: quanti di voi, quanti di quelli del weekend che sono su R101 stanno ascoltando mentre fanno sport? Magari siete lì in palestra con la TV sul canale 67, vi salutiamo mentre vi state allenando, ci guardate, ci ascoltate, dai non mollare, falla quell'ultima serie. O magari state andando in bici, state facendo sport a casa, no? Ci sono un po' di amici che si allestiscono una piccola palestra in casa e magari nel weekend, con un po' di tempo libero, ne approfittano per allenarsi. A qualunque categoria di quelli dello sport apparteniate, fatevi sentire. Con tanto tifo sfegatato valgono soprattutto i tornei a cui magari portate i vostri figli, i vostri nipoti, a figli di amici, per magari voi non potete, chiedete ai vostri amici, ai vostri vicini di casa, che potete aiutare a portare i miei figli a questo torneo, no? Li porta tutti insieme. 331 80 90 101, ora su R101, Achille Lauro, Rose Villain, Fragole. Fragole.

È stata un'estate incredibile per i The Bosa Magnetic, nostri ospiti all'inizio dell'estate, la nostra chiacchierata su R101.it e poi settimane di grandi esordi, no? Ibiza, che per chi fa il loro genere musicale insomma è un po' la Mecca, un po' il posto dove devi assolutamente passare per avere la tua consacrazione. Al 331 80 90 101 invece tanti bei racconti di quelli dello sport, e se appartenete a questa categoria mentre ci ascoltate, fate sport o lo state andando a vedere da qualche parte, oggi andrete a vederlo, siete tifosi sfegatati di quella squadra, magari di paese che nessuno tifa, fatevi sentire, tra poco vi mettiamo in onda. 331 80 90 101.

0: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
18: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
19: Un breve, luminoso cammino.
20: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
21: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
22: Frequenziamoci con Iren.
23: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
24: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
0: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
22: Frequenziamoci con Iren.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Da 20 anni Deco è accanto a milioni di famiglie offrendo varietà, qualità e convenienza per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
24: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
25: Ho fatto la scelta giusta.
24: Cioè?
25: Faccio pubblicità in TV.
24: Non ci credo.
25: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
24: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
25: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
24: Adesso?
25: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
26: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
27: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: As long as you love me, Backstreet Boys su R101, mezzogiorno e 27, domenica. Ci stiamo dedicando a quelli dello sport, ovvero tutti quegli amici che, oltre a guardare lo sport, a praticarlo, ce lo fanno sapere mandando un bel vocale o un messaggio al 331 80 90 101. Ora, ci sono quelli che lo vanno a vedere lo sport, ci sono quelli che lo praticano e ce lo fanno sapere, e poi ci sono quelli che ce lo fanno sapere mentre lo praticano.
1: Ehi, buon weekend.

0: tutti, siamo Chiara e Giovanni.
1: Ciao ragazzi.
0: E noi stiamo andando a vedere la partita Lecce-Monza. Forza Lecce, forza Giallorossi. Ciao a tutti.
1: Dai ragazzi, divertitevi. Abbiamo accennato alcune partite che si giocano oggi poco fa. Appunto abbiamo citato Lecce-Monza, a cui stanno andando questi amici. Poi alle 18 il Napoli gioca col Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juve. Vale come sport, direbbe qualcuno, giocare alla play? Assolutamente sì, quando i giochi sono sportivi. Cioè tipo io voglio dire, credo di essere campione del mondo di baseball alla Wii. Oppure alcuni sono molto bravi a PES.

0: Flowers su R101, mezzogiorno e 36. Tra le cose che si sono svolte nelle ultime settimane in Italia, anche la mostra del cinema di Venezia. Vedi, io in questo programma vengo spesso accusato di citare sempre la città di New York, che è vero, cioè proprio mi costituisco, lo sappiamo tutti, è una gag che va avanti ormai da anni. Oggi devo dire che mai come in questa domenica abbiamo citato così tante volte Venezia. L'abbiamo citata tantissime volte, non è mai abbastanza, visto che è una città meravigliosa. Un abbraccio a tutti gli amici veneziani che sono su R101. Si è conclusa da poche ore la mostra del cinema di Venezia e mi ha incuriosito che i premi siano andati a film che fino all'ultimo non erano tra i favoriti e soprattutto non sono film che arrivano dai paesi, mi permetto di dire, da cui normalmente uno si aspetta del cinema, no? Quando pensi al cinema, tutti pensiamo al cinema statunitense, al cinema francese a volte. Il premio più importante, Leone d'Oro, l'ha vinto un film danese della Danimarca che si intitola Woman Unknown, cioè Donna Sconosciuta, di Mayel Toki, che ho sicuramente pronunciato correttamente, mentre il secondo premio, che è il gran premio della giuria, è andato invece a un film diretto da un regista sudcoreano che si intitola Possible Love, mentre un altro premio, il Leone d'Argento, è stato vinto da un regista russo, che non provo neanche per sbaglio a pronunciare, per la migliore regia per il film Dao. Insomma, poi tantissimi altri premi, diciamo così, secondari consegnati, però soprattutto per quel che riguarda il Leone d'Oro, leggevo che fino a sabato, quindi fino a ieri, non era assolutamente tra i favoriti. No, anche il bello, però a volte quando guardi queste grandi cerimonie, Golden Globes e gli Oscar, soprattutto magari negli Stati Uniti, arrivi che sai bene o male quali sono i favoriti, sai che sono quei tre lì, mentre così io che non sono forse il più grande cultore del cinema, anche del cinema di nicchia, scopri dei titoli particolari, ed è forse quello a cui, no, i festival di cinema dovrebbero servire. Musica nuova, Ernia, questa si chiama Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nel

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Verica è la nuova di Ernia su R101, mezzogiorno e 41, rimanete con noi se vi va, perché tra poco non c'è solo la canzone che ti fa stare bene, ma anche in questa nuova stagione, sesta stagione di Quelli del Weekend, racconteremo il meglio e anche il peggio degli ultimi 7 giorni nel momento Quelli della Settimana.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
3: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Belli Felici su R101.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
9: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
15: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Perché? Perché?
17: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
20: Febal Casa, Febal Casa.
13: Più info su febalcasa.com.
21: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
23: Qualcuno ha detto Just Eat.
24: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
25: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
24: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
25: Riapre la casa, riparte lo show.
24: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
26: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
27: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.

0: Yes, mezzogiorno e 48 di domenica, siete su R101 con quelli del weekend fino a luna ed è quel momento lì, quello in cui vogliamo e dobbiamo stare bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene e quindi andiamo subito a scoprire in questo caso chi ce la regala.
1: Buongiorno, sono Chiara da Roma, sto andando al lavoro e vorrei tanto ascoltare King of My Castle, così mi dà una bella carica per affrontare questa giornata. Grazie.
0: Grazie mille a te, Chiara. Allora, vi ricordo che la canzone che ti fa stare bene la potete scegliere sempre, tutti i giorni, tutte le ore, al 331 80 90 101, come ha fatto Chiara, che ci riporta al 97 con Warm Dude Project e King of My Castle su R101.

Russell, One Jew Project è la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie all'amica che ce l'ha regalata. La prossima tra un'oretta. E ora, ultimi minuti insieme con quelli del weekend. Anche in questa nuova stagione vogliamo usare questi ultimi minuti insieme per riassumere alcuni fatti iconici degli ultimi 7 giorni postati sui social. Cioè scegliamo 3 post pubblicati sui social. Al terzo posto ho voluto mettere Lady Gaga, perché l'abbiamo scoperto tutti in settimana a sorpresa, è diventata mamma. E quindi tanti auguri a lei del suo primo figlio. Auguri a lei, al compagno Michael Polanski. E vabbè, sempre beh, c'è ben poco da dire. Se volete approfondire sul nostro sito r101.it trovate tutto. Mentre al secondo posto ho voluto mettere, visto che tecnicamente è un avvenimento che fa ancora parte di questa settimana, Kimi Antonelli, campione a Monza lo scorso weekend, primo italiano a vincere il Gran Premio di Monza dopo 60 anni. Secondo me la foto che riassume al meglio la sua impresa è lui alla fine di tutto, quando gli spalti di Monza si sono svuotati, con il trofeo, e dal trofeo, che era una sorta di coppa, mangia la pasta. E quindi lì, cioè, una vittoria più italiana di quella credo non possa esistere. E al primo posto ho voluto inserire questo ricordo speciale che è stato fatto in occasione dei 25 anni dai terribili attentati di New York, delle Torri Gemelle negli Stati Uniti, nello scorso 11 di settembre. Hanno preso dei droni illuminati con delle luci, e ognuno di questi droni corrispondeva a una persona che ha perso la vita durante quei terribili attentati, e queste luci a mo' di ologramma hanno ricreato alla perfezione le due Torri Gemelle esattamente nel luogo, diciamo, della parte bassa di Manhattan dove sorgevano. E l'ho trovato a 25 anni da questo terribile attacco, un modo molto speciale, profondo e veramente unico di ricordare qualcosa di tremendo. Questi erano quelli della settimana, di quelli del weekend di R101, momento che tornerà domenica prossima alla fine di un'altra settimana solo qui su R101.

0: Fibra antidroga su R101 a chiudere, lo so, abbiamo finito questo weekend, questo primo weekend della nuova stagione, la sesta stagione di Quelli del Weekend. Grazie a tutti ragazzi, io sono Phil Grondona, sempre meraviglioso, grazie al gran maestro Michi Rossetti e anche a Diego Petta che si sono occupati della regia. Non andate via ora, arriva Rebecca Staffelli fino alle 4 e se vi va noi ci risentiamo il prossimo weekend, sempre dalle 10 alle 13, sempre con Quelli del Weekend. Da Phil è tutto, ciao!
1: Siamo Quelli del Weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli, un'ultima ora da Roma in primo piano dove si apre la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per Emma Bonino, il feretro avvolto dalla bandiera europea. A accoglierlo il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello di Emma Bonino Giovanni e la sorella Domenica, in piazza una lunga fila di persone per l'ultimo saluto. Ora il conflitto nel Golfo Persico, colpiti dai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, depositi di armi e centri di comando la scorsa notte in una base militare in Arabia Saudita. Gli Houthi smentiscono di aver detto a Trump di non attaccarli. Una nave intanto è stata colpita da un attacco nello stretto di Hormuz. Usare l'intelligenza artificiale per lo sviluppo militare è quello che secondo il Financial Times avrebbe tentato di fare una cellula degli Houthi attiva nel nord dello Yemen. Il gruppo avrebbe cercato di utilizzare Cloud, il modello della statunitense Anthropic. E in precedenza c'era stato l'allarme di Dario Amodei, capo di Anthropic. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, ha ritardato l'ingresso in borsa della sua azienda per migliorare la sicurezza. Rischio ampliamento per il conflitto russo-ucraino. Una stazione di servizio colpita in un massiccio attacco di droni di Mosca al confine tra Ucraina e Polonia. È stato provocato un vasto incendio. In un messaggio su X, intanto il ministro degli esteri ucraino Sybiha afferma Putin sta bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Chiudiamo con il moto mondiale al Viale 14 al Marco Simoncelli di Misano, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Nella classe MotoGP, pole per Marco Bezzecchi, ieri la vittoria di Marquez nella gara sprint. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti, buona domenica, buon pranzo a tutti coloro che ancora stanno mangiucchiando qualcosa di buono. Domenica 13 di settembre, io sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16 qui su R101. Fatemeli salutare ragazzi, perché anche oggi qui in diretta da Milano con il nostro Dieghito Nazionale in regia, hello Diego! E poi lei, la nostra queen, l'immancabile Federica in redazione. Noi siamo al completo, spero anche voi belli sintonizzati, divanati, insomma, in relax per questa domenica. Quindi 331 8090 101 se vi va di interagire con noi. Vamos!

Easy Song, Bruno Mars suona qui su R101. Ragazzi, buona domenica, buon pranzo. Allora, non so se capita anche a voi, ma la domenica è il momento del pranzo in famiglia o tra gli amici, è quello dove un po' ci si racconta fatti, storie del passato. A me perlomeno funzionava così, ecco, prima di iniziare a fare la radio nel weekend a quest'ora. Ma ho scoperto che tante volte, parlando con i miei familiari o i miei amici, io avevo dei ricordi su delle situazioni passate che credevo di ricordare perfettamente, quindi le raccontavo in quel modo. Poi invece, confrontandomi con persone, tipo mia mamma magari, che era presente in alcuni fatti che stavo raccontando, mi ha detto: ma guarda che non è così. Io ho detto: ma veramente? E sono andata a cercare se fosse possibile, insomma, che il cervello a distanza di tempo ti ingannasse sui racconti, e ho scoperto che accade, ragazzi. I neuroscienziati lo confermano: la memoria a volte è bugiarda. Il nostro cervello non funziona come un registratore digitale che riproduce fedelmente la realtà, ma ogni volta che rievochiamo un ricordo tende a riscriverlo, modificando dettagli, colori ed emozioni in base al nostro stato d'animo presente. Quindi non facciamo affidamento totalmente a quelli che sono i nostri ricordi, perché può succedere che la memoria ci inganni, che abbia riscritto quella situazione. Io ve lo dico perché l'ho provato proprio sulla mia pelle. Non so, vi è mai capitato? Nel caso raccontatecelo al 331 8090 100.

0: parlare d'amore.
1: Eccoci di nuovo qui, chiacchiere musica, musiche, chiacchiere, un po' il nostro motto a belli e felici. A proposito di chiacchiere, quindi, e memoria, memoria cervello che ci inganna, i racconti che si fanno un po' a quest'ora di domenica a tavola con amici e parenti, sappiate che sono questi i momenti reali che ci appagano, che ci rendono davvero belli e felici, che danno un senso alla nostra vita, alla nostra profondità. Proprio perché le conversazioni, quelle si chiamano small talk, quindi quelle conversazioni abbastanza superficiali dove fai una chiacchiera sul meteo, no? Quelle d'ascensore, io le chiamo così. Beh, hai sentito che freddo oggi? No, fa troppo caldo, porca miseria, queste cose qui, il traffico, queste cose superflue in realtà ci sembrano di appagarci in superficie perché hai magari conversato con qualcuno vicino a te, ma studi e ricerche scientifiche hanno dimostrato che le chiacchiere superficiali sul meteo, traffico e compagnia non bastano al nostro corpo per aumentare davvero la dopamina e il senso di felicità. Ciò che invece ci permette di dare proprio questo switch pesante al nostro corpo e alla nostra mente sono le conversazioni profonde, quelle dove risuscitiamo delle emozioni, dove ci condividiamo dei pensieri, dei racconti, delle cose sincere con terze persone. Quindi amici belli, io non so di cosa stiate parlando voi adesso a tavola in questo momento di domenica, ma nel caso intavolate qualcosa di serio oppure semplicemente godetevi belli e felici senza parlare di niente, più tardi magari si può pensare a intavolare un discorso profondo.

0: amici belli e felici, a proposito di cucina, cibo e domenica, per noi italiani sacra, è scattata una polemica estera che riguarda proprio uno dei nostri piatti più amati in Italia. Cosa sarà successo? Dove? Come? Perché? Ve lo racconto tra pochissimo qui su R101. Rimanete con noi!
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. Tane Tag 0%. Condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
5: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
10: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17,300 grazie al bonus Renault di €1,000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
12: touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
15: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13,402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
18: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
19: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
18: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
19: Riapre la casa, riparte lo show.
18: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
0: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
22: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
25: No, a giocare a calcio.
26: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
27: Che operatore hai per la luce?
26: Ottima.
27: E per il gas?
26: Ottima.
27: Internet?
26: Ottima.
27: Mobile?
26: Indovina?
27: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
26: Davvero!
28: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
29: Apri R101.
28: R101.
30: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

She Will Be Loved in Maroon 5 su R101. Chiacchiere, musica, musica e chiacchiere, e non solo, se magna anche un pochettino quando si può. Beh, è domenica, ragazzi, ci sta. Parliamo di cibo e delle nostre amate tradizioni gastronomiche. È scoppiata una bella bufera, una polemica social davvero incredibile, perché il New York Times, celebre quotidiano americano, ha pubblicato una versione del classico piatto romano, l'amatriciana, ragazzi, l'amatriciana, un piatto per me, un pezzo de core, come si dice a Roma, suggerendo di aggiungere però degli ingredienti del tutto estranei, come l'aglio, il cipollotto e persino il burro, signori. Inutile dirvi, gli chef italiani si sono ribaltati, hanno detto no, è un sacrilegio, ma come fate? Ma come, ma cioè, ragazzi, ma è come mettere la panna nella carbonara, ma di che cosa parliamo? La pancetta, cioè, non è la tradizione, è la tradizione. Noi italiani siamo fedeli alle nostre tradizioni, non possiamo buttarci in mezzo la qualunque perché siamo il New York Times e quindi diciamo quello che ci pare. No, perché è normale che dall'altra parte del mondo noi italiani ci ribaltiamo. E così è stato, signori. Che si mangia in questa domenica sulle vostre tanze? Che avete mangiato? Non so adesso se qualcuno stia ancora mangiucchiando, magari il dolce o un amaro, un caffettino. Non so, sto sognando di essere al tavolo con voi. 331 80 90 101, se vi va di conversare e renderci partecipi nella vostra domenica.

Eccoci di nuovo qui, amici belli. Mi faccio un po' più seria. Mi faccio un po' più seria perché sto per raccontarvi un qualcosa che dovrebbe far riflettere tanti genitori all'ascolto. Andiamo nel tema, diciamo, delle abitudini del futuro e una lezione importantissima che i grandi della tecnologia ci danno. Cioè, parliamo proprio di persone che creano, costruiscono gli smartphone più avanzati del pianeta, i social network, social media li costruiscono loro. Pensate che proprio questo genere di persone che vivono a contatto con una tecnologia di altissimo livello ha pensato di crescere i loro figli, la maggior parte di loro, senza schermi, senza intelligenza artificiale, senza social. Parliamo dei massimi vertici, ragazzi, luminari, no? Che però decidono comunque di mandare a scuola i propri figli dove si usa solo carta, penna, lavagne e lavori manuali. Tutto questo per proteggere lo sviluppo della loro creatività e concentrazione. Quindi è vero che siamo nel 2026, ci sono un sacco di mezzi che ci aiutano, ci facilitano nella vita quotidiana, nello studio, ma mi raccomando, se lo fanno loro, che sono coloro che creano e ideano tutte queste cose per noi, ovviamente, pensiamoci bene, perché probabilmente in una tenera età è giusto che i bimbi, i ragazzi si formino come ci siamo formati noi, in realtà, quelli un po' della vecchia generazione.

0: Amici belli e felici, sta per arrivare la canzone che ti fa stare bene come ogni ora su R101, la scegliete voi, il nostro fedelissimo pubblico. Come si fa? È semplice, basta mandare un audio WhatsApp al 331 80 90 101. Vi aspetta tra poco.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate, sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì sì, come no.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta. Perché?
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
15: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
16: Un breve, luminoso cammino.
17: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
18: Essere originale, non una fotocopia.
16: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
22: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
23: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
24: Via, via!
23: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: qui puntualissima, la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere qual è la richiesta di oggi da parte di chi. Hello,
1: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Io sono pazzo di Pino Daniele.
0: Subito, bella.

Pino Daniele qui su R101, amico mio, che pezzone incredibile mi hai tirato fuori. Cioè, voi non lo sapete, ma quando richiedete la canzone che vi fa stare bene voi, ovviamente, che avete necessità di sentire quel brano, quell'artista, perché vi tocca il cuore, le emozioni, eccetera. Ma fate un grandissimo regalo a tutti noi che l'ascoltiamo, perché si spazia da un brano all'altro e molto spesso magari quello che stavi pensando tu che hai deciso di mandare l'audio era quello che non ricordavo ma che volevo assolutamente sentire. Quindi grazie, fatelo sempre, perché tanto ogni ora avete questa splendida opportunità di scegliere voi la canzone che vi fa stare bene.

0: Eccoci di nuovo qui. Allora, concludo questa prima ora della domenica anticipandovi un po' che tra poco vi svelerò questa nuova classifica e soprattutto vi dirò in che posizione si trova l'Italia. Costi della vita, parliamo proprio di questo. Io non lo so, prima di dirvi qual è la città dove il costo della vita è più alto in assoluto, quindi il primo in classifica, ve lo chiedo a voi: qual è la città italiana più costosa secondo voi come costo della vita? 331 8090 101. Nel frattempo ci sentiamo il notiziario.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Pesante escalation nel conflitto ucraino. Raid russi a ridosso dei confini NATO, colpite duramente le aree vicine al confine con la Polonia. Nel mirino una stazione di servizio e una locomotiva di un treno passeggeri. Non ci sono feriti. Avvistati droni nei cieli della Lituania, chiuso lo scalo di Vilnius. Mosca riferisce Xi e Modi disponibili a mediare per la pace. La Russia poi non esclude una riunione trilaterale a ottobre. Gli Houthi conquistano l'isola strategica di Mayun nello Yemen, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab el Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. A Hormuz, colpita una nave mercantile iraniana, ci sarebbero almeno un morto e 3 feriti. In Indonesia il traghetto scomparso nella notte tra sabato e domenica con 243 persone a bordo si è rovesciato nel mare di Giava. Il bilancio aggiornato conta 102 persone tratte in salvo, un corpo recuperato e circa 140 tra passeggeri e membri d'equipaggio ancora dispersi tra le onde. Il ministro dell'economia Giorgetti parla della prossima legge di bilancio e mette in guardia: con il recente aumento dei tassi da parte della BCE è importante tenere sotto controllo il debito, serve avere la fiducia dei mercati e dei risparmiatori per collocarlo. Poi aggiunge: la flat tax è sul tavolo. Rallentare lo sviluppo dei modelli sull'intelligenza artificiale, la richiesta di Amodei a capo di Anthropic. Nel giro di un anno, avverte, l'IA potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Ad appoggiare la proposta anche Elon Musk e Sam Altman. Calcio, la quarta giornata di Serie A, sono 3 le partite in programma oggi: alle 15 Lecce-Monza, dalle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Nelle gare del sabato, colpo del Cagliari a Bergamo, vince 2-1 con l'Atalanta ed è secondo in classifica, pari 2-2 nel match clou Lazio-Milan, 1-1 tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sempre belli felici gli amici di R101, rinnovo il mio saluto, il buona domenica a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16. Signori, arrivano un sacco di messaggi al 331 80 90 101. Tra poco vi svelerò qual è la classifica della città italiana più costosa al mondo. Più costosa a livello chiaramente di qualità della vita, di vita in Italia, ma sembrava una domanda un po' difficilotta, in realtà è talmente scontata che vi dico la verità, il 90% di voi ha già indovinato al 331 80 90 101. Ma rimanete lì perché tra pochissimo ve la svelo, vi svelo la risposta. Vamos!

Waka Waka, Shakira, e avevamo forse proprio bisogno di lei per arrivare un po' con un po' di entusiasmo a parlare di questa notizia che vi ho spoilerato poco fa. Perché signori, arriva un nuovo report sui prezzi e le spese familiari che confermano una delle città italiane come la più cara di Italia per vivere, proprio la prima in assoluto. Sul podio resta forse lei da diversi anni, dico forse, ma non è così, è un po' ironico, anche perché ho fatto questa domanda a tutti voi e mi avete risposto al 331 80 90 101, che sembrava essere un coro di messaggi uno dopo l'altro. Sì amici, Milano, la città più costosa al mondo, dagli affitti, dalle spese quotidiane, al carrello, quindi alla spesa per mangiare, i servizi, rimane essere la città più costosa in assoluto in Italia. È una brutta notizia da milanese, vi dico, è veramente una brutta notizia, perché i lavoratori, gli studenti, le famiglie, chi è fuori sede anche, insomma, chi viene appositamente qui per cercare delle nuove opportunità, stiamo raggiungendo dei prezzi che sono veramente, ma veramente folli e difficili da mantenere. Quindi niente, vi ho dato la brutta notizia subito, così adesso possiamo continuare verso la musica e la felicità che ci contraddistingue.

Eccoci di nuovo qui, signori belli. Io vi dico che non ero pronta, non ero pronta a condividere con tutta la nazione e la famiglia di R101 questa notizia che arriva dal mondo del dating, quindi degli appuntamenti. Un nuovo trend social che diciamo che no, forse battibaleno proprio no, cioè vomiti baleno, non lo so, non mi viene neanche un termine per definirlo. Comunque, qual è questa tendenza? La moda, signori, di non farsi la doccia per sedurre la persona con la quale si va a fare l'appuntamento, perché si sostiene che l'odore naturale, secondo questo trend, quindi un po' di sudore, un po' di odore senza il lavaggio col sapone o con profumi sintetici, prima di un appuntamento aumenti l'attrazione chimica. A me aumenta solo l'effetto del rigetto, proprio del vomito. Non ce la posso fare, cioè questa cosa la trovo veramente assurda. Gli esperti infatti frenano subito questo nuovo trend e dicono: signori belli, l'igiene personale resta il miglior biglietto da visita di sempre, e aggiungo per sempre, secondo il mio punto, umilissimo punto di vista. Non lo so, c'è qualcuno all'ascolto che ha ultimamente fatto del dating senza lavarsi, senza profumo, senza deodorante, senza niente? Ma poi con le temperature che ci sono state, ragazzi, ma lo fai svenire, ma si sente male, vabbè, raccontatemelo nel caso, senza giudizio, sono sicura che si faranno avanti un sacco di persone. Nel caso 331 8090 101.

0: potevo immaginarlo, dai, alla fine lo potevo immaginare. Al 331 80 90 101 non c'è stato neanche un messaggio di mea culpa, cioè nessuno, amici belli, ha seguito, perlomeno grazie al cielo, i nostri ascoltatori, questo nuovo trend di fare gli appuntamenti con dei date con le proprie nuove fiamme senza lavarsi o senza utilizzare deodoranti e cose varie. Sono felice, posso dire che sono felice, cioè abbiamo veramente un bel pubblico pulito, profumato e ordinato.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
5: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
7: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Edo, sei pronto?
10: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
9: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
10: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
10: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
10: Pyjamarun.it.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
19: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
1: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
0: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
1: Riapre la casa, riparte lo show.
0: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
22: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
23: Qualcuno ha detto Just Eat.
24: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
25: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Ma non vi dico solo questo, perché sicuramente in questo periodo migliaia di studenti sono pronti a prendere, iniziare un nuovo percorso universitario. E la domanda: che cosa faccio della mia vita? Dove vado? Dove mi iscrivo? Tanti di voi se la saranno fatta. Ecco, gli esperti hanno deciso di dare un consiglio a tutte queste persone che si trovano in questa condizione. Capire, amici, come scegliere, ecco, la facoltà. Bisogna capire se ciò che state andando a studiare vi reca entusiasmo non solo nei primi giorni vi crea un po' di crisi nelle prime difficoltà delle lezioni, ma bisogna valutare se gli argomenti vi incuriosiscono anche fuori dalle ore di lezione. Questa è la chiave, perché questo significa che sceglierete una facoltà giusta e sarà parte del vostro futuro, perché quello che studiate è quello che vi appassiona anche al di fuori delle sale dove si studia, o dei libri che devi leggere per sostenere l'esame. Insomma, significa che è un qualcosa che portate proprio dentro e che possa rendervi davvero belli e felici anche in un futuro facendo quello di lavoro. Questo è il consiglio che danno gli esperti. Io utilizzo questo mezzo importantissimo come il microfono di R101 per condividerlo con tutti voi, perché trovo che sia assolutamente l'ABC. Fai il lavoro che ti piace e ti sembrerà di non lavorare neanche un giorno? Questo è un detto più vero che mai, secondo la sottoscritta.

Eccomi di nuovo qui, amici belli, sono la vostra Rebecca Staffelli. Niente, sono entrata un attimo in confusione, cioè perché abbiamo parlato di small talk qualche ora fa, un po' di tempo fa, e gli scienziati ci hanno confermato che queste conversazioni breve, molto veloci, non ci danno alcun beneficio, perché non fanno in tempo a risollevare la dopamina e permetterci di essere effettivamente più soddisfatti dopo una conversazione del genere. Ora leggo quest'altro articolo che dice esattamente la cosa contraria, cioè dice: anche se sembra banale, scambiare due parole con i vicini di casa o il barista ti dà un senso di appartenenza fondamentale, crea un piccolo ponte di simpatie e di routine con chi ti sta intorno, ti senti più connesso, meno solo. Fate pace col cervello però, amici scienziati, prima ci dite una cosa, poi ci dite l'esatto opposto. Non lo so, ragazzi, io vi dico, fate quello che vi dice il cuore. Vi va di conversare, conversate; non vi va di conversare, non conversate. Siamo d'accordo? Morire.

0: Yeah. Eccoci qui, amici belli, tra pochissimo torna l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora, lo sapete, la scegliete voi. E io vi ricordo che sul nostro sito r101.it trovate una sezione dedicata proprio alla canzone che ti fa stare bene. Quindi se vi va, andate sul nostro sito e ci sono 101 titoli di canzone. Così ve lo dico per ispirarvi, magari date una lettura e poi potete mandare il vostro messaggino, la vostra richiesta audio al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
22: Permesso? Che bel parquet!
23: Ha visto?
22: E che bel freschetto, condizionatore!
23: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
22: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
23: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
22: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
26: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
27: La canzone che le canzoni.
0: puntualissima, la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo la richiesta, chi c'è?
1: Buongiorno ragazzi, Genesis, in difficoltà.

Invisible Touch, signori belli, la canzone che ti fa stare bene rapida e indolore, eh? Quando vi ho detto, se avete bisogno di andare sul nostro sito per cercare, no, ci sono quelle persone proprio che hanno necessità di richiedere quella canzone, di sentirsi subito belli e felici, accontentati per godersi un momento che era necessario per loro. Quindi grazie, grazie per i vostri messaggini, continuate a farlo perché tanto ogni ora la scegliete sempre voi.

0: amici belli, chiacchiere, musica, musica e chiacchiere qui a Belli e Felici. Funziona così, buona domenica. Oh, il tempo vola, vola davanti a noi, anche la seconda ora è decollata, ma ne abbiamo un'altra colma di tantissime notizie divertenti. Prima però ci sentiamo il notiziario come facciamo sempre, poi si torna qui. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Il conflitto in Ucraina, la Russia colpisce un treno e una stazione di servizio al confine con la Polonia. Il leader di Kiev, Zelensky, è un attacco deliberato. Rientra l'allarme sulla Lituania, nessun drone ma uno stormo di uccelli. Il Cremlino non esclude colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina in ottobre e riferisce. Il presidente indiano Modi e il cinese Xi hanno offerto di contribuire per porre fine alla guerra. Oltre 2.000 persone sono fuggite in barca dallo Yemen verso Gibuti da giovedì, quando si sono riaccesi gli scontri tra le forze governative e gli Houthi. I ribelli controllano Bab el Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Colpita una nave iraniana nello stretto di Hormuz, c'è un morto. Aperta la camera ardente in Campidoglio di Emma Bonino, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il fratello della ex senatrice Giovanni e la sorella Domenica, i leader di Più Europa, Maggi e Della Vedova. In piazza una lunga fila di cittadini per l'ultimo saluto. Il caro carburanti, il governo pensa ad un buono benzina del valore di 100 euro per lavoratori dipendenti autonomi. I tecnici che sono al lavoro hanno messo sul tavolo però anche una opzione mensile con un importo ridotto. La premier Meloni riunirà i leader della maggioranza entro il 17 di settembre. Allarme di Anthropic sull'intelligenza artificiale: tra un anno potrebbe prendere il controllo di internet. Le parole della CEO Dario Amodei, che chiede di rallentare lo sviluppo dei modelli, potrebbe causare centinaia di miliardi di dollari di danni. Concordi anche Musk e Altman. Calcio, la quarta di Serie A al via Lecce Monza, poi alle 18 il Napoli riceve il Bologna, questa sera Sassuolo Juventus. Formula 1, tutto pronto in Spagna per il Gran Premio che si corre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. In pole Norris davanti ad Antonelli e Verstappen, poi Hamilton e Leclerc. MotoGP a Misano, trionfa Marc Marquez davanti al fratello Alex. Terzo Acosta, Bezzecchi fuori al primo giro. Queste le breaking news di TGCOM 24.

felici, felici, felicini e felicioni e feliciotti, così tutte le categorie io le ho messe in mezzo in questa domenica. Buona domenica amici belli, sono la vostra Rebecca Staffelli fino alle 16 qui su R101 con tante belle chiacchiere, tanta musica. A proposito, vi faccio un piccolo spoiler, anzi prima parto da una domanda: quanti di voi a settembre si iniziano a prefissare 150.000 buoni propositi, cambio vita, adesso devo diventare la versione migliore di me in assoluto, così proprio con quell'ansia, quell'angoscia già nel sentirlo dire, pronunciare? Io alzo subito la mano, faccio subito coming out, lo dico, io sono esattamente così, non sto cercando di migliorare, ma ho scoperto dei consigli interessanti da poter condividere anche con voi. Fatemi sapere al 331 80 90 101 se siete come me anche voi, e tra poco vedremo la teoria insieme, che è sempre più facile da studiare rispetto alla pratica, eh?

Marco Mengoni, questa era proprio la canzone che ho scelto per voi, per noi anzi, quegli esseri umani che arrivano a settembre e credono che inizi un nuovo anno, che probabilmente in parte è anche così, ma ci facciamo prendere così tanto dalla voglia di essere persone migliori, di dover dare il meglio di noi, di cambiare le nostre routine, di porci 74.000 obiettivi al secondo nelle diverse categorie. E purtroppo questo, ragazzi, è una cosa buona, parliamo seriamente, è una cosa buona perché ci permette di cercare almeno di essere la versione migliore di noi stessi, di fare sempre qualcosa in più. Però tante volte sbagliamo, perché mettere troppa carne sul fuoco, come si dice di fronte ad una griglia e proprio in una domenica di barbecue, ecco, tante volte ti fa perdere la cottura di ogni cosa messa e rischi di bruciare tante cose o di tirar fuori poco cotte dalla griglia della carne, che invece doveva rimanere ancora su, ma il rischio principale è quello poi di bruciare tutto. Ecco, proprio perché settembre ci porta un po' a rivedere tutte le nostre varie abitudini, la scienza si pronuncia e ci dà un consiglio su come affrontare questo momento così delicato. Rimanete lì, ci godiamo un po' di musica e lo condivido con voi tra pochissimo.

eccoci di nuovo qui, amici belli, con un consiglio da parte degli esperti per affrontare al meglio la settimana lavorativa che abbiamo alle porte. Domani lunedì si ricomincia, piena di obiettivi. Ecco, non cercate di stravolgere le vostre vite, ci dicono da domani mattina. Per raggiungere i propri obiettivi di settembre è fondamentale scegliere un solo piccolo cambiamento alla volta, celebrando i piccoli traguardi senza farsi sopraffare dall'ansia del risultato. Mi fa ridere, tipo, sì, l'ansia del risultato ce l'ho, sopraffatta sì ce l'ho, un piccolo non ce l'ho, ne ho 25.000. Però insomma, questo è il consiglio che ci danno gli esperti. Ricordate sempre che la produttività e la felicità passano dalla qualità delle nostre pause, quindi non dal troppo fare. La felicità deriva dalle nostre pause, che sia una camminata nel verde, un caffè con un amico, 5 minuti di danza, quindi anche scatenarsi fisicamente aiuta con le endorfine. Regalarvi dei momenti di totale stacco dal lavoro è la chiave per mantenere mente e corpo sempre leggeri, sani e belli e felici. Questo aggiungo io, chiaramente gli scienziati non hanno detto così, ma io ci metto la ciliegina sulla torta. Quindi, ragazzi, un bel respiro, ce la possiamo fare, una cosa per volta. Pensate alla griglia piena di carne, no, troppa carne al fuoco. Anche io, sulla teoria, fenomeno, me la ripeto sempre, sulla pratica, disastro!

0: Sorrido, sorrido perché nel frattempo, ragazzi, io stavo cercando di leggere il segreto del buon umore. Sapete che c'è la scienza dietro ad ogni battuta perfetta? Cioè, i comici probabilmente, non lo so, alcuni avranno quella dote naturale, altri invece seguono proprio quella che è una legge scientifica dietro ad una battuta che fa ridere tutti? Non lo sapevo, lo scopro ora. Leggo meglio, rimanete lì perché tra poco ve la racconto.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
0: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche a VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
14: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
15: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
16: Un breve, luminoso cammino.
17: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
18: Essere originale, non una fotocopia.
16: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
6: E per il gas?
1: Ottima!
6: Internet?
1: Ottima!
6: Mobile?
1: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: R101 Meteo.
24: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore. Ci sarà nuvolosità irregolare e tempo ancora un po' instabile su Sicilia e Calabria, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali più probabili fra il sud della Calabria e l'est dell'isola, in esaurimento però in serata. Temperature massime che saranno in lieve flessione al sud in Sicilia, stazionarie o in lieve rialzo altrove, ancora un po' ventoso per venti settentrionali al centro-sud. Se volete scoprire di più, visitate il sito e app di meteo.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Segreto del buon umore. Sapevate che c'è la scienza dietro una battuta perfetta? Non ero al corrente, ma sappiamo tutti che in una situazione, come può succedere magari a qualcuno di voi in questa domenica con amici e parenti a casa, far ridere con una battuta è una cosa estremamente appagante, bello, ti dà soddisfazione. Ecco, ma come funziona? Gli esperti ci spiegano un po'. I linguisti e i comici spiegano che la risata scatta nel nostro cervello grazie alla teoria dell'incongruenza. Ovvero, la battuta crea un'aspettativa logica nella mente di chi sta ascoltando, per poi spezzarla all'improvviso con un finale del tutto inaspettato. Quindi più lo scarto è rapido e sorprendente, più la risata è contagiosa. Insomma, quando si fa la battuta, in sostanza, tendenzialmente il cervello va in una direzione che è quella logica. Perché scatta la risata, la deviata? Perché ciò che viene detto nel finale, che tu credi essere aspettato, è totalmente inaspettato. Quindi più fai questo cambio di direzione, di marcia rapido, e la butti sulla battuta, più dovresti riuscire a far ridere la gente. Non lo so, da domani ci proveremo tutti, ragazzi. Io sono un disastro, sono, credo di essere un buffa proprio naturale, perché quando provo a raccontare una barzelletta racconto prima il finale e poi tutto il resto. Non ce la faccio, cioè non figurati delle battute scritte. Io apprezzo tantissimo i comici proprio perché hanno questo dono naturale. Io non ce la farei mai.

A proposito di risate, di comici e del segreto per il buon umore, le battute perfette, al 331 80 90 101 avete iniziato a mandarmi le barzellette. Io non mi permetto neanche di leggerla, perché tanto so già che anche nel leggerla mi incarto, non sarebbe divertente. Cioè, o mi esce una cosa naturale, spontanea, non pensata, cioè proprio così, altrimenti è un totale disastro. Io ho questo rapporto con le barzellette. Comunque grazie, perché letto nella mente, con immaginando le vostre voci, sicuramente mi dà più quell'idea di barzelletta effettiva, vera. Cioè, riesco a ridere. Se la racconto io non riesco a ridere, perché non fa proprio ridere. Va bene, amici belli, grazie per i vostri messaggi. Tra pochissimo arriva anche la nostra canzone che ti fa stare bene. Enjoy the music.

0: della canzone che ti fa stare bene. Leggo i vostri messaggi al 331 80 90 101, il numero che potete utilizzare per interagire sempre con noi. E non solo, vi voglio invitare ad andare sul nostro profilo Instagram social di R101 e iniziare a seguirci, perché proprio là sopra pubblichiamo un sacco di notizie interessanti, tanti contenuti molto carini, quindi ci vuole veramente poco. Se vi va, andate su Instagram, segnate R101 e mettete il follow. Dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente, il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo. 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta. Vi aspettiamo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90€ al chilo. Scopri di più su conad.it.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il cavo orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
14: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su conad.it.
17: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
20: Appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo, sono curiosa di sapere chi c'è oggi.
21: Sono Pantaleo e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è How Deep Is Your Love dei Bee Gees.
20: Subito, Pantaleo.

Deep Is Your Love qui su R101, grazie al nostro amico Pantaleo che ci ha mandato la sua richiesta. Voi amici belli continuate a farlo, ogni ora avete per questa bella opportunità di scegliere voi il brano della canzone che ti fa stare bene. Rimanete lì, tra pochissimo ci salutiamo ragazzi, domenica e sta per finire il nostro tempo a disposizione.

Eccoci qui, amici belli e felici. Io vi devo salutare. Il nostro tempo a disposizione per questa domenica è terminato. Vi mando un bacio gigantesco a coloro che ci seguono anche dal canale 67, dalla radio, dalla nostra app di R101. Vi auguro una serena domenica. Un buon inizio settimana per domani. Io, la vostra Rebecca Staffelli, torna sabato prossimo dalle 13 alle 16 qui su R101 con Belli e Felici. Grazie al nostro Diegone Nazionale in regia, alla nostra super Fede in redazione, e grazie a tutti voi. Un bacio grande, ciao amici!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Allarme droni rientrato in Lituania, chiuso lo scalo di Vilnius e decollati i caccia NATO, ma la causa era uno stormo di uccelli. Attacco russo al treno Kiev-Varsavia al confine con la Polonia. Il primo ministro Tusk convoca una riunione con la sicurezza. Per il presidente ucraino Zelensky è stato un atto deliberato. Il Cremlino apre ad un trilaterale per la pace. Gli Houthi rafforzano il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, conquistando l'isola strategica di Mayun nello Yemen. Nel paese migliaia di persone in fuga. A Hormuz colpita una nave mercantile iraniana, il bilancio un morto e 3 feriti. Svezia ha le urne per scegliere i membri del Parlamento nazionale. Nel paese scandinavo sono 8 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo i sondaggi, la coalizione di centrosinistra ha un leggero vantaggio sul premier uscente e leader dei moderati, ma c'è l'incognita dell'estrema destra. Giorgetti parla della prossima legge di bilancio e avverte: con il recente aumento dei tassi da parte della BCE è importante tenere sotto controllo il debito, serve avere la fiducia dei mercati e dei risparmiatori per collocarlo, osserva il ministro dell'economia, che aggiunge: la flat tax è sul tavolo. Appello di Anthropic con il CEO Amodei: rallentare lo sviluppo dei modelli dell'intelligenza artificiale o nel giro di un anno, avverte, potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Dello stesso avviso Musk e Altman. La MotoGP Marc Marquez su Ducati vince a Misano il Gran Premio di San Marino e aggancia Martin in testa al mondiale. Completano il podio suo fratello Alex e Acosta. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
2: Le 16:02, amici, buona domenica a tutti, 13 di settembre, nell'Enjoy the Weekend. Eccezionalmente ad accompagnarvi in questo fine settimana ci sono io, Yaki. Buongiorno, buongiorno anche a Miki Ross, Michele Rossetti in regia, a tutti voi. 331 80 90 101, il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, con le voci, per raccontarci come state trascorrendo il vostro weekend e se siete in macchina, dove siete diretti. Qui su R101 noi vi accompagniamo con la musica. L'Enjoy the Weekend insieme di oggi inizia con Adele, Rolling in the Deep.

0: 301. Enjoy the music.
1: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un biglietto.

0: Achille Lauro, Amor, che ci fa entrare nel vivo dell'Enjoy the Weekend di questa domenica. Sono le 16.10, una buona giornata a tutti ragazzi e buon viaggio agli amici che sono in macchina. In tanti state condividendo con noi i vostri spostamenti, il vostro finale di weekend con la voce, con i messaggi al 331 80 90 101. Sentiamo subito qualcuno.
1: Ciao Yaki, noi siamo in viaggio da questa mattina dal Salento verso la provincia di Bologna. Prima con Raja, poi con Phil, sì, poi Rebecca, adesso ci sei tu. Siamo Francesca, Gianluca, Nicole, Mattia ed Ora. E grazie che ci tenete compagnia. Dopo una settimana di ferie bellissime in Salento, stiamo rientrando. Ciao, buona domenica a tutti.
0: Ciao. Buona domenica a voi, buon rientro dalle ferie. Sapete, il palinsesto di R101 comunque è meglio di me, l'avete elencato in modo perfetto. Questo è un ultimo weekend di ferie per tanti amici e amiche. A proposito, saluto anche Morris che scrive: un bacione alla mia bimba Cristina che domani inizia la prima superiore all'alberghiero di Stresa. Sono emozionato. Da papà Morris, provincia di Novara, Lago d'Orta. Questo significa che proprio l'estate ormai ce la siamo, scusate il francesismo, ce la stiamo levando dalle scatole. Ecco, per la felicità di molti, io soprattutto ho tanti amici che abitano in zone turistiche, che quindi d'estate vivono il pienone, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, lavori stagionali, quindi H24 praticamente 7 su 7 per 4-5 mesi. Amici che stanno finendo appunto la stagione lavorativa all'ascolto. Fate sentire la vostra voce al 331 80 90 101, l'entusiasmo. Ma io soprattutto poco fa leggevo che è uscita una bellissima classifica su quelli che sono i turisti più educati che arrivano nel nostro paese. Chi lavora a contatto appunto con i turisti, con la gente che arriva in Italia per passare una bella estate, raccontateci un po' secondo voi quelli che sono i migliori, il miglior paese da avere quando appunto qualcuno arriva in vacanza. Raccontatelo al 331 80 90 101. Tra poco andiamo a svelare la classifica, c'è anche l'Italia ovviamente in questa classifica, vediamo gli italiani, noi italiani, dove ci posizioniamo tra pochissimo. Nel frattempo qui su R101 The Bausa, Magnetic. Enjoy the music.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su R101. Tra poco, grazie anche a una classifica stilata da un ente importante, parliamo di quelli che sono i turisti più educati che arrivano in Italia. Ne parliamo anche attraverso le vostre voci e i vostri messaggi.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore.
5: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
7: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Perché? Perché?
17: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché?
17: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Dimmi Giulio, come stai?
23: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
22: Credo che tu ti stia scaricando.
24: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
25: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Biagio Antonacci nell'Enjoy the Weekend di R101, sono le 16.28, buona domenica a tutti, domenica 13 settembre, un weekend che vede questa estate 2026 andare a scemare, le scuole che riniziano, uno degli ultimi weekend che i nostri amici e le amiche di R101 stanno trascorrendo in viaggio, in rientro verso la città, comunque verso il posto in cui si vive abitualmente. È appunto momento di tirare un pochino le somme anche dell'estate, lo abbiamo chiesto a voi. Poi in particolare a tutti coloro che lavorano in posti turistici, che quest'estate, come ogni estate, si sono fatti abbastanza il mazzo, ecco. Vi abbiamo chiesto quelli che sono i turisti che preferite vedere arrivare, per educazione, per modo di comportarsi. Saluto Franci dalla Versilia che dice: quando io vedo arrivare un gruppo di turisti dal Giappone, io stappo quella buona. Educatissimi, silenziosi, non ho mai avuto nessun problema. Franci, guarda, parlavamo anche appunto di una classifica stilata da un portale specializzato proprio in esperienze di viaggio, e vede la tua opinione confermata al 100%, perché in una classifica in cui i parametri sono educazione di base, propensione a lasciare mance, spirito di adattamento alle difficoltà e curiosità verso il cibo locale, il Giappone ha il primato assoluto con la maggioranza delle preferenze da parte di tutti coloro che lavorano nel settore turistico. Considerata, c'è il commento, considerata la loro educazione e cultura basate sull'omotenashi, chiedo scusa per la pronuncia, ovvero l'ospitalità e il rispetto disinteressato. Secondo posto per i norvegesi, chiude il posto la Svizzera. Americani che se la cavano malissimo in praticamente ogni parametro tranne nel lasciare le mance. Loro sono quelli che lasciano le mance più ampie, quindi posso dire, secondo me, anche vanno un po' a compensare quello che potrebbe essere il resto del comportamento. Se lasci un bel po' di soldi a chi ha lavorato per te, diciamo che si può chiudere anche un occhio. Tra poco parliamo anche, dato che questa ricerca sarà fatta sia in Italia che a livello globale, vediamo invece nel mondo come ci siamo classificati noi. Vi anticipo già che non è una classifica particolarmente lusinghiera per noi italiani. Ne parliamo tra pochissimo qui su R101. Nel frattempo, Love the Way You Lie, parte 2, c'è Rihanna. On the

Coldplay, BTS, My Universe, nell'Enjoy the Weekend di R101. Buona domenica e buon weekend a tutti da Yaki. Stiamo parlando di quelli che sono i turisti più educati che arrivano in Italia. Poco fa abbiamo visto come si classificano, secondo una classifica di una importante testata giornalistica, i turisti in giro per il mondo. Ve l'ho anticipato, parliamo un po' di come ci posizioniamo noi italiani, perché noi italiani abbiamo il primato, ma non in quella dei turisti più educati, in quella dei turisti più maleducati, perché ovvio, noi italiani dobbiamo farci riconoscere ovunque. Comunque andiamo, il commento è: il turista italiano viene percepito come troppo casinare ed espansivo, non ama rispettare ordine e file, si mostra insofferente riguardo il rispetto dei tempi degli altri. Posso dire che secondo me hanno fatto una fotografia perfetta di quello che è l'italiano, perché noi italiani abbiamo questa capacità, ovunque andiamo, di farci riconoscere dagli altri, da chi vive appunto in quel posto, ma anche fra noi ci riconosciamo. Io mi ricordo una delle mie notizie preferite, una di quella che mi è rimasta in testa qualche anno fa, mi sembra fosse il 2020, a Sydney. Un ragazzo, un ventenne barese, stava visitando appunto l'Australia. In pubblico ha tirato un'imprecazione molto forte e in dialetto barese. Fra i passanti c'era suo zio, che non vedeva da 15 anni, che si è girato e fa: uè, sei tu! Nunzio, meraviglioso. Cioè anche ci riusciamo a farci riconoscere, oltre che dalle popolazioni appunto di dove andiamo, anche fra noi. Tu non vedi un tuo parente da 15 anni, basta il dialetto giusto, un'imprecazione al momento giusto per ricongiungere una famiglia. Storia vera, siete liberissimi di cercarla. Storia secondo me anche meravigliosa, che fotografa ancora meglio quello che siamo noi italiani quando andiamo in vacanza. Perché poi pensiamo: posso imprecare ad alta voce quanto voglio, tanto qua non mi capisce nessuno. E invece c'è tuo zio di Bari Vecchia accanto a te, che non lo vedevi da 15 anni. È bello rivederti, zio. Il nuovo singolo di Elisa qui su R101.

0: chiama Kintsugi, è il nuovo singolo di Elisa. Lo ritroviamo alle 16:42 minuti nella domenica di R101. Buona giornata a tutti. 16:42 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora. Un brano che avete scelto voi.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
3: Frequenziamoci con Iren.
4: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
5: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
6: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10:30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
3: Frequenziamoci con Iren.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ma che pelle stupenda!
10: Merito di Shiseido!
11: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
10: Ah, quale?
11: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
10: Corro subito nelle profumerie Naima!
11: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
12: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
13: Pyjamarun.it.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Glielo ho consigliato io.
16: No, il manutentore è anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
19: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
3: La canzone che ti fa stare bene.
0: Meno di un quarto d'ora alle 17 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, un brano che come sempre avete scelto voi con la voce al 331 80 90 101, quindi sentiamo.
20: Bella canzone che mi fa stare bene, un bel Stand By Me degli Oasis. Ciao.

brano che tra qualche giorno compirà 29 anni, pubblicato il 22 settembre 1997, l'album era Be Here Now, gli Oasis, Stand By Me, la canzone che ci fa stare bene qui su R101 alle 16 e 50 minuti, fra 24 ore e 10 minuti precise. Tutti i fan degli Oasis già lo sanno, ma lo diciamo anche qui su R101, tutti connessi sulle pagine ufficiali della band di Manchester, perché domani alle 17 ora italiana sveleranno quelle che saranno le date del loro prossimo tour. Dovrebbero arrivare anche qui nel nostro paese, si vocifera tanto di Roma, c'è anche qualcuno che pensa possano andare anche a Milano domani alle 17, tutti i dubbi verranno sciolti, oltre a altre date che sono altamente probabili: Glasgow, Barcellona, Boston, eccetera eccetera. L'unica cosa certa è che ovunque andranno gli Oasis, sono sicuro che ci sarà una vera e propria gara per ottenere i biglietti, concerti che non possono che andare sold out. Tornando alla canzone che ti fa stare bene, il nostro appuntamento fisso ritorna tra meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101 con la voce potete scegliere la vostra. Questa su R101 l'abbiamo scelta noi per voi. Take Me to Church, c'è Hozier.

0: e Shakira, Burna Boy su R101 alle 17:01, ci fanno da colonna sonora nella nostra domenica pomeriggio. Tra poco ancora insieme nell'Enjoy the Weekend con me, Yaki, ad accompagnarvi. Adesso su R101 arrivano le news.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il presidente USA Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La presa di posizione oggi dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americano. L'ultimo SOS è quello di Anthropic, secondo cui l'AI si sta sviluppando ad un ritmo esponenziale, mettendo a rischio la sicurezza. Il conflitto in Ucraina, attacco russo alle ferrovie al confine con la Polonia. Mosca conferma colpite perché trasportano merci militari dall'Europa. La Lituania segnala un drone nel suo spazio aereo, si alza un caccianato, ma è una falsa allerta, era uno stormo di uccelli. Intanto il primo ministro Tusk convoca un vertice. L'ONU denuncia, ci sono oltre 86.000 sfollati a causa dei combattimenti in Yemen. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, rafforzano il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, conquistando l'isola strategica di Maiyun, colpita una base in Arabia Saudita. Aperta a mezzogiorno in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, sulla bara accolta dal picchetto d'onore la bandiera dell'Unione Europea, in piazza lunga fila di cittadini per l'ultimo saluto alla leader radicale. L'omaggio proseguirà oggi fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19, martedì le esequie di Stato in forma laica. Tragedia a Venezia, dove a causa di un incidente tra un barchino e un taxi una 25enne lotta tra la vita e la morte e la moglie è dispersa. A darne notizia è stato tra gli altri anche l'ex governatore Zaia. Senza sosta le ricerche della donna nelle acque della laguna. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Madrid. Il pilota Mercedes vince il Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen su Red Bull e a Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc. MotoGP, Marc Marquez si prende il Gran Premio di San Marino, classe MotoGP. Il campione spagnolo della Ducati ha preceduto il fratello Alex del team Gresini, secondo, e la KTM di Pedro Acosta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Buona domenica a tutti, domenica 13 settembre, sono le 17:04, amici, siete su R101 ad accompagnarvi nell'Enjoy the Weekend di oggi. Ci sono io, Yaki, Miki Ross, Michele Rossetti in regia. Tra pochissimo si gioca a Sottosopra, un gioco molto semplice, a breve ripassiamo anche come funziona. 331 80 90 101 però il nostro numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci saranno fondamentali per la riuscita del gioco. Nel frattempo su R101 la musica, Hold Back the River, c'è James Bay.

Stargazing, Miles Smith su R101, nell'Enjoy the Weekend. Buona domenica da Yaki. Vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Voi dovete dirci il titolo del brano e chi lo canta con la voce al 331 80 90 101. Due specifiche importanti da fare: la prima è che anch'io sono all'oscuro della canzone, quindi gioco con voi. La seconda, ancora più importante, io sono notoriamente molto scarso in questo gioco. Fatte le specifiche, prima manche italiana, sentiamo il pezzettino.

Allora, qualcosa la voce mi dà, quindi so già, vedo già i messaggi che arrivano, quindi probabilmente qualcuno l'ha già anche azzeccata. Risentiamo velocemente. Che canzone è, amici? Provateci con la voce al 331 80 90 101. Tra poco vi ascoltiamo su R101. Adesso Parlar d'amore, c'è Saif. Enjoy the music.

0: Sabbath, 54 Ultra Talk to You su R101. Mentre stiamo giocando a Sottosopra, stiamo cercando il titolo di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Al 331 80 90 101, le vostre voci, tra pochissimo vi ascoltiamo, lo sapete, state con noi.
1: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane Tag 0%. Condizioni su comet.it.
0: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate. Poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Sun Smile nell'Enjoy the Weekend di R101. Amici, buona domenica a tutti da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra, gioco molto semplice. Vi abbiamo fatto sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi al 331 80 90 101 state provando a dirci che canzone è. Risentiamo il pezzettino.

0: Allora, voce molto riconoscibile, infatti l'artista l'avete preso tutti. Qualcuno ha sbagliato il titolo, qualcuno va messo alla gogna, sentiamo.
1: E Iris di Biagio Antonacci, Viva 101!
0: Guarda, solo per il Viva 101 te lo farei valere come giusto, ma non è Iris, perché la canzone è...
2: Sono Stefania da Napoli e la canzone è Sappi Amore Mio!
0: Bella, che ce la canta
2: Antonacci.
0: Anche.
2: Un bacio!
3: Sappi Amore Mio di Biagio Antonacci.
4: La canzone Sappi Amore Mio di Biagio Antonacci.
5: Sappi Amore Mio, Biagio Antonacci.
0: Anno 2005, Sappi Amore Mio, Biagio Antonacci, la soluzione della nostra prima manche di Sottosopra. Amici, bravi a coloro che hanno trovato appunto canzone e titolo giusto. Chi non ce l'ha fatta, il nostro amico che ha detto Iris, può rifarsi tra poco. Arriva la seconda manche di Sottosopra, si gioca come nella prima, l'unica differenza è che la canzone che dovrete trovare non sarà italiana, bensì internazionale. Nel frattempo, su R101 è sempre bello, Coez. È

0: non sempre bello eppure.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

That's So True, Gracie Abrams su R101. Siete nell'Enjoy the Weekend. Buona domenica, buon weekend a Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra. Il via adesso la seconda manche. Si gioca come nella prima. Vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è. La canzone di questa manche è internazionale. Sentiamo. Come sempre la specifica è che anch'io gioco con voi, anch'io sono all'oscuro della canzone. Mi suona qualcosa, risentiamo. Va a scatti al contrario la canzone. 331 80 90 101 con la voce, amici, che canzone stiamo cercando? Nel frattempo la musica su R101, il nuovo singolo di Marracash e Guè, si chiama Casini. Alzate il volume.

0: My Husband con Ray, 17:39 minuti, mentre stiamo cercando il titolo e l'autore di una canzone che abbiamo messo al contrario per il sottosopra di questa domenica. Tra pochissimo le vostre voci, 331 80 90 101, qui su R101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
0: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Ma effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Ogni ora siete voi a scegliere il brano che andrà in onda. Lo fate con la voce, quindi sentiamo.
1: Ciao R101, sono Laura da Brescia. La canzone che mi farebbe stare molto bene oggi molto è L'amour toujours di Gigi D'Agostino, e la vorrei dedicare ad una persona speciale.
0: A chi?
1: Ciao.
0: A chi?

0: Un inno più che una canzone. La canzone che ci fa stare bene è L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino, direttamente dal 2000. Oggi una canzone che ci fa stare sempre bene, fra le più gettonate. Nelle vostre richieste, 331 80 90 101 per scegliere la vostra, che andrà in onda tra poco meno di un'ora. Allo stesso numero state provando a capire che canzone è questa che vi facciamo sentire al contrario. Che canzone è, amici? Sentiamo!
1: Waka waka
0: we we. Non è la canzone che stiamo cercando.
2: Secondo me la canzone è Russian Roulette di Rihanna.
0: Mi piace come tentativo, ma non è nemmeno Russian Roulette di Rihanna.
3: Secondo me è Dua Lipa, però non riesco a ricordare il titolo.
0: Non ti sforzare troppo, amico, perché tanto non è Dua Lipa, ma siete stati in tanti a trovare, non è vero, siete stati in due a trovare la canzone misteriosa. Qual è?
4: Secondo me la canzone al contrario è Telephone di Lady Gaga.
5: La canzone è Telephone di Lady Gaga e Beyoncé.
0: Meravigliosa. Una di quelle canzoni che appena parte io rinuncio alla mia virilità. Un pezzo meraviglioso dall'album d'esordio di Lady Gaga. Pensate, un brano che all'inizio avrebbe dovuto cantare Britney Spears, lei rifiutò, e alla fine Lady Gaga e Beyoncé la trasformarono in una hit. Complimenti a tutti coloro che hanno trovato la canzone misteriosa. Su R101, Cesare Cremonini, Una come te, alzate il volume.

0: Dividerà. Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio nell'Enjoy the Weekend R101. Un minuto alle 18, tra pochissimo ancora insieme fino alle 20 ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi ancora insieme con tutta la nostra musica. Adesso però qui su R101 ci sono le news.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Zelensky deve fare solo una cosa: smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia. Gliel'abbiamo chiesto, così il presidente americano Trump. Oggi raid di Mosca al confine tra Ucraina e Polonia. Le forze russe riferiscono nel mirino ferrovie che trasportano merci militari dall'Europa. Revocato l'allarme droni in Lituania, era uno stormo di uccelli. Il conflitto in Medio Oriente, gli Houthi rafforzano il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, conquistando l'isola strategica di Mayun nello Yemen. Nel paese migliaia di persone in fuga, a Hormuz colpita una nave mercantile iraniana, c'è una vittima. Appello di Anthropic, lo sviluppo dei modelli dell'intelligenza artificiale va troppo veloce, bisogna fermarsi per evitare che possa sfuggire al controllo umano. A stretto giro la replica di Donald Trump, che attacca forze negative, vogliono rallentare lo sviluppo di questa potente tecnologia. Chi vince in questo campo vince su tutti. In Svezia, seggi aperti fino alle 20 per scegliere i membri del Parlamento nazionale. Sono 8 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo i sondaggi, la coalizione di centro-sinistra ha un leggero vantaggio sul premier uscente e leader dei moderati, ma c'è l'incognita dell'estrema destra. Crosetto interviene dopo la polemica legata all'operazione Strade Sicure con la Lega, che ha depositato una risoluzione per portare a 10.000 il numero dei militari a presidio delle aree più a rischio. Per il ministro della Difesa serve in realtà un vero e proprio riordino, non basta qualche mimetica in più in campo. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid ed è sempre più leader del mondiale piloti. Il bolognese su Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, quarto Leclerc. MotoGP, Marc Marquez trionfa al Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex, terzo Acosta. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, dalle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A10 Genova Ventimiglia, code a tratti per 11 km per traffico intenso tra Finale Ligure e l'allacciamento A10 A6 in direzione di Genova. Lungo la A4 Venezia Trieste, rallentamenti per un incidente allo svincolo di Sistiana in direzione di Trieste. Sulla tangenziale nord di Milano invece code per traffico allo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione della strada provinciale 44 Milano Meda. Sulla A1 Roma-Napoli code per un incidente tra Colleferro e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Altro incidente viene segnalato lungo la diramazione Roma Nord tra l'allacciamento del grande raccordo anulare e lo svincolo Sette Bagni. Sulla 14 Bologna-Ancona code per un altro incidente tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Infine, lungo la statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per un mezzo in panne all'incrocio Foligno strada statale 77 della Val di Chienti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Minuti, domenica 13 settembre, ancora insieme su R101, questo è l'Enjoy the Weekend, fino alle 20 oggi ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi, cambio della guardia in regia, salutiamo Miki Ross, Michele Rossetti, Umberto Aniceto è arrivato, presentissimo, voi al 331 80 90 101 con i messaggi ma soprattutto con la voce per renderci partecipi del vostro fine settimana, se siete in macchina, dove siete diretti, noi vi accompagniamo con la musica su R101, è ancora estate, si sente la cintura, c'è Alvaro Soler.

0: Man I Need, Olivia Dean ci fa la colonna sonora. Sono le 18:11, buona domenica a tutti da Yaki, con voi eccezionalmente insieme oggi dalle 16 alle 20 nell'Enjoy the Weekend. Tanti amici, tante amiche al 331 80 90 101 che stanno condividendo un pochino questo finale di weekend insieme. Sentiamo le vostre voci.
1: Renato da Pisciotta, noi siamo ormeggiati nelle calette della nostra marina e ci godiamo questa domenica di metà settembre. Buona continuazione a tutti e viva 101.
0: Bello, viva 101, assolutamente. Belle le calotte, bello il vento in sottofondo. Tanti amici che si stanno godendo questi ultimi scorci d'estate. Sentiamo qualcun altro.
2: Ciao Yaki, visto la bellissima giornata qui in montagna, Belluno. Abbiamo preso la moto e abbiamo fatto il Passo Rolle. E poi tornando giù Predazzo Moenna, il Passo San Pellegrino Paso e poi di nuovo a casa a Limana. Niente, bello sentirti.
0: Grazie.
2: Un abbraccio e buona domenica a tutti. Adesso sto camminando con il cane.
0: E allora buona camminata. Mi sembra una domenica molto impegnativa e impegnata. È un piacere che tu abbia voluto condividerla con noi. Al 331 80 90 101. Potete farlo tutti. Noi vi accompagniamo con la musica su R101. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Enjoy the music.

0: Homewrecker, l'ultimo singolo di Somber, alle 18:19 minuti su R101. Buona domenica a tutti da Yaki. 331 80 90 101 il nostro numero per condividere come state trascorrendo questo finale di weekend con i messaggi, ma soprattutto con la voce.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del digitale terrestre.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Can't
5: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
16: Febal casa, Febal casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Boy Band, questo è l'Enjoy the Weekend di R101, 27 minuti dopo le 6, domenica pomeriggio. Buona giornata a tutti e buon finale appunto di fine settimana. Al 331 80 90 101, state condividendo con noi quelli che sono i vostri spostamenti, tanti gli amici e le amiche che stanno rientrando dopo un weekend oppure dopo le ferie. Sentiamo le vostre voci.
1: Un caro saluto da Francesca e Angela di ritorno da Madonna di Campiglio direzione Piacenza. Ciao,
0: buon rientro da Madonna di Campiglio verso Piacenza.
2: Ciao Iachi, noi siamo a Domus de Maria, provincia di Cagliari. Abbiamo fatto la giornata al mare e con Alice, mia moglie, e mia figlia Matilde. Ora stiamo per entrare a Pula, dove abbiamo la casetta che abbiamo affittato, e ancora due giorni e ripartiamo verso Genova. Buona serata, ciao ragazzi, ciao 101.
1: Ciao,
0: buona fine ferie. Allora a tutti voi, a tutti coloro che sono, diciamo, si stanno godendo questo ultimo weekend, che per tanti significa ancora l'ultimo scorcio d'estate. Qui su R101 la musica, ci sono Olly Mars e Flo Rida, Troublemaker.

Buona domenica a tutti, la più bella Mecna e Coco nell'Enjoy the Weekend di R101. Sono le 18:34 minuti, tanti al 331-8090-101 che stanno condividendo con noi la loro giornata e tanti che invece stanno scegliendo la canzone che ti fa stare bene, quelli che sanno già che sta arrivando, perché sono le 18:34, appunto ogni ora verso il 45esimo minuto arriva un momento, uno spazio qui su R101 dove siete voi a scegliere il brano che va in onda. Si chiama Canzone che ti fa stare bene, la scegliete al 331-8090-101 con la voce, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta, magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Questo invece per tutti coloro che magari avessero un ritornello in testa, non vi sovviene quale sia il titolo del brano o chi lo canta, sul nostro sito r101.it trovate una sezione dedicata proprio alla canzone che ti fa stare bene, una playlist composta da 101 ritornelli fra i più gettonati che leggiamo e ascoltiamo nelle vostre richieste, e magari fra quei ritornelli trovate proprio quello che avete voi nella testa. A fianco c'è il titolo del brano e chi lo canta, quindi non vi preoccupate, tutte le informazioni da darci le trovate lì. Canzoni che magari ci fanno anche tornare un po' indietro nel tempo, anni 90, anni 80, primi 2000, spaziamo anche nei generi. Dico canzoni che ci fanno tornare indietro nel tempo perché le novità musicali già le trovate di base qui su R101. Questo è il nuovo singolo di Peggy Gou e Ira Starr, si chiama Woman, alle 18:36 qui su R101. Alzate il volume. Lumen.

0: Woman, Peggy Goo, Ira Star ad accompagnarci nella domenica di R101. Buon weekend a tutti i Dayaki. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, ve l'ho già anticipata qualche minuto fa. 331 80 90 101 per scegliere la vostra.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Perché? Perché?
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 18.43 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Come sempre l'avete scelta voi con la voce, amici, sentiamo.
1: Io vorrei ascoltare per stare bene la canzone di Barry White.
0: Quale?
1: You are the first, the last, my everything. Grazie.
2: We got it together, didn't we?

0: In salto al 1974, You're the First, the Last, My Everything. Barry White, la canzone che ci fa stare bene. Questa canzone l'ha scritta Peter Radcliffe nel 1953 in una chiave molto country. Brano rimasto inedito fino appunto al 1974. Barry White prese in mano il testo, lo cambiò perché il titolo originale era You're the First, the Last, My In Between. Cambiò il testo, lo riarrangiò in chiave più R&B, sicuramente più disco, e lo fece diventare quella che è una hit che da 50 anni ormai ci accompagna. Un piacere per ritrovarla per la canzone che ti fa stare bene. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Nel frattempo la musica non si ferma ad accompagnarci qui nell'Enjoy the Weekend di R101 alle 18:48. Tanti sono gli artisti che arrivano, che passano nel weekend. Fedez, Francesca Michielin, fra loro sempre gettonati anche per la canzone che ti fa stare bene. Su R101 magnifico, alzate il volume.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti essere

0: Antidroga, Emma, Fabri Fibra su R101, mancano un paio di minuti alle 19. Buona domenica a tutti da Yaki, tra poco ancora insieme. Ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora troppe anticipazioni, perché adesso su R101 arrivano le news.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente USA. Le big tech invece mettono in guardia, sollevando timori concreti legati alla sicurezza informatica e al potenziale rischio esistenziale. Il conflitto in Ucraina, attacco russo ai treni al confine con la Polonia e forze ucraine centrano due raffinerie. Trump ammonisce Zelensky, smetta di colpire le scorte di gasolio russe. Il Cremlino apre a colloqui trilaterali da tenere a ottobre negli Emirati. In Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, aperta alle 12 nella sala della Protomoteca. Il feretro della fondatrice di Più Europa, morta all'età di 78 anni, accolto dal picchetto d'onore, infila tanti cittadini. Anche domani sarà possibile rendere omaggio all'ex senatrice. Tragedia familiare nel Padovano, una settantenne ha soffocato con un sacchetto l'anziana suocera con cui conviveva. Al momento del delitto avvenuto nel comune di Saonara, i due erano da soli in casa. La vittima è una donna di 97 anni con diverse patologie. L'uomo è stato arrestato. Paura a Roma, dove una donna senza abiti nel pomeriggio e armata di coltello ha seminato il panico a Ponte Milvio. Dopo aver minacciato un passante si è nascosta in un palazzo dove è stata raggiunta e bloccata dai poliziotti. La 38enne cubana incensurata è stata trasportata all'ospedale San Filippo Neri. Nessuno è rimasto ferito. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche la prima storica edizione del Gran Premio di Spagna sul circuito di Madrid. Il pilota della Mercedes ha preceduto al traguardo Verstappen su Red Bull e Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc. Nella MotoGP a Misano trionfa Marc Marquez e aggancia Martin in classifica. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, questa sera Sassuolo-Juventus. Napoli-Bologna in campo, il parziale del primo tempo è di 0-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 11 Firenze-Pisa, traffico rallentato tra l'allacciamento a 12 Lucca e Pistoia in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Ancona rallentamenti per un veicolo in panne tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico rallentato tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sempre in autosole ma lungo il tratto Firenze-Roma, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Code per traffico intenso anche sulla 12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa, Santa Marinella e Torre in Pietra in direzione della capitale. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per un incidente tra l'allacciamento della A26 e Genova Voltri in direzione dello stesso capoluogo ligure. Infine sulla statale 3 via Flaminia viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio di Foligno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Le 19:04 minuti, domenica 13 settembre, amici, siete su R101. Buona giornata a tutti, buon weekend a Yaki, con voi fino alle 20 Umberto Aniceto. In regia tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice di cui a breve ripasseremo insieme come funziona. 331 80 90 101 il nostro numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo su R101, a farci da colonna sonora tutta la musica più bella dagli anni 90 ad oggi, Klingand Jubel. We'll be right back.

0: Mi fa impazzire Blanco. Sfera e Basta su R101, 19:11. Una buona domenica a tutti da Yaki. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso al 331 80 90 101, con la voce. Dove sta la difficoltà? Nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata, ed è la seguente. Base. Un sistema a doppia capacità volumetrica accoppiata mediante una discontinuità fluidodinamica assial simmetrica. Una fase discreta polidispersiva, sottoposta a campo gravitazionale costante, manifesta un regime di trasferimento attraverso la sezione critica, determinando una progressiva variazione della distribuzione di massa tra i due domini. La ricorrenza del fenomeno è subordinata all'inversione dell'assetto iniziale. Questa la definizione di oggi, amici. Al 331 80 90 101, con la voce, potete provare voi a dirci qual è l'oggetto misterioso. Fra il pubblico oggi abbiamo Decisi, Davide Cisini. Quando non è in regia, incredibilmente con labiale ha azzeccato l'oggetto di oggi. Quindi se l'ha azzeccato lui, mi aspetto che lo azzecchi veramente chiunque. Provateci con la voce, amici. Carol G, Manu Chao su R101, viajando por el mundo. Enjoy the music.

0: detto me, Fulminacci su R101, 19:19, stiamo giocando con parole tue, stiamo cercando un oggetto misterioso nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Al 331 80 90 101 i vostri tentativi, tra poco vi ascoltiamo.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
0: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17,300 grazie al bonus Renault di €1,000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Presentiamoci con Iren.
4: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
5: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
6: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10:30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
3: Frequenziamoci con Iren.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: È permesso?
15: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
15: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
15: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
15: Come lei?
14: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30,300. Valore futuro garantito €20,679. Importo totale dovuto dal consumatore è €31,362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia. Movement that inspires.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a €4,49. Scopri di più su Conad.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via nell'Enjoy the Weekend di R101. 19:28, buona domenica da Yaki. Stiamo giocando a Con parole tue. Quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un sistema a doppia capacità volumetrica, accoppiata mediante una discontinuità fluidodinamica assial simmetrica. Una fase discreta polidispersiva, sottoposta a campo gravitazionale costante, manifesta un regime di trasferimento attraverso la sezione critica, determinando una progressiva variazione della distribuzione di massa tra i due domini. La ricorrenza del fenomeno è subordinata all'inversione dell'assetto iniziale. Amici e amiche, tutto questo per dire cosa?
1: Ciao R101, secondo me l'oggetto misterioso è il termometro. Ciao, un bacio, Chiara da Milano.
0: Ciao Chiara, non è il termometro.
2: Paolo da Brescia, per me è la moca del caffè.
0: Bello, Paolo, non è la moca del caffè.
3: Dai, Yaki, io ci provo, è forse il mulino?
0: Beh, quale oggetto di uso più comune c'è del mulino, amica mia? Non è il mulino.
4: Ciao, è un evidenziatore.
0: Non è l'evidenziatore.
5: Ciao, è il miscelatore. Ciao. Matteo da Lomagna.
0: Matteo non è neanche il miscelatore. Amici, non ci siamo ancora, non ci siamo andati nemmeno vicini fino ad adesso. 331-8090-101 per provare a dire la vostra, per provare a indovinare quello che è l'oggetto misterioso del Con parole tue di questa domenica 13 settembre. Tra pochissimo continuiamo ad ascoltarvi. Nel frattempo, su R101. Sorry, lui è Justin Bieber, alzate il volume.

0: Dua Lipa Houdini su R101. Buona domenica a tutti i ragazzi. Stiamo giocando con parole tue. Vi abbiamo letto e riletto una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Direi che la definizione in questione è stata metabolizzata. Al 331 80 90 101 state provando a dirci qual è l'oggetto misterioso. Vi anticipo già che tantissimi l'hanno trovato, ma a noi piace essere cattivi, a noi piace mettere qualcuno un po' alla gogna. Sentiamo un tentativo sbagliato.
1: Ciao, sono Emilio e per me è un vaso di terracotta.
0: Emilio, non è un vaso di terracotta. Tra l'altro io mi metto nei panni di Emilio adesso che sente in radio dire sentiamo un tentativo sbagliato. Ciao, sono Emilio. Qual è quindi l'oggetto di questa sera?
2: È una clessidra. Iari da Livorno.
3: Ciao, siamo Sara e Benedetta. Ciao. E per noi l'oggetto è la clessidra. Ciao 101.
4: Ciao, ciao. Sono Luca, secondo me ciao, è una Luca. Clessidra.
5: Ciao Cristina da Brescia, è la clessidra?
6: È la clessidra. Dario, Nicola, Margherita, Francesca, ciao.
0: È la clessidra l'oggetto che stavamo cercando, amici. Grazie a tutti per aver partecipato al comparole tue di questo pomeriggio. Bravi a coloro che hanno trovato l'oggetto misterioso. C'è la musica su R101, non manca mai ad accompagnarci, a farci da colonna sonora in questo finale di weekend. Ci sono Julie, Bresh, il loro ultimo singolo si chiama Serenamente, qui su R101.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Esce nell'Enjoy the Weekend di R101. Buona domenica a tutti da Yaki. Tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene. Sarà puntuale come ogni ora qui su R101. Per sceglierla 331 80 90 101.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
0: Tra poco amici arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
1: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Che pelle stupenda!
9: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
8: Ah, quale?
9: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
8: Corro subito nelle profumerie Naima!
9: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Da 20 anni Deco è accanto a milioni di famiglie offrendo varietà, qualità e convenienza per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: esatto, ad ora alle 8 domenica sera su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, l'avete scelta voi, sentiamo.
1: Ciao amici di R101, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene, un bel pezzo anni 80 di King, Alone Without

anno 1985, Alone Without You, King su R101, la canzone che ci fa stare bene, il nostro marchio di fabbrica. Qui su R101, tra meno di un'ora, ci sarà un altro appuntamento, sarete sempre voi a scegliere il brano che va in onda, che ci farà tornare un pochino indietro nel tempo, che sicuramente servirà a migliorarci la serata. Potete sceglierlo già da adesso, con la voce basta dirci il titolo del brano, chi canta la canzone in questione, poi magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Poi noi ovviamente ve la passiamo, farà star bene voi certamente, ma anche tanti altri amici e amiche all'ascolto. Nel frattempo su R101 c'è Jovanotti, alzate il volume.

0: Moving to the Sun su R101, Yugel, Email Angel, altro a te per chiudere l'Enjoy the Weekend di questa domenica 13 settembre. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Umberto Aniceto in regia. Lasciatemi dare il benvenuto nella famiglia di R101 a Yolanda Renga ad accompagnarvi per il resto della serata insieme a Leonardo Regazzoni. Noi amici ci ritroviamo domani sera nelle stories di R101 a partire dalle 20. Vi auguro un buon proseguimento, buona serata a tutti, a domani, ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Droni russi colpiscono la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Nessuna vittima e nessun ferito. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Azione deliberata, denuncia Zelensky. Mosca però auspica la ripresa dei colloqui a tre con Ucraina e Stati Uniti. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente USA si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni dell'AI per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le elezioni in Svezia, chiusi in questi minuti i seggi, si va verso un record di affluenza con file lunghissime e attese anche di 4 ore per votare. Probabile un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente e i socialdemocratici, ma c'è l'incognita della destra estrema. L'esecutivo Meloni lavora all'ultima legge di bilancio. Misure per ceto medio e giovani, ipotesi ecobonus al 65%. Il ministro Giorgetti avverte con il rialzo dei tassi. Bisogna controllare il debito. La segretaria Dem Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia. Noi, dice, pronti per il voto. Prima è, meglio è. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riaprirà domani alle 10. Sulla bara, accolta oggi dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. Tanti cittadini che le hanno reso omaggio. Martedì le esequie di Stato in forma laica. Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna che si è disputato per la prima volta a Madrid. Secondo Verstappen su Red Bull, poi Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc. Pallavolo, la nazionale italiana maschile affronta questa sera la Slovacchia alle 21.05 al Pala Panini di Modena per la fase a gironi degli europei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Sesto San Giovanni Viale Zara e l'incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Lungo la 7 Milano-Genova un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento A12 e quello dell'A10 in direzione di Genova. Sulla 1 Roma-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Ferentino e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Ancona un mezzo in panne causa rallentamenti tra la diramazione per Ravenna e lo svincolo di Imola in direzione di Bologna. Infine sulla strada statale 1 via Aurelia traffico bloccato per un incidente tra l'incrocio Grosseto Nord e l'area di servizio Braccagni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La domenica sera di R101 prosegue sempre con Leo e Yolanda.
5: Che bello! Mi fa strano ancora, mi devo ancora abituare un po', giustamente.
4: Ci sta, com'è andata il post ieri sera?
5: È andato bene, andato ho bene. Dormito.
4: Hai dormito? Non
5: sì.
4: potevi fare cosa migliore.
5: No, non potevo fare, hai ragione. Secondo me dopo uno sforzo di qualsiasi tipo dormire è sempre la cosa più ovvia e più giusta.
4: Per le prossime 4 ore non dormiremo, promesso. Ciao Umberto Aniceto in regia. Ciao a tutti voi, partiamo anche con la musica.

0: super classico era Ernia qui su R101 nell'Enjoy the Weekend con Leo e Yolanda.
1: Oh, volevamo partire con questa bella serata insieme. Io direi surriscaldando gli animi.
0: Direi facendoli diventare bollenti, sia per il tema che affrontiamo, sia perché secondo me sarà abbastanza divisivo.
1: Sì.
0: Non solo tra gli amici all'ascolto, ma anche tra di noi, e questa cosa mi piace.
1: È vero, ne abbiamo già un po', abbiamo accennato qualcosa, non siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Esatto.
1: Però...
0: Allora, hai letto, no, questa notizia su un blog online.
1: Mi ha colpito, perché ho cercato di immedesimarmi in questa ragazza. Questa ragazza ha scritto a questo blog in modo anonimo, dicendo che aveva scoperto che il fidanzato era solito utilizzare e guardare contenuti per adulti da solo.
0: Scandalo.
1: Okay? In autonomia, quindi okay, non una cosa condivisa in coppia.
0: Okay.
1: Una cosa che lui faceva per conto suo. E lei si è sentita tradita.
0: Okay.
1: Quindi ha chiesto alla community di questa pagina, che anche io seguo, se effettivamente è considerato tradimento questa cosa che ha scoperto.
0: Ok, quindi lei, ragazza, comunque si scopre che il tuo compagno fa uso di siti per adulti, secondo lei è tradimento. Secondo te è tradimento?
1: Ti ho detto, ho cercato di immedesimarmi in lei, non ci riesco, e quindi non riesco a capire. Per me sarebbe importante capire come si è sentita lei quando l'ha scoperto.
0: Ok.
1: Perché se ti sei sentita male, probabilmente sì, per te è considerato un tradimento.
0: Ok, per me non lo è, però sono curioso di sapere un po' anche i punti di vista degli amici all'ascolto. Se vi è capitata una situazione del genere, come l'avete presa, come cosa ne pensate a riguardo?
1: Esatto, 331 80 90 101, il numero è quello, noi vi aspettiamo, possibilmente opinioni rispettose.
0: Rispettose, però fate sentire il vostro punto di vista. Get off the train.

0: Bruno Mars, On My Soul su R101 con Leonardo e Yolanda. Si parla di...
1: Guardare contenuti per adulti in una coppia. È considerabile tradimento o meno? Diteci il vostro parere con un messaggio vocale.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer.
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Dimmi Giulio, come stai?
19: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
18: Credo che tu ti stia scaricando.
20: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
21: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
22: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
23: Un breve, luminoso cammino.
24: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
25: Essere originale, non una fotocopia.
23: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
26: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
27: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
28: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
29: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: R101 Meteo.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per la giornata di domani. Al mattino assisteremo a un'alternanza tra sole e nuvole su Venezia, Calabria e Sicilia, con possibili isolati rovesci che riguarderanno Messinese e Catanese. In generale soleggiato nel resto del paese. Temperature massime con poche variazioni e quasi ovunque comprese tra i 26 e i 31 gradi. Venti che saranno per lo più deboli. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sempre molto bella la voce di James Blunt, You Are Beautiful, su R101. Tutto questo romanticismo un po' infranto,
1: interrotto, esatto,
0: dal tema di oggi.
1: Eh sì, allora vi abbiamo accennato, questa ragazza scopre che il fidanzato fa uso personale da solo di contenuti per adulti. Si chiede se sia tradimento oppure no, e vi abbiamo chiesto giustamente la vostra opinione, che è l'unica che ci interessa alla fine.
0: Esatto, e meglio ancora se sono discordanti, se sono varie e diverse. Sentiamo.
2: Ciao, il tradimento deve essere fisico, non virtuale, quindi non trovo che sia un tradimento, assolutamente no.
0: Ok, quindi secondo il nostro amico deve essere qualcosa di fisico, okay. Se non c'è il fisico non è considerabile un tradimento.
1: Ci sta, è la sua opinione.
0: È la sua opinione, già da come dici tu non sei d'accordo.
1: Sai, è facile parlare quando non ti ci trovi.
0: Quello sicuro, io diciamo non sono d'accordo sul fatto che deve essere per forza fisico, però in questo caso in particolare io non me la sento di... anzi, non credo sia un tradimento.
1: Quindi sei d'accordo?
0: No, perché può anche non essere fisico,
1: okay,
0: secondo me.
1: Ok, in parte però sei d'accordo,
0: esatto,
1: con quello che dici. Va bene,
0: esatto. Sentiamo
1: un altro.
3: Ciao Radio 101, vi faccio io una domanda. Se pensate di fare una rapina in banca, solo pensare, quello vale come reato?
1: Ma tu, l'avvocato del diavolo abbiamo trovato. Bravissimo, ma per caso ti sei già trovato in situazioni del genere e te ne sei uscito così? Perché con me avrebbe funzionato questa domanda.
0: O magari lui ha fatto una rapina anche nella sua vita. Dai, unitevi anche voi al 331 80 90 101.
1: Qualche donna vorrei sentire.
0: Vai, qualche donna assolutamente, fatevi sentire anche voi, così abbiamo un altro punto di vista.

0: titolo di questa canzone di Rose Villain, Click Boom, può centrare un po' col tema che stiamo trattando.
1: Sì.
0: Sai perché? Perché click, cioè fai click sul sito in questione
1: e parte e boom, esplode
0: per
1: qualcosa.
0: Per la reazione sì. che arriva dopo, capito?
1: Sì.
0: Di cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando, questa ragazza chiede aiuto a una community online per capire se il fatto che il suo fidanzato guardi contenuti per adulti da solo si può considerare tradimento o meno. Da sola non riusciva a capirlo. Noi da soli non riuscivamo ad arrivare a un compromesso.
0: No, io l'ho capito, però siamo curiosi.
1: Sì, siamo curiosi in realtà di quello che pensate voi e quindi ovviamente abbiamo chiesto il vostro aiuto.
2: Uno, Yolanda Nuova e non mi ricordo, parlo di uomini. Perché sono
0: ciao,
2: uomini.
0: Ciao, Leonardo.
2: Non è mai capitato, sei con tua moglie, con la tua compagna, fidanzata, di essere semplicemente in un supermercato, sulla scala mobile, nelle corsie, di guardare un bel fondoschiena di una donna altrui che non conosci minimamente, però l'occhio lo butti, è un tradimento? È una suppellettile dell'occhio, è un gusto effimero, basta, non è che vai a casa e ci ripensi, è così. Ciao Luca da Reggio.
0: Sì, vabbè. Quello che vuol dire Luca è che è anche una cosa naturale, no? Quando vedi qualcosa che ti piace, l'occhio cade, ecco, vabbè. Senza nessun secondo fine, okay. Quello che voleva dire.
1: Vabbè, non lo so, a me non cade mai l'occhio, come mai?
0: Davvero?
1: Sì.
0: Non ti capita mai di vedere un bel ragazzo in giro per strada camminando
1: no.
0: e dici, cavolo, un bel ragazzo?
1: Non mi cade l'occhio a me.
0: No.
1: Sarà una differenza ulteriore tra noi due, non lo so.
0: Ah, può darsi, davvero, non ti capita mai?
1: No, non mi cade l'occhio.
0: Vedi? Vedi, bello, e varie differenze. Sentiamo un altro racconto.
3: Buonasera ragazzi, secondo me il tradimento mentale è ancora peggio di quello fisico. Si desidera, si vuole, si cerca e anche solo mentalmente non cambia la modalità. E soprattutto il fatto di magari non poterlo avere, di non riuscire, è probabilmente una cosa ancora più intensa. E che porta via la testa, e solitamente quando si porta via la testa si porta via anche il cuore. Io sostengo che tradimento è tradimento, fisico e mentale. Pensare che una persona desidera così tanto un'altra persona, desiderio è mentale o fisico, è solo poi un atto che definisce tutto. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Io sono abbastanza d'accordo su questa amica.
1: Io.
0: Sì, sì, nel senso che è quasi più pericoloso la fantasia o comunque
1: il coinvolgimento mentale.
0: Bravissima, sì. Esatto, perché è qualcosa di più profondo. Fisico è quasi un po' più un istinto.

0: No?
1: Sì, certo, fa male in entrambi i casi.
0: Assolutamente sì.
1: Però forse sì, cioè è peggio quando c'è proprio quel tipo di coinvolgimento lì.
0: Dai, tra poco concludiamo il tema di questa prima ora, subito mai.

0: Miley con Buzz Persuades qui su R101 nell'Enjoy the Weekend. Leo e Yolanda, tra poco bel appuntamento.
1: Eh sì, la canzone che ti fa stare bene ritorna ogni ora, lo sapete, e anche voi potete richiederla sempre.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pyjamarun.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto.
17: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: 20.46 R101, la nostra domenica con Leo e Yolanda e la musica scelta da voi.
1: Certo, sentiamo chi c'è.
2: La canzone mi farebbe star bene oggi è quella dei Green Day, Boulevard of Broken Dreams.
0: Tutte le ore la richiedete voi, bella questa.
1: Bellissima, questa ci fa stare bene un po' tutti, come sempre d'altronde.

0: Oi, Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Grazie alla nostra amica che l'ha richiesta per la canzone che ti fa stare bene. A me questa fa stare particolarmente bene. Mi riporta indietro nel tempo, se non sbaglio è uscita anche l'anno in cui sono nata io.
1: 2004, brava, sì. Ho controllato che tra l'altro è stato l'anno del gioco di ieri.
0: Ha detto chissà cosa è successo nel 2004,
1: esatto.
0: Sono nata io, è uscita questa canzone. Un bellissimo anno, direi.
1: Un bellissimo anno, avevamo bisogno un po' di stendere il clima, no? Visto
0: sì.
1: che abbiamo fatto un po' questo affrontato un tema abbastanza controverso, cioè
0: sì.
1: lei che scopre il suo compagno fare uso di siti per adulti, è considerabile tradimento o meno? Concludiamo un po' questo tema.
2: Ciao a tutti. Beh, tradimento non direi, però non capisco perché non condividere questa esigenza. Sicuramente qualcosa di cui parlare tra di loro.
0: Bravo, mi piace.
1: Condividi.
0: Sì,
1: sì,
0: cioè parlandone secondo me si alleggerisce un po' tutto.
1: Sì, sì, sì. Diciamo che magari non salta fuori il tema a
0: Bravo,
1: volte, no?
0: Cioè il fatto di scoprirlo di nascosto, cioè che magari lui lo fa di nascosto, può farti male. Ma se lui viene da te e ti dice guarda, mi piace fare sta cosa.
1: Ma il messaggio più centrato che è arrivato in tutta questa discussione è questo.
3: Un messaggio per lui: mollala, fai ancora in tempo.
1: Giacomino, scaricami. Per citare Aldo Giovanni e Giacomo. Ti piace Aldo Giovanni e Giacomo?
0: Sì, mi fa da ridere. Le cose divertenti mi piacciono sempre.
1: Meno male, meno male. Dai, abbiamo chiuso questo tema e varie opinioni diverse che sono arrivate. Chiudiamo l'ora con
0: direi
1: con tre
0: che
1: canzoni.
0: Il titolo è perfetto.
1: Brava, è vero, il titolo ci sta molto bene. E tra poco giochiamo anche secondo
0: esatto.
1: me.
0: Esatto. Giorgia, è l'amore che conta su R101.

0: Dai, lo dice anche Shakira con la sua canzone. Siamo pronti per una nuova ora qui su R101.
1: Sì, una nuova ora di gioco.
0: Esatto, anche perché questa canzone ha accompagnato varie partite del gioco di calcio. Sì, tra poco domanda per voi, come sempre, con Leo e Yolanda.
1: Esatto, l'ha preparata Leo questa sera, quindi non vedo l'ora di giocare anch'io, perché non so la risposta come voi.
0: Brava che mi hai scaricato le responsabilità. Se la domanda non è bella, la colpa è solo mia.
1: No, però voglio giocare.

0: Mystical Magical, Benson Boone qui su R101. Iniziamo l'ora delle 21 con la sua voce. Se ci hai fatto caso, in questa canzone cita i Blue Jeans. Benson
1: Boone.
0: Esatto.
1: Beh, e perché ci vogliamo addentrare grazie a questa canzone?
0: Perché sono dei pantaloni che un po' tutti indossiamo.
1: Tutti, ormai sì. Posso dire, guarda, io quando ero più piccola li consideravo proprio una maledizione. Dicevo jeans, no.
0: Non ti piacevano.
1: Solo leggings usavo. Adesso non puoi, cioè non, nel mio armadio devono esserci almeno 20 paia di jeans.
0: Ah sì, perché stanno bene veramente con tutto, sì. Sono, non sono troppo eleganti e non sono troppo sportivi.
1: Bravo.
0: Vanno
1: dipende.
0: Bene, sono versati.
1: Sì, come gli abbini, puoi uscirci la sera o andarci all'università, al lavoro, dipende.
0: Ma svegliamo la domanda che ha a che fare con i jeans. Che poi li abbiamo indossati tutti, li indossiamo tutti,
1: sì.
0: Tu appunto dicevi ne ha un sacco di paia, un po' tutti li usiamo, ma magari non ci siamo mai chiesti perché si chiamano così.
1: Bravo, come tutte le cose che abbiamo davanti agli occhi ogni giorno ci sfugge forse la cosa più banale, da dove arrivano?
0: Esatto, è come un po' quando esci di casa e percorri quella via tutti i giorni, ma non ti sei mai soffermato sul nome della via.
1: Bravo.
0: O su chi è il personaggio della via, capito? A me capita ogni tanto, alzo e dico scultore, ah ok, ci sono passato 20 volte e 20.000 volte.
1: Non ci ho mai fatto caso.
0: Non ci ho mai fatto caso.
1: È vero. Quindi, che cosa devono fare i nostri amici all'ascolto?
0: Dovete provare a dirci il motivo per cui i jeans si chiamano così. Storicamente c'è un motivo, provateci, sia che lo sappiate già, sia che, ancora meglio, non avete mai sentito il motivo. Sbizzarritevi proprio con la vostra fantasia.
1: Esatto, non usiamo internet perché
0: no.
1: Così è troppo facile. Provate proprio qualsiasi cosa, tanto va bene tutto, anch'io non lo so.
0: Poi proverai anche tu però. No, è vero, però Yolanda ha detto non dirmelo. Infatti non gliel'ho detto, poi proverà anche lei. Manderà anche lei un vocale. A che numero? Al 331 80 90 101. Ancora meglio con la vostra voce.

0: Safe con Parlare d'amore su R101, mentre noi stiamo parlando di jeans.
1: Esatto, giochiamo. Perché i jeans si chiamano jeans? Ditecelo al 331 80 90 101. Io devo ancora capirlo.
0: Esatto.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
5: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Me roba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
19: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
22: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
21: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
22: Riapre la casa, riparte lo show.
21: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
23: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
24: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Frequenziamoci con Iren. Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
3: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
4: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
1: Frequenziamoci con Iren.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
25: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
25: Sì, sì, come no?
26: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, bello ritrovare la sua voce su R101 in questa domenica con Leo e Yolanda, seconda puntata insieme dell'Enjoy
1: sì,
0: the Weekend.
1: Eh sì, bello ritrovare anche le vostre voci perché stiamo giocando, appunto vi abbiamo chiesto come mai i jeans si chiamano jeans. C'è qualcuno che ha provato a darci la risposta?
2: Sentiamo. Ciao, sono Natalia e secondo me i jeans si chiamano jeans perché la persona che li ha inventati si chiama Jean.
0: Ah, ok, quindi Mr. Jean che ha dato origine, o Miss Jean che ha dato origine ai jeans. È bello il tentativo sì. Anche, scusami, che ti leggo, che è arrivato di Alessandro, che dice che secondo lui i jeans derivano da un grande bevitore di gin tonic. E allora anche lì, per assonanza col nome, okay. Gin Tonic ha fatto questa più battuta che tentativo.
1: Quindi l'inventore amava il gin tonic,
0: esatto.
1: E ha chiamato l'invenzione così.
0: Brava, secondo lui è così. Ci potrebbe stare, simpatico, ovviamente nessuna di queste due sono giuste.
1: Vabbè, però non vi preoccupate perché io avrei dato una risposta molto simile.
0: Tipo?
1: Cioè, la verità è che non lo so, ho pensato da che lingua arrivano. Inglese, mi sembra di no, ho detto forse francese. Leonardo mi ha confermato che potrebbe essere...
0: Sì, diciamo, c'entra un passaggio di lingue diverse e poi tutto nasce invece da un fatto più storico.
1: Ok, quindi c'è tutto un fatto storico che io non so, quindi mi auguro che qualcuno di voi lo sappia e ce lo spiegherà tra poco.
0: Esatto, aspettiamo i vostri tentativi e dite a Yolanda il perché i jeans si chiamano così. Provateci e provate a giocare al 331 80 90 101. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: tra l'altro io e te addosso in questo momento, che tutti noi usiamo tanto, si chiamano in questo modo.
1: Sentiamo.
2: Ciao, caro da Milano, non ho usato internet, qualcosa mi ricordo. Mi sembrava che fosse tipo blu Genova, era forse un carico di tessuti di colore blu che veniva spedito a Genova e poi non mi ricordo, forse era arrivato a Genova per sbaglio, il carico era rimasto lì per errore e l'avevano utilizzato per farci dei pantaloni, qualcosa del genere. Comunque era blu Genova.
3: Sono Riccardo da Roma e ricordo che viene dalla parola Genova.
0: Allora, ci siamo più o meno, qualcosa di giusto c'è, la città è giusta.
1: Ah, vedi.
0: Ma manca un dettaglio, manca qualcosina ancora che magari questo amico ha detto meglio.
4: Ciao, sono Dino D'Alecco, si chiamano jeans perché io sono stato a Genova, ho visitato il museo del jeans e si chiamano Blue de Gen, cioè blu di Genova, blue jeans, chiaramente col nome storpiato perché li hanno importati proprio dalle Americhe e non sapendo che cosa fossero hanno dato questo nome, poi dopo hanno storpiato il nome ed è rimasto così Blue Jeans, ma sarebbe Blue de Gen, cioè blu di Genova. Ciao.
1: Ah,
0: Blue de Gen, blu di Genova, esatto.
1: Bravissimo.
0: È proprio questo. Bravo amico, bravi a tutti voi che avete partecipato.
1: Però è stato al museo dei jeans lui per
0: ma
1: saperlo,
0: infatti, io non sapevo ci fu a Genova, cioè io mi immaginavo il museo del pesto, il museo delle trofie, no, il museo del jeans.
1: Quindi, beh, a tutti gli effetti sono una cosa made in Italy.
0: Sì, o meglio, cioè, nel Medioevo Genova produceva questa tela di questa stoffa molto robusta utilizzata dai marinai, poi è stata importata negli Stati Uniti, lì si sono hanno brevettato i primi modelli di jeans nel 1873.
1: Che poi a noi sono arrivati dopo gli anni 40,
0: esatto.
1: Fine anni 40, cioè
0: con la guerra gli americani li hanno portati in Italia.
1: Sì, abbiamo aspettato tantissimo per indossare una cosa che praticamente abbiamo sempre avuto in casa.
0: Bella questa cosa, possiamo chiuderla così, è vero, ha fatto un giro immenso
1: e poi è tornato
0: come certi amori.
1: Invece adesso ritroviamo una novità su R101.
0: La faccio pronunciare a te però.
1: Vai,
0: ancora.
1: C'è Elisa e la sua Kintsugi su R101. Yeah.

0: Elisa Kintsugi, la sua ultima canzone su R101, e grazie a Yolanda ho imparato
1: Bravissimo.
0: Anche come pronunciarlo.
1: L'hai detta benissimo oggi, avevi paura invece, non avevi motivo, visto?
0: Ci ho messo 2-3 volte a capirla. Buona serata, siete su R101.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
19: Pronto? Il dottore offre €13.450. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo €3.733, 33 rate mensili da €99. TAN 799, TAG 1181. Rata finale €9.705. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.450.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda!
21: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
21: Anche a settembre? Allora scialla!
22: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: La canzone che ti fa stare bene.
0: Buon finale di weekend su R101, sempre con Leo e Yolanda, e l'appuntamento che arriva sempre a quest'ora.
1: Chi c'è?
24: Sono Lisa da Lodi. La canzone che mi fa stare bene è La cura, Franco Battiato.
1: Eh beh,
0: 1997, super.
1: Già dal titolo direi La cura è perfetta per far star bene.
0: È vero, ci sta molto bene sia per la canzone che per il titolo. E appuntamento, prima non l'abbiamo detto, della canzone che ti fa stare bene, che viene a trovarci tutte le ore. Esatto. Come potete richiedere
1: potete
0: una canzone?
1: Potete richiederla tutti al 331 80 90 101. Prima o poi, fidatevi, la sentirete in onda e sarà una bella emozione, secondo me.
25: Ti protegge.

0: Fatto la cura, che bella canzone che avete richiesto in questo spazio della canzone che ti fa stare bene, tra un'ora un'altra occasione.
1: Certo, quindi mi raccomando, sapete come prenotarvi, 331 80 90 101, qualche titolo, e se non hanno in mente nessun titolo anche.
0: Beh, se non avete in mente nessun titolo, brava, ma hai dato un bell'assist, c'è il nostro sito r101.it con la lista di 101 canzoni che potete insomma preascoltare anche, scorrere, guardare, poi magari se ne trovate una richiedetecela, oppure magari anche per rinfrescarvi la memoria. Bravo. Su delle canzoni da ascoltare così in mezzo alla vostra giornata, no? Mentre cucinate, mentre fate le pulizie.
1: Bravissimo. Hai detto un'ottima cosa, perché molte volte magari tu hai in mente quella canzone e dici: ma come faceva, di chi era, qual era il titolo, e non ti viene. È utilissima una lista.
0: Sì, magari, esatto, ti tira fuori dei titoli degli artisti che non ti ricordavi
1: o che non conoscevi magari,
0: o che non conoscevi. Esatto.
1: Cioè, a me piace scoprire le canzoni, molte volte mi lascio guidare dal flusso.
0: E allora ora andiamo su r101.it. Tre canzoni come sempre, chiudiamo l'ora così, poi abbiamo ancora un paio d'ore qui insieme con Leo e Yolanda, in cui ci racconteremo anche un po' la vostra serata e come la passate.

0: C'è la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio che ci porta alle 22. Genova e Napoli. Genova abbiamo giocato poco fa con
1: la città
0: di Genova.
1: Beh, cade a pennello quindi. E adesso invece di che cosa andremo a parlare?
0: Adesso, dopo magari esserci presentati di nuovo, Yolanda, Leo, certo. Magari qualcuno ha acceso la radio adesso, o la TV sul canale 67, momento un po' dei programmi, no? Tante cose diverse che possono accadere a quest'ora.
1: E certo, che cosa fate in questa bella domenica sera? Ci impicciamo un po', è arrivato quel momento.

0: Charlie's Love, Cheryl Cole su R101, buon finale di domenica da Leo e Yolanda nell'Enjoy the Weekend. Tanto sport anche questa sera.
1: Sì, abbiamo annunciato già un po' ieri che la domenica è anche una giornata all'insegna dello sport. Va, vuoi dire prima i risultati del
0: calcio?
1: Tuo preferito, certo.
0: Sì, a malincuore in realtà, perché da juventino devo dire che stiamo perdendo 1-0 col Sassuolo, ha segnato Esposito, quindi siamo metà secondo tempo, per ora la Juve perde. Però non c'è solo il calcio, c'è anche il volley.
1: Senti che tono, un po' mesto, ti tiro sul morale. Puoi essere contento perché
0: cane
1: invece...
0: bastonato.
1: Stiamo parlando della pallavolo maschile, gli europei, Italia-Slovacchia, l'Italia ha vinto il primo set
0: 1-0.
1: Capito?
0: Bene, quindi, bene, sono molto più contento di poco fa.
1: Ce n'è per tutti, capito? Cioè, da un lato va bene, ci rimaniamo un po' male, dall'altro possiamo gioire davvero.
0: Magari gioiamo anche per il calcio, perché magari cambia risultato.
1: Guarda, è una cosa che mi piace dello sport, fino all'ultimo non si può mai dire.
0: Fino alla fine, come dicono i tifosi della Juve. Basta calcio, basta sport e basta parlare noi, perché tocca a voi un po' raccontarci questa domenica. Cosa ti immagini là fuori a quest'ora?
1: Non lo so, perché se penso a me, se non fossi qui sarei a casa un po' preoccupata per il lunedì.
0: Ok, cioè organizzare un po',
1: sì,
0: le varie cose da,
1: sì,
0: fare.
1: Sì, un po' organizzazione, già pensare a quello che devo fare domani, dopodomani, per non arrivare impreparata. Purtroppo sono fatta così.
0: Quindi sei un'organizzata.
1: Sì, okay. Ansia anticipatoria.
0: Bruttissima,
1: sì,
0: bruttissima. Però è vero, ce l'abbiamo un po' tutti. Magari qualcuno che sta pianificando la giornata, magari qualcuno che a quest'ora lavora anche la domenica.
1: Bravo, qualcuno starà pensando all'inizio della scuola.
0: È vero che inizia domani.
1: Aiuto.
0: E non solo i figli, figlie, magari anche i genitori.
1: Anche i professori.
0: E i professori, che è vero, tornano dalle vacanze. E poi c'è qualcuno che ci ascolta dalla macchina, e eccetera, eccetera.
1: Vabbè.
0: Quindi raccontateci.
1: Esatto, cosa prevede la vostra domenica sera?
0: Al 331 80 90 101, la mia domenica sera prevede un bel messaggio vocale.

0: anche loro, le Cazzai sono un po' il fenomeno di questo momento, possiamo dirlo?
1: Sì, sono questo gruppo tutto al femminile con vari componenti, soprattutto degli Stati Uniti, ma anche Corea.
0: Bravo, anche un po' K-pop, è vero, molto molto bello.
1: E si chiamano così perché si ispira un po' all'occhio di gatto, quindi
0: sì,
1: Cazzai.
0: Bello, ci piace, ci piace.
1: Anche noi come dei gatti a osservarvi.
0: Sì, ci piace anche impicciarci nelle vostre domeniche sera, sentiamo chi c'è.
2: Io ho appena finito di lavorare, ma mio marito è andato a funghi e mi sta preparando un bel
3: risotto. Tra 800 metri alla rotonda prendi la prima uscita e prendi via Umberto I.
2: Stasera risotto ai porcini. Buona serata da Laura.
1: Viale Umberto I, la nostra amica.
4: Stiamo morendo.
1: Fantastico. Però dai, insomma, il marito che l'ha abbandonata momentaneamente, però le cucinerà qualcosa di buono.
0: Beh, posso dire, non c'è cosa migliore. Se mi abbandoni per farmi la cena va benissimo.
1: Esatto, vai pure e torna quando vuoi. Basta che poi mi cucini qualcosa di buono.
5: Ciao R101.
1: Ciao a te.
5: Dopo una bella passeggiata oggi al lago, adesso un po' di relax, divano, un buon libro, una tisana calda e poi a nanna. Ciao ciao.
0: Che poesia.
1: Fantastico, mi sono rilassato a sentire questo vocale.
0: Bravo, solo a sentirlo mi sono rilassata. È un po' quello che mi sa farò io dopo.
1: Tisana, anche libro?
0: Libro soprattutto.
1: Brava, io non riuscirei mai post lavoro, devo essere sincero, più scrolling.
0: No, perché lì poi il cervello fa fatica.
1: Lo so, lo so, ma non riesco a farne a meno, siamo un po' addicted tutti.
0: Dallo scrolling.
1: No, beh, magari dopo aver lavorato un po' ti rilassano il telefono.
0: Ci sta, dipende, vedi, sono modi diversi di essere del nostro cervello.
1: Raccontateci la vostra serata se volete, la vostra domenica al 331 80 90 101, che siate al lavoro, che siate cucinando, che vi stiate rilassando.

0: Questo trio norvegese che ci piace tanto, The Bausa, la loro Magnetic su R101 in attesa dei vostri racconti.
1: Esatto, 331 80 90 101, la vostra domenica sera prevede che cosa?
0: Ditecelo voi.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Pictures of You, The Last Good Night su R101. Mi è piaciuto molto il mood in cui mi ha portato questa canzone, devo essere sincera. Non so cosa ne pensi tu, Leo.
1: Assolutamente, è una bellissima canzone, anche perché il titolo ci sta bene, no? La fotografia di te, voi ci state un pochino dicendo, no? Quello che state facendo, combinando in questa domenica sera. C'è chi dice serata in montagna al fresco, quindi a godersi un po' di fresco.
0: Che
1: in
0: sciccheria! Beh, complimenti, goditi il fresco un po' anche per noi.
1: Anche se dai, si sta bene ormai, anche qui, meglio che...
0: Stiamo arrivando alla temperatura giusta, non è ancora ottimale per me. Poi parlo io che sono raffreddata come se fossi stata nel peggior inverno.
1: Quindi esatto, arriverà comunque sicuramente più fresco. Invece c'è chi passa la serata in puro relax, cruciverba, doccia e così insomma si prepara all'inizio del lunedì.
0: C'è chi fa il countdown per l'inizio della scuola dei propri figli.
1: Manca poco, è sì. Vero. È bello perché questa mamma dice: non potete capire che dopo 3 mesi con loro a casa la scuola è vacanza.
0: Per lei.
1: Per lei è vacanza, cioè ha fatto più fatica a tenerli, a gestirli durante l'estate che all'idea di portarli a scuola.
0: È difficile, si apre un temone. È molto difficile perché 3 mesi non sono pochi da gestire.
1: No, è vero, però anche svegliarsi la mattina, portarli, andare a riprenderli è comunque un impegno.
0: Però col lavoro, cioè...
1: Sì, tu dici ti svegli comunque di tuo.
0: Ti svegli comunque, esatto, invece l'estate è tosta.
1: È vero, dai, buon inizio di scuola a tutti i bambini e le bambine, ragazzi e ragazze che domani ricominciano. C'è Ed Sheeran. I'm gonna pick

0: È un set, quindi si gioca tutto sul terzo, mi
1: Si
0: sa.
1: gioca tutto esatto sul terzo, poi c'è anche la finale degli US Open tra Zverev e Shelton, 2-0 per Zverev al momento, quindi statunitense che è avanti invece 2-1 per il break del terzo set. E, tra poco,
0: seratona.
1: Sì, serata ricca di sport, e in attesa anche dell'inizio della scuola domani, non
0: è
1: ne
0: vero,
1: parlavamo.
0: Io sto vengono i brividi comunque a pensarci.
1: Di terrore, di cose passate.
0: Sì, sono molto vicina ai ragazzi.
1: È vero, vi siamo vicini, arriveranno le vacanze di Natale presto.
0: Prima o poi, sì, c'è qualcuno che fa già il countdown secondo me.
1: Possibile, prima ancora di iniziare. Sì. Tra poco canzone che ti fa stare bene, subito J-Ax. Enjoy the music. E chi racconta ancora
2: vita, morte, miracoli, grida. Bella zio, sono J-Ax. R. R101. 101. Enjoy.

0: Super successo di Olivia Rodrigo ci ha accompagnato tutta l'estate. Drop Dead ascoltata qui su R101.
1: Che bello, tra poco un appuntamento importante deciso tutto da voi. La canzone che ti fa stare bene. Restate con noi.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Segui R101 anche sui social, Instagram, Facebook, TikTok. Ti teniamo compagnia ovunque R101.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: prima canzone scelta da voi in arrivo su R101 è quella che ti fa stare bene, la richiedete al solito numero.
1: Esatto, sentiamo chi c'è.
2: La canzone che oggi mi fa stare bene è completamente dei giornalisti.
0: Beh, questa fa star bene e ci riporta al 2016, a un'estate in particolare dove questa qui si sentiva tanto.
1: Ci riporta anche ai dei giornalisti che
0: ci
1: ora...
0: Ci ricorda anche dei giornalisti, è vero.
1: Si sono sciolti, però chissà, cioè...
0: Magari come i Måneskin che a Sanremo si riuniscono anche loro, chi lo sa. Questa è la canzone che ti fa stare bene.

0: Completamente i dei giornalisti su R101 con questa bella canzone che era quella che ti fa stare bene.
1: Bella, a me ha fatto stare molto bene, a te?
0: A me ha fatto stare molto bene, ma sai cosa ci ha fatto stare bene
1: ancora
0: anche?
1: Di più, dici? Della canzone che ti fa stare bene? Sì, forse parli della vittoria dell'Italia.
0: Esatto, perché la Juve ha perso, quindi sì.
1: Che bravi, complimenti alla nostra squadra.
0: Volley.
1: Esatto, volley maschile. Gli europei, l'Italia ha trionfato sulla Slovacchia.
0: Bene, siamo contenti, portiamo fortuna. Due puntate che abbiamo fatto insieme,
1: diciamo
0: due vittorie.
1: Cosa,
0: no, per ora, due vittorie dell'Italia. E chiudiamo allora come sempre con tre canzoni una dopo l'altra. La prima è di Lady Gaga, Paparazzi.
1: Partiamo proprio così,
0: a bomba.
1: Una cosetta.
0: Se la prima è questa, le altre due
1: chissà,
0: lo scopriremo.
1: Ascoltate.

0: Già chi si è appena collegato, noi siamo Leo e Yolanda nella nostra seconda puntata dell'Enjoy the Weekend.
1: Esatto, staremo insieme fino alla mezzanotte, quindi a tutti gli effetti fino a lunedì.
0: Fino a lunedì, fino al giorno in cui riprende la scuola, abbiamo scoperto.
1: Eh sì, purtroppo le cose belle finiscono.
0: Finiscono o iniziano, o magari iniziano. Per qualcuno la scuola è una
1: cosa
0: bella.
1: Esatto, è un mio pregiudizio questa cosa.
0: Anche mio, non preoccuparti. Non solo in radio, TV sul canale 67, app, sito di R101, riprendiamo da Duele El Corazón.

0: Melody, Black Nirvana qui su R101, sono le 23:07 minuti, siete con Leo e Yolanda.
1: Esatto, apriamo una parentesi, piccola rettifica, perché l'Italia non ha ancora vinto, bensì è iniziato il quarto set, perché per gli appassionati, per gli esperti lo sapranno, è al meglio dei 5,
0: esatto.
1: Ok? Al meglio dei 5 set, quindi.
0: Attualmente 18-11 nel quarto set.
1: Vedremo
0: come andrà, non diciamo nulla. Nel frattempo, per passare quest'ultima ora insieme, abbiamo un gioco.
1: Vi proponiamo un gioco,
0: esatto. Che è il seguente. Vai tu?
1: Vado io.
0: Vai.
1: Allora, vi daremo due indizi e dopo questi due indizi, se proprio non riuscirete ad indovinare, più avanti ve ne daremo un altro.
0: Esatto.
1: Vado.
0: Vai col primo.
1: Vado. Sono nato negli anni 30. Primo indizio.
0: Ok.
1: Un po' vago. Secondo indizio. Il mio nome è una combinazione di due parole.
0: Ok, quindi per ora questi due indizi qua,
1: sì.
0: E dovete trovare appunto di chi stiamo parlando, no? Quindi sono nato negli anni 30 e il mio nome deriva da una combinazione di due parole. Rimaniamo sul vago per adesso, sbizzarritevi voi con i vostri tentativi.
1: Esatto, perché a questo punto vogliamo solo capire se c'è qualche idea che vi
0: valsa. Magari poi qualcuno riesce con due indizi,
1: È difficile, lo ammettiamo, vi abbiamo dovuto mettere un po' in difficoltà, però ce la si può fare.
0: Crediamo in voi. 331 80 90 101, messaggi vocali, aspettiamo i vostri tentativi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Due bellissime voci insieme, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore su R101, Leo e Yolanda che vi stanno proponendo un gioco.
2: Beh, complicato, vi abbiamo voluto mettere un po' in difficoltà, sì. Vi abbiamo dato due indizi e chiesto di indovinare, molto vaghi devo dire i due
1: molto
2: indizi.
1: Molto vaghi, sì. Sì, per ora vi abbiamo detto che questa cosa è nata negli anni 30 e che il suo nome deriva da una combinazione di due parole. Prima di dare un altro indizio,
2: sentiamo
1: qualche tentativo.
3: Ciao, potrebbe essere Gianmaria.
1: Beh, Gianmaria, magari c'è un Gianmaria che è nato negli anni 30.
2: Sì,
1: potrebbe essere.
2: Ci sta.
1: Però no, non so come ti è venuto questo
2: tentativo.
1: Però bello,
2: tentativo. Mi è piaciuto perché è un po' random, bello.
1: Molto random.
4: Ciao ragazzi, secondo me è ferro da stiro. Un saluto dal mister Cibo di Piove di Sacco.
1: Ok, bello. Quindi lui dice due parole, quindi ferro e stiro insieme.
2: Ci piace.
1: Nato negli
2: tentativo.
1: Anni 30, potrebbe anche essere nato
2: negli
1: questa
2: anni è una 30. Mancanza nostra che non sappiamo.
1: Adesso andiamo a controllare,
2: esatto.
1: Però potrebbe anche starci. È giusta?
2: No.
1: Non è giusta.
2: No, non è giusta.
1: Aggiungiamo un pezzettino.
2: Un altro piccolissimo indizio per aiutarvi. Probabilmente almeno una volta mi hai calpestato.
1: Quindi si spera che non sia Gianmaria, sennò il povero Gianmaria finiva male. Sono nato negli anni 30, il mio nome deriva da una combinazione di due parole e probabilmente almeno una volta mi hai calpestato. Che cos'è?
2: Che cos'è questa cosa? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre risposte, giuste o sbagliate, è uguale per noi.

0: anche Sam Smith con Diamonds su R101 nel nostro finale di domenica. Tra poco sapremo
1: se qualcuno di voi ha indovinato la risposta giusta del nostro indovinello. Vedremo.
0: Esatto, tre indizi, tra poco vi ascoltiamo.

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
8: Frequentiamoci con Iren.
9: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
10: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
11: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
8: Frequenziamoci con Iren.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Moonlight. È azzeccatissimo questo titolo, tra l'altro.
1: Per
0: se
1: l'orario.
0: C'è la luna fuori, non lo so. Questo.
1: Non abbiamo controllato, e non so nemmeno se sia piena o meno in questo periodo.
0: Anche questo è un tema, comunque.
1: Andremo a controllare. Sì. Aprite la finestra e date un occhio se potete farlo. Ma prima ascoltate i tentativi e il gioco di questa sera.
0: Sentiamo.
2: Potrebbe magari essere quello che oggi viene chiamato calcestruzzo, cioè hanno messo insieme il cemento, quello per rafforzare le case. Penso al calcestruzzo.
1: Ok, ok, ci potrebbe stare. Non abbiamo ripetuto i tentativi, quindi magari qualcuno si è appena collegato e non capisce.
0: Bravo, gli indizi. Quindi gli indizi erano: sono nato negli anni 30, il mio nome è una combinazione di due parole e probabilmente almeno una volta mi hai calpestato.
1: Esatto, stiamo cercando di capire che cos'è questa cosa.
3: Ciao, per me l'oggetto sono le strisce pedonali. Stefania da Genova.
1: Oh, Stefania ha dato un bel tentativo.
0: Guarda, mi è piaciuto perché l'ha collegato a probabilmente almeno una volta mi hai calpestato.
1: Esatto, però è plausibile quasi con tutto, sì. Anche se non è quella giusta.
4: C'è Wingu, gomma da masticare, chewing gum.
1: Allora, fammi pensare, nato il mio nome deriva da una chewing gum, probabilmente sì? Almeno una volta ci mi hai sta. Calpestato. Beh, è vero, la butti perché
0: succede.
1: La butti per terra, sì. E ti rimane sulla scarpa. Bello. È giusta?
0: No.
1: No.
5: Buonasera a tutti. Secondo me la parola è marciapiede.
1: Beh, marciapiede, marciapiede.
0: Marciapiede.
1: Due parole, la calpesta.
0: Mi piacerebbe dire che tutti loro hanno indovinato, perché cioè sono stati dei bei tentativi, però...
1: È vero, no. Partendo dal Gianmaria di prima abbiamo avuto dei miglioramenti.
0: Esatto, nettamente
1: sì.
0: migliorati.
1: Tentativi. Però non ci siamo ancora.
0: No. Cosa vogliamo fare, l'ultimo?
1: Aggiungiamo un piccolo indizio.
0: L'ultimo indizio che vediamo è questo: sono fatto di tanti pezzettini colorati.
1: Esatto, dai, 331 80 90 101, cos'è? Dopo tutti

0: Una volta mi hai calpestato, okay. E sono fatto di tanti pezzettini colorati.
1: Dai, con quest'ultimo dovrebbe capirsi. Proviamo.
2: Ciao ragazzi, sono Vito da Francavilla. Secondo me è Lego.
3: Dovrebbe essere il gioco del Lego.
1: Infatti, non Bravissimo. Avevamo dubbi. Non avevamo dubbi, sentiamone ancora uno.
4: Ma io avevo indovinato, ho detto i Lego prima.
1: Infatti, no, guarda, è giusta, tranquilla, sì, sì, sì. Sei vincitrice anche tu, puoi salire sul carro, sono i Lego. Perché si chiamano... Perché si chiamano Lego? Bellissima
0: si chiamano
1: come cosa.
0: Lego, esatto, da un'idea del fondatore dell'azienda. E è una parola che viene dal danese, l'unione di queste due parole, Leg Godt, non so se l'ho detto bene, comunque si scrive esattamente così, che significa gioca bene.
1: Ok, vedi, quindi è anche un augurio,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Per giocare bene. E lui inizialmente aveva una piccola falegnameria, faceva dell'arredo interno delle case. Ci fu un incendio, poi ci fu la Grande Depressione, decise di fare questi piccoli oggetti, ma dimensioni più ridotte, per farli più velocemente, per abbattere i costi.
0: Vedi.
1: E quindi creò poi un po' la Lego in questo modo.
0: Voleva un po' reinventare, è nata un'idea bellissima che fa giocare grandi, piccoli, tutti, anche
1: Mi
0: adesso.
1: Mi avevi detto una statistica bella sui pezzi difettosi.
0: Esatto, in media ci sono solo 18 pezzi difettosi, pensate, su ogni milione.
1: Beh, ci sta, dai. Vuol dire che vai sul sicuro. Vai sul sicuro. Cioè, dovrebbero incastrarsi tutti.
0: Sei fortunato se lo trovi sbagliato.
1: È vero, collezione.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Però con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia tra poco con la canzone che ti fa stare bene. Magari ci sarà una dedica a qualcuno di importante.
2: Magari, chissà. Sarebbe che bello. Certo, potete sempre chiederla al 331 80 90 101. La sentiamo tra poco.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: Un breve, luminoso cammino.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
11: Febal casa, Febal casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore. È anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: l'ultima di questo weekend, di questa serata insieme con Leo e Yolanda, di canzone che ti fa stare bene.
1: Allora, sentiamo chi ce la richiede.
0: Allora, è un messaggio in realtà scritto, quello di Cristiano da Verona, che ci richiede il DNA con Susan Vega. Questa è Tom's Diner. Da da.

0: canzone, quella di DNA, Susan Vega, Tom's Diner, ma anche un'occasione di tornare nel passato, nel 1987. Sai cosa accadeva in quell'anno?
1: Che cosa? Dimmi.
0: I Simpson uscivano per la prima volta in TV.
1: Non ci credo. Allora una super annata.
0: Sì,
1: wow.
0: Sì, è diventato poi uno veramente delle serie TV, dei cartoni più famosi.
1: Ci sono le teorie che i Simpson prevedono il futuro.
0: È verissima questa cosa, è incredibile.
1: Che non sono tanto teorie, perché è vero. Cioè,
0: è vero,
1: in
0: è
1: effetti...
0: vero. Avevano previsto Trump, per esempio.
1: Sì. Forse il Covid addirittura
0: cose,
1: anche.
0: Il Covid... non vorrei dire una cosa sbagliata, ma anche qualcosa sulle Torri Gemelle.
1: Sì, davvero, cioè,
0: incredibile.
1: Una specie di magia.
0: Vedi, comunque è bello questo appuntamento. Si parte da una canzone e si arriva
1: da qualche parte si arriva
0: ai Simpson. Quindi grazie e domani torna tutte le ore. Noi tra poco ci salutiamo.
1: Tra poco purtroppo sì, arriva quel momento.
0: Però ci ritroviamo weekend prossimo.
1: Ci ritroviamo il weekend prossimo.
0: Tra poco ci salutiamo per bene. Questa però non fa venire voglia di andare a letto.
1: No, questa fa venire voglia di ballare in
0: brava,
1: effetti.
0: Brava. Niente male, se volete rimanere ancora un po' svegli alzate il volume. David Guetta

0: Bellissimo chiudere con questa collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, antidroga. È arrivato quel
1: siamo
0: momento.
1: Arrivati a mezzanotte, sì. Quasi. Dai, abbiamo rotto il ghiaccio, è stato bello. Abbiamo fatto queste prime due dirette insieme nell'Enjoy the Weekend con Leo e Yolanda.
0: Niente paura, ci ritroviamo a partire da sabato prossimo.
1: Sabato prossimo insieme, con me Leo invece venerdì. Grazie a Umberto Aniceto in regia.
0: Ci ha sopportato per queste ore.
1: E supportato, e buona settimana.
0: Buona settimana.
1: Ciao, buonanotte.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
3: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore. Ci sarà alternanza tra sereno e nuvole su Venezia, Calabria, Sicilia, con possibili isolati rovesci che riguarderanno Messinese e Catanese. In generale soleggiato nel resto d'Italia. Temperature massime con poche variazioni e quasi ovunque comprese tra i 26 e 31 gradi. I venti si manterranno per lo più deboli. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate sito e app di meteo.it.
2: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: La canzone che ti fa stare bene.
1: Wow! Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Tele 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.